0: Sono le 2:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 2:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 4 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

ma come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna tu, non mi guardare, luna, luna tu, non curiosare, luna, luna tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor,

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziulilliku che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiret.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia de Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio de le Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bye.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: Terra e acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: Era Smoke Guida dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurare e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk Enilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Sono le 6:58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
13: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
15: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
16: Ed un po' di...

0: Sono le 7:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sdabocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
7: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
8: Inequivocabilmente Pan.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Sedicesima sagra dei Stallarinus,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel comune di Garessio in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
4: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
5: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca, che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare i negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
4: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
5: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
4: Lo sport MotoGP weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti. Ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. Un sogno per il pilota italiano.
6: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Le 8:04, buongiorno da Lele Casini dalla redazione di Radiolina. In apertura del nostro GR il caso di Ebola Cagliari, l'avete sentito anche nel news nazionale. Risultato negativo il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul campione di sangue prelevato dal 46enne originario del Congo, che ieri ha fatto scattare l'allarmicità dopo la segnalazione di sintomi riconducibili alla malattia. L'uomo era ritornato dal Congo sabato notte alle 2 del mattino dell'alba di ieri, la moglie aveva chiamato i soccorsi, solo nel pomeriggio è scattato l'isolamento di Via Manno, luogo dell'abitazione della coppia, il trasporto a Santissima Trinità nel reparto malattie infettive, dove si trova ancora sotto osservazione. E poi la West Nile fa paura agli oristanesi, che ieri mattina si sono messi in coda per avere il kit anti-zanzare, circa 900 quelli consegnati dagli operatori della provincia. Questa campagna funzionerà se parteciperemo tutti, hanno detto i tanti che hanno rinunciato al mare pur di ritirare il presidio per debellare le larve. Già previste altre due date per completare la distribuzione nel capoluogo. 49 migranti in un barchino del Golfo di Cagliari all'alba di ieri sono stati messi in salvo dalla capitaneria di porto, 45 uomini e 4 donne, tutte di nazionalità algerina, da 4 giorni senza acqua e cibo, viaggiano a bordo di un gommone in una rotta anomala. Dopo i controlli medici al porto canale sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza di Monastir. Un appuntamento per questa sera Ateneica è la serata The After Class con Radiolina protagonista, dalle 22 sul palco di Saducchessa, Luca Carcassi e Manuel Cozzolino per rivivere i grandi successi degli ultimi 50 anni. Ricordiamo anche l'appuntamento con lo speciale Casa Cusa Ateneica ogni giorno dalle 18 alle 18.30 con Andrea Matta, che ci introduce nel villaggio con gli appuntamenti di giornata. E poi la pagina sportiva con il calcio in apertura, il Cagliari, sono partite le vacanze per i giocatori rossoblù, ma si pensa al bilancio della stagione appena trascorsa. Oggi nelle pagine dell'Unione Sarda il pagellone di tutti i giocatori in attesa della decisione sul futuro del DS Angelozzi, la conferma di Pisacane, comincia la costruzione della nuova squadra. Nessuno dei giocatori in prestito verrà riscattato, anche il Torino ritiene che siano troppi 6 milioni per pratiche, quindi ritornerà a Cagliari. Sempre calcio, la fase nazionale dell'eccellenza, vittoria per 4-1 dell'Ilva contro il Viareggio, dopo il pari in Toscana i Maddalenini si qualificano così per la finale dei playoff contro la Pietra Lunghese. E poi la motonautica, ha vinto il giovane Stefano Arande il primo round del mondiale 2026 di F1H20 nelle acque di Susico a Cagliari, tra velocità e incidenti il 22enne estone ha preceduto l'australiano Trask e il polacco Marc Zalek. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Paolo Pilia, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
11: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Colorificio Edil Colora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
14: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
15: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
16: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Lunedì 1 giugno alle 8 e 8 minuti, un saluto a tutte e a tutti da Paola Pilia, bentrovati. Saremo insieme fino alle 9.30 con le notizie, le informazioni, la rassegna stampa, la musica, le cose, le interviste, tante cose qui al Caffè Corretto. Iniziamo insieme la mattinata in mezzo al ponte del 1 giugno, in questo mese che inizia di lunedì. Ma quanta soddisfazione mi dà! Quanti come me, scrivetemelo al 340 87 15 015. All'allineamento dei pianeti, l'ordine è il mese che inizia di lunedì. Buongiorno a Fabio Leoni che ci accompagna in regia stamattina. Di tante cose dovremo parlare. Ovviamente partiamo con la buona notizia dei risultati negativi sul sospetto caso di Ebola e l'apertura dei quotidiani regionali stamattina della nostra Unione Sarda, anche la Nuova Sardegna ha preso questo. L'allarme Ebola scattato ieri, invece già stamattina sono arrivati gli esami dallo Spallanzani di Roma, quindi il paziente resta sotto osservazione ma si può tirare un sospiro di sollievo. Sui giornali oggi c'è questo naturalmente, poi ne parliamo perché sui giornali nazionali riusciamo a contestualizzare meglio la notizia e anche l'allarme che si è creato ieri, perché ci raccontano quello che sta succedendo in questi giorni in Congo, dove da dove arrivava il caso sospetto di Cagliari e da dove l'epidemia è in corso da tempo e sta facendo davvero paura. Sui quotidiani regionali c'è anche ovviamente l'apertura della stagione balneare, molto presente, con il racconto delle spiagge piene e anche un po' il punto sulle nuove regole, perché ogni anno ce ne sono di nuove, ci sono divieti che si ripetono di stagione in stagione e noi vogliamo raccontarveli e parleremo anche del caro ombrellone, perché i prezzi salgono sempre di più anche quest'anno, lo racconta anche l'Unione Sarda Online. Negli stabilimenti balneari aumenti fino al 16%, l'indagine di altro consumo. Tra le città più costose in Italia c'è Alghero, ma a lanciare l'allarme sul caro ombrellone nei giorni scorsi è stata anche Federconsumatori. Ne parleremo infatti nel corso della mattinata con Eliana Cara di Federconsumatori Sardegna. Insomma, siamo così, siamo lì alla partenza della stagione balneare, vogliamo parlarvi anche di questo e poi parleremo di spettacolo, naturalmente di sport, perché è giornata di pagelloni per il Cagliari alla conclusione della stagione. Il punto sulla prossima stagione che riparte, insomma, di tante cose dobbiamo parlare. 340 87 15 015 se volete scriverci, se volete mandarci un messaggio anche audio su WhatsApp per raccontarci da dove ci state ascoltando e se siete tra i fortunati che hanno fatto ponte. A scuola le scuole si dividono, in alcune si va oggi, in alcune invece no. In alcune si torna direttamente mercoledì, di fatto per l'ultimo scampolo di questo anno scolastico, perché sta iniziando l'ultima settimana per l'anno scolastico in Sardegna, a parte per gli studenti che saranno di maturità e per i bambini che vanno all'infanzia, tutti gli altri finiscono l'8, quindi è l'ultima settimana di vacanza. L'8 lo consideriamo giornata praticamente di festa, anche se ufficialmente il calendario scolastico regionale finisce l'8 di giugno, quindi siamo già proiettati verso l'estate, verso le vacanze. Mandateci i vostri messaggini per condividere le emozioni, le sensazioni con noi. 340 87 15 015. Su Radiolina arriva la musica con Lady Gaga.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno, alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
4: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8:18, 340 87 15:015 per i vostri messaggi a Caffè Corretto con Paola Piria al microfono. Ci scrivete che state andando in spiaggia. Francesco ci scrive: sto andando in spiaggia, bello, però dici anche dove. Tra l'altro è il periodo delle classifiche delle spiagge, non ci proveremo neanche di questo nel corso di questa settimana, ne parleremo. Mi piace anche sentire le vostre opinioni sulle vostre spiagge preferite. I quotidiani nazionali aprono sul Libano, la maggior parte. Il Corriere della Sera: Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Anche Repubblica apre su questo. Libano, Israele, sì dall'ONU, ma c'è spazio anche per le condizioni di salute di Donald Trump, sempre più come dire, commentate anche per le cose che posta, che veramente paiono senza freni. Post di Donald: test cognitivi ok, io meglio di Elvis. Ieri in 9 ore ha scritto 50 messaggi. Stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti. Ci stiamo pure abituando a questa specie di delirio che comunque viene molto commentato e sempre di più anche dal punto di vista medico. Ovviamente c'è grande spazio per la festa della Repubblica. Domani è la festa della Repubblica e quindi ci sono i commenti su diversi temi, dalla ricorrenza, dall'importanza della ricorrenza ancora oggi, al ruolo delle donne, al ruolo di Mattarella, presidente molto amato. Si soffermano diversi quotidiani su questo e poi alla più stretta cronaca con quello che è successo a Roma. Avete visto con dei cavalli che sono scappati, i cavalli che dovevano partecipare alla parata, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. C'è un'inchiesta in corso, sono state controllate le chat dei militari coinvolti perché proprio si ritiene che abbiano usato sconsideratamente i vigili i fuochi d'artificio che hanno fatto imbizzarrire i cavalli causando il panico e anche qualche ferito. Il Corriere della Sera, vi segnalo anche la foto con Sinner in giro in scooter dopo la crisi, oggi italiano in campo per gli ottavi agli Roland Garros. Intanto Yannick si è ripreso e va in giro con il suo scooter rosso. C'è molto spazio per Ebola, per la malattia, sui quotidiani. Intanto tutti i quotidiani, anche nazionali, riportano il caso sospetto a Cagliari, anche in prima pagina alcuni. Ma vi voglio segnalare su Repubblica un reportage dal Congo. Il titolo è: Congo, nella terra di Ebola, i medici circondati dai cadaveri a mani nude contro il virus. C'è il racconto di questo giornalista che lavora lì, che è impressionante perché nell'angusto e fatiscente reparto dedicato ai malati di Ebola

0: Che fa molta paura. Pagina 17 di Repubblica di oggi, ve lo segnalo. Cagliari allarme per un caso sospetto. Repubblica racconta anche quello che è successo ieri in città. L'evoluzione è quella che invece vi stiamo narrando stamattina, cioè i test negativi arrivati dallo Spallanzani proprio stamattina presto su questo paziente che era tornato dalla sua famiglia in Congo, che è un paziente che è residente a Cagliari, che vive a Cagliari da tempo, che è tornato a Kinshasa per trovare la sua famiglia, è rientrato da lì con la febbre alta. Da questo l'allarme di ieri, con la chiusura anche di Via Mano. Ne parliamo tra poco, ricostruiamo quello che è successo con Francesco Pina, giornalista dell'Unione Sarda. Intanto arriva Tiziano Ferro, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 8:25 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto, e ci sono i vostri messaggi al 340 87 15 015. Buongiorno da Castiadas, io ci sono sempre. La foto che ci manda Marco però è col trattore, quindi poche spiagge mi sa nel tuo caso, caro Marco. Aspettiamo i vostri messaggi, continuate a scriverci, mandateci anche messaggi vocali. Torniamo al tema dell'allarme Ebola, risolto con i test negativi come vi stiamo raccontando da stamattina. Ci colleghiamo con Francesco Pinna, che per l'università ha ben raccontato i momenti di panico e di agitazione di ieri. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, sì, le buone notizie che sono arrivate dallo Spallanzani diciamo rassicurano e fanno respirare, fanno tirare un sospiro di sollievo, ma ieri il vedere Cagliari, il cuore di Cagliari con i nuclei antibatteriologici in azione, quindi con gli uomini con le tute bianche sino alla testa, le maschere antigas o i respiratori dei vigili del fuoco, diciamo ha fatto scatenare un po' l'ansia, per non dire il panico, nella zona del commercio, in via Manno e nelle strade vicine.
0: Anche perché un po' Francesco ci ha riportato un po' i tempi del Covid, no? Ci ha riportato a quelle immagini del primo periodo del Covid.
1: Esattamente, di fatto non c'erano. Non

0: siamo stati abituati noi a vedere questo tipo di attività, nel senso che se ci ricordiamo quando c'erano i trasporti dei pazienti, il 118 aveva fatto i corsi, erano tutti iperattrezzati, ma da qualche tempo a questa parte la guardia ormai è stata abbassata, certo. E non ci eravamo abituati. La cosa positiva è che comunque l'apparato è scattato prontamente, nel senso che dopo l'emergenza che si è saputa il sabato sera, quando il paziente ha avvisato che non stava bene, sia chiaro, non è scattata subito perché non è stato un volo diretto dal Congo, dove altrimenti i protocolli sarebbero iniziati subito, nel senso che se uno fa un volo da un'area dove c'è una epidemia in corso alla comunità europea, immediatamente vengono tracciati e mappati. In questo caso si era passati per il Cairo, questa cosa, quindi di fatto non è scattato immediatamente un controllo perché il volo, il paziente risultava arrivare dal Cairo, che non è un'area esposta. Di fatto però poi alla fine
1: ha avvisato e ha allertato,
0: ha raccontato i suoi sintomi, ha detto da dove arrivava, e lì dopo una nottata di monitoraggio da parte del 118 e della Croce Rossa è scattato il piano di prelievo del paziente, l'internamento in un reparto super avanzato come quello degli infettivi del Santissima Trinità, e poi tutto quello che abbiamo visto e scritto
1: fino a stamattina, fino al sospiro di sollievo di stamattina. La macchina ha funzionato anche nell'isolamento in ospedale. Ovviamente l'Ebola è una malattia contagiosissima, per quello che ci sono questi protocolli strettissimi. Stavo dicendo, Francesco, sui quotidiani nazionali oggi c'è il racconto di quello che sta succedendo in Congo, che naturalmente è assolutamente impressionante, con anche la mancanza di dispositivi per affrontare questa epidemia che sta causando un sacco di morti. C'è spazio sui giornali nazionali anche per quello che succede a Cagliari, che naturalmente è pochissimo, è nulla in confronto a quello che sta succedendo a livello internazionale. Resta in osservazione però il paziente, vero Francesco?
0: Sì, resta in osservazione perché comunque sia i sintomi potrebbero essere comunque compatibili con qualche altra malattia, diciamo di natura tropicale, e quindi bisogna starci un po' attenti.
1: Grazie Francesco Pina, sempre prezioso, grazie molte per essere stato con noi stamattina.
0: Arrivederci a tutti.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Sono le 8:29, state ascoltando Caffè Corretto, 340-8715-015 per i vostri messaggi. Tra pochissimo parliamo di spiagge, di caro ombrellone, quanto costa, dove andate, i vostri messaggi li aspettiamo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Caffè corretto.
1: Le 8.33 minuti, siamo insieme fino alle 9.30. Paola Pria al microfono, i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare in questa parte soprattutto le spiagge, il caro spiagge, ma anche le vostre preferenze sulle spiagge della Sardegna. E poi la musica con Già, La ricerca dei tormentoni, questo dei The Colors, direi che potrebbe essere uno dei candidati, anche se quello giusto ancora secondo me non l'abbiamo trovato. Aspetto i vostri messaggi anche su questo, intanto ce li ascoltiamo con il loro ultimo singolo, The Colors, Rolling Stone.

0: Le 8 e 36 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto. Parliamo di spiagge in questa parte della trasmissione. Partiamo dalle ultime notizie, quelle pubblica l'Unione Sarda stamattina. Vacanze al mare sempre più care negli stabilimenti balneari, aumenti fino al 14%, fino al 16%, secondo Altro Consumo. Alghero sarebbe tra le città più costose e con i rincari più elevati. Ragazzi, aumenta tutto, aumenta anche il costo degli stabilimenti balneari. Lo dicevo qualche giorno fa anche Federconsumatori, ne parliamo con Eliana Cara che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Bentrovata Eliana, grazie.
1: Sì, buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
0: A quanto risultano voi gli aumenti? A quanto ammontano?
1: Allora, diciamo come in Sardegna, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori rileva sì degli aumenti, ma un po' più contenuti rispetto a quanto denuncia Altro Consumo. Se Altro Consumo diciamo indica Alghero come la città più cara, noi abbiamo dati un po' diversi e abbiamo un supporto rotondo, abbiamo dei costi sicuramente maggiori rispetto ad Alghero.
0: Sì, anche in valore assoluto come aumento?
1: Sì, qualcosina in più. Sì.
0: Sicuramente in generale aumentano, ne abbiamo parlato l'altra volta a proposito dei regali per la festa di cos'era, della mamma o del papà, aumenta tutto, aumentano anche gli stabilimenti balneari.
1: Assolutamente sì, diciamo che abbiamo notato appunto prendendo sempre le stesse città, dal 2025 al 2026 ci sono stati degli aumenti, sì, faccio un esempio nell'abbonamento giornaliero c'è un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, un abbonamento stagionale, sull'abbonamento stagionale che è del 3%, il resto siamo sul 2%, naturalmente aumenta tutto, dobbiamo anche fare i conti col caro benzina e tutto quello che ne consegue, per cui è un balzello in più per le nostre tasche e anche per chi viene a trovarci e chi viene a trascorrere le vacanze.
0: Esatto, sia per i residenti che per i turisti. Diciamo che fare più giornate al mare diventa, se uno appunto se non prende l'abbonamento, diventa faticoso per le famiglie, no? Difficile per le famiglie.
1: Certo, naturalmente sono aumenti importanti e soprattutto quando l'osservatorio rilevava che l'abbonamento stagionale è quello dove vi è un incremento abbastanza importante. Se pensiamo adesso, posso citare dei dati, Porto Rotondo come abbonamento stagionale sono 3.500 euro, Alghero 2005, Sant'Eodoro 2009, Cagliari si attesta sui 2.200 euro, sono comunque prezzi proibitivi. Se anche si guarda un abbonamento giornaliero, siamo sui 61 euro per Porto Rotondo fino a 39 di Cagliari. Chiaro è che magari anche solo facendo una sola settimana sono prezzi importanti, al netto di tutte quelle che sono poi le spese, se si è turista, se si è residenti, questo naturalmente cambia, però sicuramente le spiagge attrezzate sono molto comode, ma hanno un costo importante.
0: Bisogna potersele permettere, diciamo, sono molto comode. Naturalmente, sì. Perché non devi trasportare niente, però sono costose. Altro Consumo, tra l'altro, ha chiesto a un campione di cittadini se preferisca spiagge libere o attrezzate. Gli intervistati si sono divisi praticamente a metà, ovviamente. Certo. Grazie Eliana Cara, grazie per essere stata con noi stamattina, sempre importante e preziosa, grazie molte.
1: Grazie, un buongiorno a tutti.
0: Sono le 8 e 40 minuti, 340 87 15 015. Scriveteci come scegliete invece di andare in spiaggia, se siete tra quelli che vogliono le comodità e quindi vi organizzate all'inizio della stagione per avere il lettino e l'ombrellone, la sdraio e l'ombrellone lì a disposizione, pronta quando arrivate, oppure se preferite girare anche per spiagge, quindi muoversi, se siete quelli che nel cofano della macchina, nel bagagliaio della macchina, hanno sempre tutto pronto, dalle sediette alla borsa a frigo per non farvi mancare nulla. Bob Sinclair su Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche COLF e badanti?
5: Certo, CAF CIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Sedicesima sagra dei Stallarinus,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nel le aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Caffè corretto.
6: Sono le 8:47 minuti, Paola Pili al microfono di Radiolina, parliamo di spettacolo e parliamo del Festival Musica Leidos che è già cominciato a Cagliari ma che all'inizio di maggio con un programma molto interessante che ha riguardato la musica come pratica sociale che prosegue, anzi entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi. Ne parliamo con il direttore artistico Tobia Tovere che è collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Tobia, buongiorno.
7: Buongiorno, grazie a voi per questa opportunità.
6: Allora, possiamo svelare che Tobia Tuveri è papà da pochi giorni e quindi lo troviamo freschissimo. Auguri, congratulazioni. Come sono questi
7: grazie
6: primi
7: di
6: giorni?
7: Cuore. Belli impegnativi, ma davvero ricchi di felicità, ecco.
6: Meraviglioso, uno dei momenti più belli. E tra l'altro la tua bambina la porti al festival, perché una delle cose, dei pilastri, delle cose che fai comunque anche del festival è che la musica è per tutti, quindi anche per i bambini più piccoli, che non è mai troppo presto per fare musica, è così Tobia?
7: Assolutamente sì, e infatti ci vedremo sicuramente sabato 6 ai Giardini Pubblici di Cagliari per il laboratorio Crescere con la Musica, che è guidato come sempre dalla maestra Stefania Coccoda, che tra l'altro ha partecipato con la sezione piccoli e con alcune scuole di Cagliari a un grandissimo evento che si è tenuto venerdì presso il Teatro Lirico di Cagliari, e quindi colgo l'occasione assolutamente per invitare quanti bambini più possibile vogliono partecipare a questa attività, che è una cosa bellissima e coinvolge proprio dagli 0 ai 12 anni, quindi ci vediamo lì sperando in una giornata di sole.
6: Bisogna iscriversi o si può partecipare liberamente?
7: Bisogna iscriversi, tutto è tramite il sito Musica Leidos, con un semplice modulo da compilare che permette appunto la partecipazione. Ci si può iscrivere, diciamo, fino all'ultimo, quindi ci sono ancora dei giorni a disposizione. Naturalmente c'è un limite alla partecipazione, però abbiamo ancora dei posti disponibili, soprattutto per le fasce un po' più di età maggiore.
6: Quindi andate a iscriversi anche per i più piccoli, è un ottimo modo per iniziare ad approcciarsi con la musica e con la musica fatta insieme, no? Tu citavi l'appuntamento di venerdì scorso al Teatro Lirico, che è stato un appuntamento molto coinvolgente, molto emozionante, perché ha portato sul palco del teatro forse più importante di tutta la Sardegna bambini anche molto piccoli che suonavano in un'orchestra di cartone, e poi il coro Mani Bianche che abbiamo imparato a conoscere, che è sempre molto inclusivo e coinvolgente. Prendete il vostro appuntamento e partecipate. E poi c'è un concerto molto bello, Tobia, anche questo fine settimana.
7: Assolutamente, il 7 di giugno alle 19 presso il Teatro delle Saline abbiamo un ospite di grossissimo livello, un quartetto vocale svedese che si occupa di genere barbershop, quindi è un po' una novità anche per il nostro festival. Questo genere è nato alla fine del XIX secolo, sembra proprio si utilizzasse nei saloni, nel salone dei barbieri, per ingannare un po' il tempo dell'attesa e improvvisare appunto alcune melodie. Questo gruppo che si chiama Ringmasters è un gruppo veramente importante, perché è stato il primo gruppo che ha vinto praticamente il campionato del mondo di barbershop nel 2012, ed è stato il primo gruppo, diciamo, non americano a vincere questa competizione. Loro spaziano dai classici del barbershop alla tradizione corale svedese, e anche affrontando brani dei Beatles, di Elvis Presley, quindi insomma molto vario come programma, ma molto fresco. E quindi anche in questo caso è possibile acquistare un biglietto online o presso l'ufficio del box office di Via Regina Margherita. Sarà veramente un evento di rilievo con il nostro ospite internazionale di quest'anno.
6: Finisce così il festival o ci sono altri appuntamenti?
7: Non finisce così, abbiamo diversi altri appuntamenti, perché poi proseguiremo con il 21 giugno con la Festa Europea della Musica. È una data a cui particolarmente, in cui il coro Multiunum canterà presso l'ospedale oncologico Businco. E quindi è un po' avvicinarsi a contesti di vulnerabilità per portare conforto e bellezza della musica. Proseguiremo a fine giugno con un altro evento abbastanza importante e abbastanza grosso, che vedrà la partecipazione di un coro giovanile romano di Apason, a conclusione di un workshop, questa volta sul vocal pop, tenuto dal maestro Fabio De Angelis, che vedrà poi la partecipazione anche del coro Iket Munk e delle voci bianche dell'Olek Vocal Ensemble di Sassari, dirette dalla maestra Barbara Agnello.
6: Andate a cercare nel sito, così trovate, certo, tutti gli appuntamenti che vi interessano di più. Grazie Tobia Tuveri per essere stato con noi stamattina a Caffè Corretto, grazie molte.
7: Grazie a voi.
6: 340 87 15 015 il numero per i vostri messaggi, anche vocali, su WhatsApp, su Telegram. Scriveteci e commentate insieme a noi. La musica su Caffè Corretto arriva safe, con buona domenica.

0: Monica.
1: Ancora Caffè Corretto, volevo raccontarvi delle spiagge, di quello che i giornali di oggi, la nostra Unione Sarda racconta sulle spiagge. Intanto Al Poetto scrive: l'Unione è già estate, tutto esaurito nel weekend al mare, grazie al bel tempo c'erano moltissimi bagnanti, molte persone che hanno già fatto il bagno, interessante la foto a pagina 10. E poi Punta Molentis, assalto dei bagnanti, siamo in questo caso a Villa Simius, il comune non ha fatto in tempo a organizzarsi per il fine settimana del ponte del 2 giugno, il numero chiuso non è operativo e la spiaggia diventa una bolgia, i controlli scattano domani, attenzione, da domani gli ingressi saranno ridotti a meno di 200. Intanto c'è stata una ressa impressionante con praticamente l'impossibilità di trovare anche uno spazietto piccolissimo. Ce lo racconta Gianni Agus a pagina 16 dell'Unione. Da Villa Simius a Domus de Maria, sigarette bandite da tutte le spiagge, c'è già l'ordinanza anche per quest'anno. Il litorale di Chia sarà senza fumo, sigarette vietate anche quest'anno. E poi invece Al Poetto di Quartu, tornano le strisce blu, da oggi scatta la sosta a pagamento, meno posti per i cantieri in corso, il comune apre gratuitamente alle auto però lo sterrato di fronte al Lido Mediterraneo. Giorgia Daga, pagina 13 dell'Unione Sarda. Invece in prima pagina sull'Unione di oggi ci sono i problemi del traffico, il traffico ingolfato in diverse parti in Sardegna, ma in questo caso in particolare per il Tyrrhenian Link. I cantieri bloccano il flusso e gli automobilisti sono infuriati. Succede proprio nelle strade verso il mare, soprattutto tra Capitana e Terramala, si allungano molto i tempi di percorrenza. Marco Noce ce lo racconta a pagina 5 dell'Unione di oggi. Siamo tra l'altro nell'ultima settimana prima dei lavori sulla 195, anche lì saranno dolori perché cominciano lavori che non sono più rinviabili, perché sono lavori che riguardano la messa in sicurezza dopo il passaggio del ciclone Harry, però anche in questo caso sicuramente il traffico ne risentirà. Arrivano le notizie su Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:58.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto al Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano d'origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
5: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
6: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. Lo ha scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
5: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e dell'Ucraina. loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
6: Il Partito Laborista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza all'87,42%.
5: Lo sport, il ciclismo, Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La Corsa Rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva, 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 kg a 2,56 €. Scopri di più su conad.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radiolina, Radio Notizie.
12: Nuova edizione della GR in Radiolina, spazio le notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura, quella che è stata anche l'apertura delle news nazionali, cioè il caso di Ebola a Cagliari, risultato negativo. Il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul campione di sangue prelevato dal 46enne originario del Congo, che ieri ha fatto scattare l'allarme in città dopo la segnalazione di sintomi riconducibili alla malattia. L'uomo era ritornato dal Congo alle 2 del mattino, ieri la moglie aveva chiamato i soccorsi. Solo nel pomeriggio è scattato l'isolamento di Via Mano, luogo dell'abitazione della coppia, il trasporto a Santissima Trinità nel reparto malattie infettive, dove si trova ancora sotto osservazione. Altro virus, quello della West Nile, che fa paura agli oristanesi, che ieri mattina si sono messi in coda per avere il kit anti-zanzare, circa 900 quelli consegnati dagli operatori della provincia. Questa campagna funzionerà se parteciperemo tutti, hanno detto i tanti che hanno rinunciato al mare pur di ritirare il presidio per debellare le larve. Già previste altre due date per completare la distribuzione nel capoluogo. 49 migranti in un barchino alla deriva nel golfo di Cagliari all'alba ieri sono stati messi in salvo dalla capitaneria di porto, 45 uomini e 4 donne, tutti di nazionalità algerina, da 4 giorni senza acqua e cibo. Viaggiavano a bordo di un gommone in una rotta anomala. Dopo i controlli medici al porto canale sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza di Monastir. Un appuntamento per questa sera, parliamo di Atenei, la serata The After Class con Radiolina protagonista, dalle 22 sul palco di Saducchessa, Luca Carcassi e Emanuele Cozzolino per rivivere i grandi successi degli ultimi 50 anni. Ricordiamo anche l'appuntamento di ogni giorno con lo speciale Casacusa Atenei, dalle 18 alle 18.30 con Andrea Matta che ci introduce nel villaggio con gli appuntamenti di giornata. Il calcio e il Cagliari sono partite le vacanze per i giocatori rossoblù, ma si pensa al bilancio della stagione appena trascorsa. Oggi nelle pagine dell'Unione Sarda il pagellone di tutti i giocatori in attesa della decisione sul futuro del DS Angelozzi, la conferma di Pisacane e comincia la costruzione della squadra del prossimo anno. Nessuno dei giocatori in prestito verrà riscattato, anche il Torino ritiene siano troppi 6 milioni per pratiche, quindi ritornerà a Cagliari. Chiudiamo con la motonautica. Ha vinto il giovane Stefan Aran nel primo round del mondiale 2026 di F1 H20 nelle acque di Susico a Cagliari tra velocità e incidenti. Il 22enne Aston ha preceduto l'australiano Trask e il polacco Marsalek. È tutto, fra poco torna il Caffè Corretto con Paola Pilia. Le news su Radiolina tornano fra un'ora.
3: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
8: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
3: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
8: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
13: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bonn, angolo via del Porto.
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
19: Caffè Corretto.
1: Le 9 e 8 minuti, Paola Pilia al microfono con Lele Casini, buongiorno.
12: Ben trovata.
1: Mio caro, da cosa partiamo?
12: Vai tu.
1: Partiamo dal pagellone, dai.
12: Perfetto, cioè, il pagellone, Fabiano Gaggini.
1: Sì, perché insomma è il momento di tirare le somme, di fare il bilancio e quindi di dare i voti per tutta la stagione. Ovviamente non lo faremo di tutti, però in ordine sparso. Caprile, Gaggini gli dà 7,5.
12: Sì. Sì, andrei anche verso l'8, ma va benissimo come voto, è uno dei migliori assolutamente la stagione del Cagliari.
1: Insieme a Palestra, 8,
12: vabbè,
1: il migliore in assoluto. Ciao, sì. Dove va Palestra, si sa?
12: Innanzitutto all'Atalanta.
1: Esatto.
12: Innanzitutto ancora in nazionale, poi torna all'Atalanta e poi l'Atalanta andrà lì, aspetterà che qualcuno gli offra i 40 milioni che ha chiesto.
1: Vediamo le migliori offerte.
12: 40 e milioni, poi, capito?
1: 40 milioni. Sì. 7,5 anche a Gaetano.
12: Sì, soprattutto dopo lo spostamento di ruolo, bravo anche Pisacane a riproporlo, perché più volte ha detto che non è stata una sua idea, ha preso spunto da dove giocava anche precedentemente, una sua esperienza anche alla Cremonese, giocava lì, magari non così davanti alla difesa, però bene, molto bene Gaetano.
1: E poi 7 a Mina, a Zeppedro, anche a Idrissi, vabbè sono diversi 7, sì. Il migliore per te chi è stato? Palestra?
12: Sì, Palestra, ma io ci metto Caprile, a prescindere da tutto. Caprile o lo vendi veramente molto molto molto molto bene, oppure devi ripartire da lui. Trovare un portiere di questa affidabilità, di questo carisma, di questa personalità, di questa forza, non sarà facile, ti ha dato molti punti alla classifica.
1: E poi il Pisacane bis.
12: Sì, anche lui, si riparte da lui, è bene così, bisogna sciogliere. Questa settimana sarà la settimana forse decisiva per la conferma o meno del DS Angelozzi, si parla anche di un possibile ruolo alternativo per lui, c'è un giro di allenatori e direttori sportivi in Serie A abbastanza importante, quindi potrebbe essere coinvolto anche lui, richieste anche dalla Serie B, vedremo se il Cagliari lo confermerà o meno, secondo me ha fatto bene, però chiaramente ci sono tante valutazioni. Molti argomenti noi non li conosciamo, quindi.
1: E sono questi momenti decisivi in cui si arriva alla conclusione, si tirano le somme anche in quel senso, sì. Quindi si capiscono le decisioni. C'è anche un'intervista a Yelp oggi sull'Unione Sarda,
12: sì, sì.
1: Per una gaffe, una cosa detta male
12: su Male, male, male, mi dispiace, male, il mio amico Mario, come da piccolini cantavamo allo stadio.
1: Cos'è che ha detto?
12: Diciamo
1: cos'è
12: che ha pestato, detto male? Ha pestato la cosiddetta.
1: Lo scenario è Milan-Cagliari.
12: Sì, lui sostenitore del Milan in una TV privata famosissima della Lombardia,
1: che non vogliamo citare.
12: Lo sai che ho paura di dire una fesseria, quindi non la dico.
1: Forse non è citata, sì.
12: Ma non è per non dire la TV. Semplicemente lui durante la partita si è un po' lamentato dell'arbitraggio, che veniva favorito il Cagliari, un Cagliari che non ne fregava nulla, che non aveva nessuno, e che poi retrocedeva. Nel senso,
1: attenzione,
12: occhio, occhio, che poi queste cose si pagano nella serie, poi l'anno prossimo magari retrocedete.
1: Sembrava più che per una più una lacrima, esatto, che un avvertimento.
12: Per un giocatore, un portiere che ha lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi del Cagliari, credo anche il Cagliari, perché da lì è partita la sua carriera, dalla C alla A con il Cagliari, diciamo che poteva essere evitato. Fosse stata un'altra squadra sarebbe stato comunque brutto dal punto di vista sportivo. Il fatto che fosse coinvolto il Cagliari, lui ha cercato
1: cerca di spiegarsi con Lorenzo Piras, però devo dire che la spiegazione non l'ho capita. Tu l'hai capita?
12: No.
1: Vabbè, io a parte che viene in vacanza a Nora o a Chia, però non ho capito bene.
12: Mi raccomando, salutatelo.
1: Esatto, non ho capito bene il senso di quello che volevo dire. Comunque, nell'isola a anni splendidi, ora torno in vacanza. Perché ridi?
12: No, vabbè.
1: No, sbagliato.
12: No, posso.
1: Cioè, una gaffe non spiegata benissimo. Cioè, quando la toppa è peggio.
12: Quasi.
1: Vabbè, comunque, la trovate interessante con quell'intervista che
12: poi
1: trovate.
12: Poi da un avvocato, ho capito.
1: Un avvocato. Gli avvocati non erano quelli che dovevano pesare le parole.
12: Invece no.
1: Vabbè, comunque trovate la ricostruzione di Lorenzo Piras, molto interessante, oggi in pagina sull'Unione Sarda, e poi tanti eventi sportivi, la Formula 1 del mare,
12: sì,
1: anche con qualche incidente ieri in Cantacaglia,
12: l'Ilva finale nazionale dell'eccellenza.
1: Esatto, e poi altro?
12: E poi c'è il tennis, che non riguarda l'aspetto sardo quanto quello italiano. Oggi è la giornata dei tre che sono rimasti a Roland Garros, cioè Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Arnaldi vincitore del Sardinia Open poco tempo fa.
1: Sinner se ne va in giro
12: forse
1: in
12: meglio
1: dopo la
12: deve rilassarsi un
1: in sella alla sua Vespa rossa. Per farlo rilassare non seguiamolo quando è in giro con la Vespa rossa, così Sinner si rilassa. Ti segnalo invece che sono tornati insieme Morata e Alice Campello.
12: Veramente?
1: Sì.
12: Sono
1: compatto. Sono cose belle. Sì. Sono cose
12: quanto
1: belle.
12: Quanto dura?
1: Vediamo. Adesso devo chiamare Luca Neri e dirglielo, perché è una discussione che abbiamo in corso da tempo. Grazie Carolina Casini.
12: Cose importanti. Ciao.
1: Certo che sì. 9:13, caffè corretto con Paola Pilia. Tra poco torniamo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 9:19 minuti, Paola Plia al microfono di Caffè Corretto. Qualche notizia musicale che voglio segnalarvi. Intanto prosegue Ateneica, ieri c'è stato il grande concerto di Ero Caddeo, questa sera c'è la festa di Radiolina, di After Class, per la prima radio nell'isola, il palco di Ateneica, dalle 22 Luca Carcassi e Manuel Cozzolino al CUS di Saducchessa. Ce lo racconta anche l'Unione Sarda, pagina 24. E poi è partito il grande tour di Vasco Rossi, attesissimo, uno degli eventi di quest'estate, che toccherà anche la Sardegna. Il 12 e il 13 sarà nell'isola Olbia, c'è grande attesa, uno degli eventi dell'estate decisamente. Continueremo a raccontarvi anche i grandi eventi, lo faremo nei nostri spazi qui su Radiolina. Intanto adesso arriva ancora la musica da ascoltare con Lorenzo, One of Your Own.

0: Sono le 9:23 minuti. Paola piglia il microfono. Ultima parte di Caffè Corretto. Veronica Fada ci ha raggiunto in studio. Vediamo le ultime notizie. Veronica, buongiorno.
1: Buongiorno Paola e buongiorno ovviamente a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Dunque, cosa ci porti?
1: Allora, di cosa parliamo stamattina su unionesarda.it?
0: Sicuramente
1: una notizia che tra l'altro ha fatto il giro di tutti i quotidiani, non solo isolani ma anche nazionali, e l'allarme ieri pomeriggio. Quindi sospetto caso di Ebola in città. La buona notizia, Paola, è che è arrivato finalmente l'esito del test, che è negativo. Questo paziente rientrato dal Congo, l'allarme è scattato ieri pomeriggio quando i soccorritori sono arrivati in via Manno, al centro di Cagliari, e l'uomo era di rientro da un viaggio in Congo. Lui, insomma, cittadino italiano, ma appunto le sue origini erano proprio del Congo. E perché non è stato bloccato al suo rientro in Italia? Perché in realtà lui ha fatto scalo in Egitto, quindi lui risultava un passeggero in arrivo dal Cairo. Però è stata proprio la moglie a chiamare i soccorsi, proprio perché il marito si trovava in difficoltà, non stava propriamente bene. Esatto. Ecco, quindi questo campanello d'allarme ha mosso tutta la macchina dei soccorsi. La conferma poi è arrivata dal Ministero della Salute dopo gli esami effettuati allo Spallanzani.
0: Ovviamente l'Unione era lì pronta a raccontarlo prestissimo.
1: Ovviamente noi
0: mi
1: eravamo
0: proprio la notifica sul cellulare, molto bello.
1: La famosa push, no?
0: Esatto.
1: Quella che quando c'è una notizia molto importante, noi mandiamo, arriva questa notifica,
0: esatto,
1: sul cellulare, e quindi
0: così
1: sappiamo,
0: non devi neanche andare a cercartela. L'Unione ti cerca l'Unione.
1: L'Unione ti cerca, l'Unione
0: molto bello.
1: Ti cerca, può essere una nuova campagna pubblicitaria.
0: Sì,
1: ti cerca l'Unione.
0: Cerca l'Unione, mi ha cercato infatti stamattina per raccontarmi questa cosa.
1: Esatto. E poi Paola, andando avanti, si parla anche di vacanze. Siamo proprio nel bel mezzo del ponte del 2 giugno, sono tante le persone che hanno deciso giustamente di passare dei giorni di qualità in compagnia di amici, della propria famiglia, però arriva anche uno studio di Altro Consumo, questa indagine, che ci dice che in realtà le vacanze al mare sono sempre più care, ce ne accorgiamo, se ne accorgono anche le nostre finanze. Negli stabilimenti balneari aumenti fino al 16%.
0: O ancora devo trovare una cosa che sia un prezzo che sia abbassato, Veronica.
1: Magari ci mettiamo più tardi e diamo, magari se lo troviamo, questa è un'altra notizia. Cosa c'entra la Sardegna in tutto ciò? Stando all'indagine, Alghero risulta tra le città più costose e con i rincari più elevati. Parlando di numeri, rispetto allo scorso anno su scala nazionale si parla di rincari dal 6% al 16%. E poi, se proprio vogliamo farci un'idea dell'aumento dei prezzi lungo l'arco del tempo, solo 5 anni fa, rispetto a 5 anni fa, segniamo un bel più 24%. Quindi,
0: aiuto!
1: Aia, sono numeri che insomma iniziano a creare qualche problema, ma insomma le vacanze sono alle porte e gli italiani anche quest'anno andranno in vacanza.
0: Lasciaci con una buona notizia.
1: Vi lascio con una bella notizia, perché una notizia non dalla Sardegna, arriva dal Cuneese. Un giovane speleologo era rimasto intrappolato in una grotta a ben 120 metri di profondità. Le operazioni di salvataggio sono durate ben 12 ore, sicuramente sono rimasti tutti col fiato sospeso, visto anche le ultime notizie che insomma sono arrivate da varie parti.
0: Dopo lo shock delle Maldive,
1: esatto,
0: certamente.
1: Esatto, però la bella notizia è che

0: Dopo 12 ore di tentativi, il giovane, un ventenne, è stato soccorso e portato in salvo. Era, cioè, stato, era rimasto intrappolato, sì, una pietra, un masso di 200 kg gli aveva bloccato i piedi. E
1: 12 non, ore con un masso 12, sul piede?
0: Esattamente, esattamente. E quindi questa, seppur dolorosa, è sicuramente una bella notizia.
1: Nella finale è sicuramente bella.
0: Esatto.
1: Grazie Veronica Fadda, grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Le notizie come sempre su unionesarda.it. Grazie a Fabio Leone che ci ha accompagnato in regia. Mezzogiorno e mezzo arriva la strambata con Simona De Francisci. Noi ci sentiamo puntuali domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Sono le 9:31.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
5: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
6: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass, scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17:30 alle 19:30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sdabocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità, circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
3: In questo contesto, oggi pomeriggio, si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla giustifica la grave escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington tra le delegazioni israeliane e libanesi.
4: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. L'ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
3: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
4: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
3: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Ugea, Liassim e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Serundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
4: È tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radiolina,
7: Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalle casine dalla redazione in Radiolina. Apriamo il nostro GR con la cronaca. Un incidente stradale questa notte intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 16 in territorio di Castiada, su un uomo alla guida di una macchina, per motivi ancora da accertare, sarebbe uscito fuori strada precipitando in un burrone. L'uomo è stato soccorso, ha trasportato al Bruzzo in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto 118 vigili del fuoco e carabinieri. E poi il caso Ebola a Cagliari, l'avete sentito anche dalle news nazionali, è rientrato l'allarme, il risultato negativo, il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul campione di sangue prelevato al 46enne originario del Congo, che ieri ha fatto scattare l'allarme in città dopo la segnalazione di sintomi riconducibili alla malattia. L'uomo è al Santissima Trinità nel reparto malattie infettive, dove si trova ancora sotto osservazione. E poi i casi di West Nile e soprattutto la prevenzione, protagonista Oristano, ieri la messa da parte della provincia sono stati distribuiti 900 kit anti zanzare. Questa campagna funzionerà se parteciperemo tutti, hanno detto i tanti che hanno rinunciato al mare pur di ritirare il presidio per debellare le larve. Sono ancora gravi le condizioni del ventenne di Olbia, accoltellato alla gola dopo una lite sul lungomare cittadino. Le indagini a cura della Polizia di Stato potrebbero portare presto all'individuazione del responsabile. L'ipotesi del reato è di tentato omicidio. Aveva tentato di rubare della merce da un negozio di una nota via dello shopping cagliaritano, ma è stato bloccato e recuperato la refurtiva. Protagonisti, tre allievi carabinieri effettivi alla scuola di Iglesias, che liberi dal servizio non hanno esitato ad intervenire dopo le richieste di aiuto del personale del negozio. Il ladro è stato arrestato. Vacanze al mare sempre più care, l'indagine di Altroconsumo, Alghero tra le città più costose con i rincari più elevati. Nell'estate 2026 gli stabilimenti balneari hanno registrato un aumento medio dei prezzi del 6% rispetto al 2025, con picchi del 16% e del 24% rispetto a 5 anni fa. Tra le città più care c'è anche la cittadina catalana, che ha registrato un aumento del 14%. E poi il calcio, il Cagliari, sono partite le vacanze per i giocatori rossoblù, ma si pensa al bilancio della stagione appena trascorsa. Oggi nelle pagine dell'Unione Sarda il pagellone di tutti i giocatori in attesa della decisione sul futuro del DS Angelozzi, è stato confermato Pisacane, comincia la costruzione della squadra del prossimo anno, nessuno dei giocatori in prestito verrà riscattato, anche il Torino ritiene troppo 6 milioni per il riscatto di Prati, quindi tornerà a Cagliari. Motonautica, ha vinto il giovane Stefan Arand il primo round del mondiale 2026 di F1 H20 nelle acque di Suzuka Cagliari. Tra velocità e incidenti, il 22enne estone ha preceduto l'australiano Trask e il polacco Marsalek. Era l'ultima notizia, a più tardi.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
13: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
14: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Medicina Story.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonno Sfanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
7: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
9: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
11: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
15: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Storia.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno, alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
6: Sedicesima sagra dei Stallarino,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Story.
1: Sono le 11:00.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale Libano.
4: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
5: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
4: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
5: Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista, il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
4: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Le 11:04, buongiorno da Lele Casini dalla redazione in Radio Lina. Andiamo su unionesarda.it in apertura il nostro GR con l'allarme Ebola, negativi test sul paziente ricoverato a Cagliari. In Italia il rischio resta basso, Ministero e Regione confermano, gli esami dello Spallanzani sui campioni non hanno dato positività al virus. Le parole anche del ministro Tajani, pronti a inviare esperti in Congo. E poi Santissima Trinità, l'allarme degli infettivi, così è scattato il protocollo di sicurezza anti-ebola, il primario Angioni, la chiamata notte fonda, ha messo in pratica tutte le misure. E poi la cronaca: incidente stradale questa notte intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 16 in territorio di Castiada. Su un uomo alla guida di una macchina, per motivi ancora da accertare, è uscito fuori strada precipitando in un burrone. L'uomo è stato soccorso e trasportato a Abruzzo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto 118 vigili del fuoco e carabinieri. Nuovo sbarco di migranti nella notte nelle coste sud-occidentali dell'isola. 26 le persone sbarcate a Cala Zafferana Teulada, provenienti dall'Algeria, tra loro anche donne e minori. A rintracciare il gruppo sono stati i carabinieri del nucleo di polizia militare del primo reggimento corazzato. Tutti in buone condizioni di salute sono stati trasportati al CPA di Monastir. E sono ancora gravi le condizioni del ventenne di Olbia, accoltellato alla gola dopo una lite sul lungomare cittadino. Le indagini a cura della Polizia di Stato potrebbero portare presto all'individuazione del responsabile. L'ipotesi di reato è di tentato omicidio. Aveva tentato di rubare della merce da un negozio di una nota via dello shopping Cagliaritano, ma è stato bloccato ed è stata recuperata la refurtiva. Protagonisti tre allievi carabinieri effettivi della scuola di Iglesias, che liberi dal servizio, non hanno esitato a intervenire dopo le richieste di aiuto del personale del negozio. Il ladro è stato arrestato. Vacanze al mare sempre più care, l'indagine di Altro Consumo mette Alghero tra le città più costose con i ricari più elevati. Nell'estate 2026 gli stabilimenti balneari registrano un aumento medio dei prezzi del 6% rispetto a 2025, con picchi del 16% e del 24% rispetto a 5 anni fa. Tra le città più care c'è anche la cittadina catalana. Stasera nuova puntata dell'informatore sportivo dalla C alla promozione, in programma curato e condotto da Alberto Maso, alle 18.30 su Radioline e Videoline. Agli ospiti saranno l'allenatore e l'attaccante del Bonorva Michele Pulini e Michele Chelo, e l'ex difensore del Cagliari, allenatore del Mandas, Davide Puddo. Ranieri, cittadino onorario della città di Cagliari. Mercoledì alle 11 a Palazzo Baccareda la cerimonia di consegna alla presenza del sindaco Massimo Zeda alla cittadinanza onoraria per il segno profondo lasciato nella storia sportiva e umana del Cagliari. È tutto per adesso, più tardi.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4. I want it to
9: be free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora, e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
13: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
14: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
15: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.

0: da Ardis fino al 7 giugno. Maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
9: Sedicesima sagra dei Stallarinus.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
3: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
4: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi, ha chiamato al 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
3: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
4: È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS e coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
3: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi, il romano affronta in questi minuti sullo Châtelier lo statunitense Svaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Serundolo e loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
4: È tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo spazio dedicato alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Avete sentito anche nelle news nazionali, a carattere chiaramente che è arrivato anche a livello nazionale, il possibile caso di Ebola a Cagliari. Negativi test sul paziente ricoverato alla Santissima Trinità. A tener banco anche il focus sul sistema di prevenzione. A Santissima Trinità l'allarme agli infettivi, così è scattato il protocollo di sicurezza anti-Ebola. Il primario Angioni, la chiamata Notte Fonda, ha messo in pratica tutte le misure. E poi la cronaca di incidente stradale questa notte intorno alla mezzanotte sulla strada provinciale 16 territorio di Cassiada. Su un uomo alla guida di una macchina, per motivi ancora da accertare, è uscito fuori strada precipitando in un burrone finendo contro un albero. L'uomo è stato soccorso e trasportato a Abruzzo in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco e carabinieri. Nuovo sbarco di migranti nella notte nelle coste dell'isola, 26 le persone sbarcate a Cala Zafferano Teulada provenienti dall'Algeria, tra loro anche donne e minori. A rintracciare il gruppo sono stati i carabinieri del nucleo di polizia militare del primo reggimento corazzato, tutti in buone condizioni di salute. I migranti sono stati trasportati al CPA di Monastir. Un 51enne di Monserrato è stato arrestato dai carabinieri della stazione temporanea di Flumini per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'arma intervenuti per una chiamata al 112 perché l'uomo stava aggredendo il padre hanno perquisito la casa, rinvenendo circa 145 grammi di chetamina, parte di quali già suddivisi in 50 dosi, oltre a più di 60 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish, il materiale per il confezionamento. Aveva tentato di rubare della merce da un negozio in una nota via dello shopping cagliaritano, ma è stato bloccato e è stata recuperata la rifurtiva. Protagonisti, tre allievi carabinieri effettivi della scuola di Iglesias, che liberi dal servizio, non hanno esitato a intervenire dopo le richieste di aiuto del personale del negozio. Il ladro è stato arrestato. Stasera nuova puntata dell'informatore sportivo dalla Cia alla Promozione, programma curato e condotto da Alberto Maso, alle 18.30 su Radiolina e Videolina. Gli ospiti saranno l'allenatore e l'attaccante del Bonorva Michele Pulina e Michele Chelo e l'ex difensore del Cagliari, ora allenatore del Mandas, Davide Puddu. Una notizia che non riguarda il calcio giocato ma riguarda un personaggio che ha contribuito alla storia del Cagliari. Claudio Ranieri sarà nominato cittadino onorario della città di Cagliari mercoledì alle 11 a Palazzo Baccaredda. La cerimonia di consegna alla presenza del sindaco Massimo Zedda, la cittadinanza onoraria per il segno profondo lasciato nella storia sportiva umana del Cagliari. Andiamo con l'hockey su Prato, la sigla femminile del nuovo campione d'Italia. Le ragazze cagliaritane, con la vittoria in casa della Capitolina Roma, hanno vinto il terzo scudetto consecutivo con tre giornate d'anticipo. È tutto. Buon proseguimento, ascolti Radiolina.
11: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
12: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
13: Scusi, tra 7:30 Isè, pensione e anche la questione della badante, non so da dove iniziare.
14: Tranquilla, ci pensiamo noi.
13: Davvero? Anche COLF e badanti?
14: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
13: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
15: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
16: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
18: Venerdì 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato con la seconda edizione del Sardinia Sustainability Summit nell'ambito delle attività della rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Ne parliamo quest'oggi con il professor Fabrizio Pilo, prorettore delegato al territorio e all'innovazione e referente oltretutto per i rapporti con la RUS, la rete delle università sostenibili. Ben ritrovato su Radiolina.
19: Buonasera, grazie dell'invito, è un piacere essere con voi.
18: Allora, qual è l'obiettivo del Sardinia Sustainability Summit? A lei, ricordiamo, sarà affidata anche l'introduzione dei lavori venerdì mattina.
19: Il 5 giugno non è una giornata scelta a caso, perché è una giornata che internazionalmente è dedicata proprio all'ambiente, quindi noi abbiamo scelto questa data del 5 giugno ed è la seconda edizione e abbiamo intenzione poi di fare in modo che questa sia una tappa stabile. Vogliamo far capire che le università ci sono sul tema della sostenibilità, sappiamo quanto l'ambiente è delicato, sappiamo quanto costa il non far niente e quanto dobbiamo spendere per adattarci ai cambiamenti, ma soprattutto sappiamo che dobbiamo lasciare un pianeta migliore ai nostri giovani. Proteggere l'ambiente non è antitetico a fare sviluppo, non è antitetico alla crescita economica e sociale. Vogliamo dire che si possono fare tante iniziative positive per lo sviluppo del nostro territorio ragionando intorno alla sostenibilità e alla salvaguardia del nostro territorio.
18: Ecco, raccontiamo il lavoro della RAS e il ruolo anche dell'Ateneo di Cagliari.
19: Il lavoro della rete delle università sostenibili è nato diversi anni fa attraverso un manifesto in cui le università, i rettori delle università italiane, insomma, si mettevano al centro del termine sostenibilità, ma non solo per insegnare come bisogna essere sostenibili, ma per essere sostenibili. Le università mettono in atto delle iniziative, ne discutono, ne trattano, diventano documenti, diventano best practice, diventano iniziative che poi sono a disposizione del territorio nel quale si vive, che possono essere utilizzate. Pensi a quanti giovani, a quante persone ogni giorno si devono muovere per seguire le attività dell'università. Credo che pochissime realtà sul territorio muovano 10, 15 mila, 20 mila giovani a seconda delle sedi, anche di più, ogni giorno per andare a lezione. Ecco, già soltanto questo fa capire quanto l'università può essere d'impatto attraverso sul tema della sostenibilità e come per esempio un piano di mobilità possa poi diventare uno strumento utile per tutto il territorio.
18: Ecco, l'evento di venerdì è aperto a tutti e chi fosse interessato a partecipare a chi può rivolgersi?
19: L'evento è sicuramente aperto a tutti, fra l'altro inizia con un momento che per noi è particolarmente toccante perché dedichiamo un rosetto ad una collega scomparsa prematuramente ma che era una grande appassionata della sostenibilità. È aperto a tutti e fra l'altro sarà anche l'occasione per far vedere delle iniziative a Monserrato di costruzione del campus, della trasformazione di uno smart campus che si sta creando, quindi è previsto un momento di visita guidata al campus, è previsto ovviamente un momento conviviale sia a pranzo che in forma di un aperitivo alla fine dei lavori. Esiste un portale sul sito di Unica dove basta cercare Sardinia Sustainability Summit e si viene guidati direttamente alla pagina del 5 giugno e lì c'è un form di registrazione che ovviamente ha lo scopo soprattutto di evitare che la sala si possa riempire oltre misura, ma insomma la sala dove staremo, che l'auditorium del blocco L, è molto capiente, quindi io sono sicuro che riusciremo a starci in tanti e spero che davvero ci sia tante persone che siano interessate a venire.
18: E allora ricordiamo l'appuntamento il 5 giugno con il Sardinia Sustainability Summit nell'aula auditorium del blocco L della Cittadella Universitaria di Monserrato. Noi ringraziamo il prorettore, professor Fabrizio Pilo.
19: Grazie.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde.

0: Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
1: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgio Accugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
3: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri

0: Showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
0: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
4: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros, si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
5: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
4: Festival dell'Archeologia 2026.
5: A Cabras, San Leonardo e Tarros. Dal 24 al 29 giugno.
4: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98, aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina presenta La Strambata.
12: Buongiorno, sono le 12.33, ben ritrovati. Oggi lunedì 1 giugno, ricominciamo con questa settimana qui in diretta alla Strambata su Radiolina, ancora questa settimana con Simona De Francisci. Oggi Giuseppe Valdés ci seguirà in regia sino alle 14. Sono tanti gli argomenti di oggi, un'attenzione particolare, vi anticipo già, la dedicheremo al caso Ebola. Avete sentito, per fortuna, pericolo scampato, il risultato negativo, il paziente ricoverato ieri alla Santissima Trinità di Cagliari, ma si sono vissuti a Cagliari e in particolare nella via Manno, dove il paziente risiede, momenti di grande tensione. E allora proveremo a capire se siamo pronti per questa emergenza, un'emergenza che potrebbe, purtroppo, vista la globalizzazione, visti i voli, visto che tutti noi ci muoviamo, potrebbe ripetersi ancora. E allora capire se siamo pronti, capire come il governo nazionale ci ha in qualche modo blindato, la regione Sardegna ha recepito meno i protocolli, e poi come funziona davvero, cioè una persona che parte dal Congo o parte da l'Uganda, due nazioni, stati considerati ad altissimo rischio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, se un paziente arriva dalle due, per esempio, capitali, Kinshasa e Kampala, arriva direttamente a Fiumicino, ok, si capisce che sta stai arrivando da quelle zone che sono ad alto rischio. Ma se arrivi, come nel caso del paziente di cui stiamo parlando, dall'Egitto e arrivi a Roma, e prima di arrivare a Roma, prima di arrivare al Cairo, sei passato dal Congo, da dove stai arrivando in realtà e come le autorità sanitarie possono ed eventualmente mettere sotto osservazione quel paziente? Insomma, tutte risposte che proveremo a dare ponendoci delle doverose domande. Ma da unionesarda.it leggiamo altre notizie, perché in primo piano in questo momento c'è un incidente avvenuto a Castiadas, auto contro un albero, un uovo in gravi condizioni. Dopo lo schianto il conducente è stato trasportato privo di conoscenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. Ancora una notizia di spalla sulla home del nostro sito, riguarda Claudio Ranieri, cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri. La cerimonia ci sarà mercoledì nell'ambito dell'iniziativa Ideario che si sta svolgendo in questi giorni alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, e ritroveremo Claudio Ranieri e lì sarà davvero interessante sentire anche la sua esperienza, che non è finita benissimo alla Roma. Come sapete, lui aveva annunciato che dopo Cagliari non avrebbe più allenato, però poi ha anche detto: beh, insomma, la Roma, la squadra del mio cuore, non potevo dire di no. E poi, insomma, le cose non sono andate benissimo anche nel ruolo di dirigente. Grosso incendio a San Gavino, case minacciate dalle fiamme, sul posto sta operando un elicottero. E ancora per la cronaca, da unionesarda.it, nuovo sbarco a Teulada, soccorsi 26 migranti, tra loro ci sono anche minori. Anche questo è un dato di cronaca che stiamo seguendo con massima attenzione. Adesso buon vento, c'è Giovanotti, tra poco continueremo a parlare di Ebola.
13: È un po'

0: loro la musica, l'energia di Jovanotti per iniziare questa settimana insieme. Questo era Buon Vento e noi adesso riprendiamo a parlare di Ebola. L'abbiamo detto anche in apertura di questa puntata, perché ieri si sono vissuti momenti di grande tensione soprattutto in via Manno, e allora abbiamo chiamato qui con noi Maurizio Landi dalla redazione di Vigliorina. Grazie Maurizio per essere qui, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ieri hai seguito in primo piano, sei seguito proprio tu tutto quello che è capitato, quindi hai confezionato, come si dice in gergo, il servizio per il nostro telegiornale delle 20:30. Ci racconti intanto quando è arrivata la notizia, i primi momenti, che cosa avete pensato e poi che cosa in realtà è successo in via Manno. A te Maurizio.
1: Beh, quello che abbiamo pensato subito è stata una grande preoccupazione, poi quello che ho pensato dal punto di vista personale, mi bastava il Covid e quindi non ci voleva anche l'Ebola da quel punto di vista, un modo di sdrammatizzare anche per affrontare queste cose, che quando siamo arrivati in via Manno era un fatto che preoccupava moltissimo.
0: Perché che cosa hai visto quando sei arrivato in via Manno innanzitutto?
1: Beh, via Manno è rimasta chiusa per 2 ore, dalle 13:30 alle 15:30. In quelle 2 ore si sono rivisti gli uomini del Covid, quelli con la tuta protettiva dal rischio biologico. Si sono riviste le mascherine, si sono riviste una preoccupazione che si leggeva anche nei volti degli operatori
0: certo.
1: Che si fossero polizia municipale o carabinieri, quindi la preoccupazione era forte da quel punto di vista, ed era un nemico per certi versi sconosciuto
0: perché certo.
1: Ne sentiamo parlare da tantissimo tempo dell'epidemia di Ebola in Africa.
0: Ma viverla a casa è un'altra cosa.
1: È stato
0: certo.
1: Un momento un po' particolare. Siamo arrivati là sul posto e poi abbiamo raccolto una serie di interviste. Devo dire la verità, ho deciso di mandarne in onda solo una perché sono stato sfortunato in quel caso. Ho trovato nel periodo del Covid trovavo i Novax, nel periodo e altre cose quando siamo andati a intervistare mi è capitato anche qualcuno che abbia affermato che la Russia non aveva invaso l'Ucraina, quindi che era il contrario.
0: Vabbè,
1: quindi e ieri sono stato sfortunato perché
0: Chi hai trovato?
1: Ho trovato razzisti, devo dire la verità. Ecco, quindi ho preferito.
0: No, assolutamente no, per carità.
1: No.
0: Cose che non. Come dire, domani festeggiamo gli 80 anni della Repubblica. Siamo una Repubblica democratica, fondata sul lavoro, così come si legge nell'articolo 1 della Costituzione. E ne approfitto per dirvi che domani faremo una giornata praticamente celebrativa, una puntata celebrativa. E allora, in una Repubblica democratica come la nostra, queste cose non devono esistere.
1: Niente, però poi c'è stato tutta la serie di passaggi che sono appena appena, come dire, le regole del nostro mestiere, perché non è bastato andare là, sentire la gente del luogo
0: certo.
1: Che ti diceva.
0: Hai dovuto
1: sì.
0: Verificare naturalmente.
1: Certo, qui ci sono state una serie di verifiche fino a quando nel tardo pomeriggio non abbiamo avuto un'anticipazione con un comunicato che poi sarebbe stato diffuso da lì a qualche ora, dove si confermava il sospetto caso di Ebola e poi anche tutte le procedure, compresa quella della partenza dall'aeroporto di Pratica di Mare, quindi Roma,
0: sì.
1: da Roma, di un elicottero
0: che portava i campioni
1: che veniva a prenderli e poi li avrebbe riportati sullo Spallanzani.
0: Allo Spallanzani, che ricordiamo è l'ospedale di riferimento nazionale per casi come questi. Ricorderete, forse no, perché molti di noi hanno rimosso quel periodo drammatico del Covid. I primi pazienti sospettati di Covid vennero ricoverati proprio allo Spallanzani, considerato appunto ospedale di riferimento nazionale. Allora, vi leggo, poi andiamo in pubblicità, dammi un secondo Giuseppe Valdés, il nostro tecnico, il nostro regista oggi alla console, perché vorrei prima di lasciarvi leggere l'ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio, qualche giorno fa. Considerate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza internazionale nazionale l'Ebola il 16 maggio. Obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda, vigilanza rafforzata per 120 giorni. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la misura del ministro Schillaci, chi proviene dalle aree colpite deve autosegnalarsi entro 24 ore alla ASL. Previsti 4 livelli di rischio con quarantena per i contatti ad alto rischio. Aeroporto di Fiumicino, unico scalo per

0: i voli con sintomatici. In questo caso il paziente arrivava dal Congo, ma non è arrivato direttamente a Fiumicino,
1: no,
0: ha fatto scalo
1: dal Cairo,
0: quindi ufficialmente arrivava dal Cairo ed è per questo che è sfuggito ed è riuscito ad arrivare anche qua, quello che non dovrebbe succedere per proteggere tutti noi. Resta qui Maurizio, ci fermiamo, ma tra poco continuiamo a parlare di questa emergenza.
2: La strambata su Radio Lina.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Torniamo qui alla strambata, unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Stiamo parlando del caso Ebola. Per chi si fosse collegato con noi solo in questo momento, rassicuriamo tutti, insomma, non si tratta di Ebola. Poi cercheremo di capire quale malattia ha contratto questo paziente cittadino italiano che arrivava dal Congo via Egitto, ed è per questo che è sfuggito ai sanitari, nonostante l'ordinanza del ministro Schillaci abbia indicato Fiumicino come unico hub in questi casi. Però, come vedete, si aggira facilmente l'ostacolo se arrivi da qualche altra destinazione, ed è quello che non dovrebbe capitare. Per il resto, tutto sommato, la macchina ha funzionato, Maurizio.
1: Beh, direi da questo punto di vista senza ombra di dubbio. Il sistema della protezione civile sanitario ha reagito su Cagliari immediatamente. La telefonata è arrivata tardanotte, hanno avuto necessità di organizzarsi perché non abbiamo le
0: squadre. Diciamolo che naturalmente per poter affrontare, per poter soccorrere un presunto paziente affetto dal virus Ebola è necessario avere dei dispositivi di protezione individuale di altissimo livello.
1: Beh, però noi diciamo presunto, i sintomi erano quelli dell'Ebola, non è che qualcuno ha deciso la mattina. No, è meglio chiarire, perché in queste cose si rischia veramente di finire nella mezza notizia che consente agli altri di dare le interpretazioni che
0: vogliono.
1: Perfetto,
0: hai ragione Maurizio, perfetta considerazione.
1: Una cosa, quindi la macchina ha funzionato benissimo, sia dal sistema che riguarda l'ordine pubblico, quindi la polizia locale, carabinieri, sì, polizia, sia soprattutto quello che riguarda il sistema della protezione civile, del sistema sanitario, che sono stati rapidissimi. In 12 ore hanno creato una squadra, sistemato tutto, blindato 30 metri, perché parliamo da Piazza Costituzione fino a, certo, a Piazza dei Martiri, 30 metri di via Manno.
0: Unica considerazione è che certamente le 12 ore ci stanno tutte nel momento in cui è necessario essere preparati per poter affrontare, anche per chi deve assistere e soccorrere un paziente in quelle condizioni, con di fronte ad una malattia ad altissima contagiosità. Ricordiamo che non si trasmette per via respiratoria come il Covid, ma attraverso il contatto con liquidi, con escrementi, con
1: si trasferisce sulle cose e sulle persone.
0: Sulle cose e sulle persone, quindi insomma è assolutamente necessario prestare il massimo dell'attenzione. Nonostante tutto, sono passate solo 12 ore, perché non erano pronti, non si aspettavano Ebola, no, diciamo così. I presidi di protezione individuale erano scaduti dal tempo del Covid probabilmente, quindi semmai il problema è quello, bisognava...
1: Quella sarebbe già stata un'altra notizia, quindi avrei dovuto scrivere tutto il giorno ieri.
0: Bisognava organizzare quello. Comunque, davvero, questa è un'emergenza che potrebbe ripetersi, quindi ben venga il fatto che comunque la macchina abbia risposto, povero dottor Angelo.
1: Ha risposto anche da chi ce l'aspettavamo un po' di più, che è l'Istituto Spallanzani, proprio, che sono stati di un'efficienza incredibile. Io ieri l'ultima notizia che ho avuto verso le 8 di sera mi dicono ci metteranno almeno 12-24 ore per avere il risultato. Stamattina mi sono svegliato e volevo abbracciare tutti i colleghi della carta stampata, perché tutti titolano caso sospetto, caso di Ebola, e alle 6 del mattino era già smontato.
0: Ma infatti questa è la cosa bella, immaginiamo quale potesse essere la preoccupazione, no, anche di tutto l'apparato della sanità, col ministro Schillaci in testa e anche il ministro Tajani, che ha detto siamo pronti a mandare in Congo degli specialisti. Abbiamo qualche minuto ancora? No, non abbiamo, dobbiamo chiudere, ma mi piace sottolineare una considerazione amara. L'amministrazione americana con Trump e il responsabile della salute Kennedy hanno operato dei tagli importanti a tutti quelli che sono i progetti umanitari. Considerando la situazione emergenziale che si era già verificata nel 2014, probabilmente un po' più di prudenza e di lungimiranza anche da parte della il governo americano avrebbe evitato forse una epidemia di queste dimensioni, che potrebbe davvero trasformarsi in una pandemia. E quindi, insomma, in questo momento ci troviamo a dover raccontare una situazione che, in un posto che apparentemente è lontano da noi, parliamo del Centro Africa, potrebbe invece, i danni potrebbero invece, come è dimostrato da quello che è capitato, che ci ha raccontato anche Maurizio Landi, potrebbe essere davvero dietro l'angolo. Maurizio, grazie. Avremmo dovuto mandare l'intervento del professor Andreoni, che abbiamo sentito proprio sul questa emergenza la scorsa settimana, ma magari lo manderemo nei prossimi giorni. Intanto adesso dobbiamo fermarci, c'è la musica, Flamenco Paranola, Samurai J, e poi torniamo qua.

0: Il post del lunedì prebende politiche, il post del lunedì parliamo dell'Unione Sarda di Beppi Anziani, ascoltiamolo insieme.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 1 giugno 2026. Prebende politiche a cura di Beppi Anziani. Fanno più scandalo i milioni spesi per le consulenze o quelli messi dalla regione per l'America's Cup? È davvero censurabile il contributo pubblico per uno stadio che, pur utilizzato da un privato, resta comunque patrimonio della collettività? O non sono forse più gravi i contributi distribuiti a pioggia, spesso a discrezione di assessori e consiglieri, per finanziare idee, associazioni e progetti discutibili, saltando priorità, graduatorie e criteri trasparenti? La sensibilità popolare verso questo modo di gestire la cosa pubblica è cresciuta moltissimo. Oggi per la politica è più difficile lavorare sotto traccia. Elargire prebende, premiare amici, amiche, fedelissimi o trombati senza che tutto venga alla luce. Il principio è che la politica usa soldi nostri. E quando quei soldi finanziano progetti opachi, consulenze fragili, incarichi assegnati per vicinanza più che per competenza, la discussione si accende, rendendo evidente che certe decisioni devono essere inattaccabili. Devono reggere alla prova della trasparenza, della competenza, dell'utilità collettiva. E non sempre accade. Alcune consulenze sembrano più il frutto di regalie, compensazioni politiche o rimborsi morali. Il contributo pubblico è necessario per realizzare opere, eventi, occasioni di crescita per i territori, le imprese e le persone. Ma proprio per questo deve essere gestito con rigore, lungimiranza e senso del limite. I cittadini non chiedono di decidere tutto, chiedono semplicemente di potersi fidare. Era il post del lunedì a cura di Beppi Anziani. Il post del lunedì vi attende ogni settimana in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatiglie, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
5: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa, Kubilius, oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
6: La cronaca, continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jesi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da vicina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
5: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
6: Economia, continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
5: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Un saluto a tutti da Valentina Carosa dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari riparte da Pisacane, confermato la guida della squadra, mentre resta da chiarire il futuro della direzione sportiva. Giulini e Angelozzi si sono concessi qualche giorno di riflessione. Dopo la salvezza ottenuta con il Torino, il club ragiona su prestiti, riscatti e possibili cessioni. Palestra rientra all'Atalanta, così come lasciano l'isola Clixoi, Mazzitelli, Foloruncio e Sulemana. In uscita restano da monitorare Caprile, Gaetano, Esposito e Obert. Ancora aperta anche la posizione di Belotti. E passiamo alla Serie C. In casa Torres si attende l'annuncio del rinnovo biennale di Alfonso Greco, mentre la società ragiona sulla prossima stagione. Dopo la salvezza raggiunta ai play-out, la pressione è più bassa, ma resta l'esigenza di partire meglio rispetto all'ultimo campionato. La base c'è, insieme al rapporto tra squadra e tecnico. Il mercato dovrà portare almeno 4 innesti, un difensore, un centrocampista, un esterno e un attaccante, più alcuni giovani da inserire nel progetto rossoblù. E passiamo alla Serie D. L'Olbia vive giorni delicatissimi dopo la retrocessione in eccellenza. Il sindaco Settimo Nizzi ha chiesto alla società la restituzione delle chiavi del Bruno Nespoli, trovato in condizioni di forte degrado. Intanto il sito ufficiale non risulta accessibile e il dominio è scaduto. La proprietà Pro Soccer resta assente, mentre non sono arrivati nuovi investitori ed entro il 30 giugno è atteso un primo pagamento decisivo. Senza una svolta, il futuro del club resta a forte rischio. E Cagliari, dopo 22 anni, ha ritrovato il mondiale di Formula 1 H2O con il primo round 2026 nelle acque di Susicco. Il Gran Prix of Italy ha regalato sorpassi, incidenti e grande pubblico sul lungomare. A vincere è stato il 22enne estone Stefan Arand davanti all'australiano Grant Trask. Per la doppietta dello Sharia Team, quarto l'italiano Alberto Comparato. Soddisfatti gli organizzatori, che sperano in nuove tappe a Cagliari. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
8: stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Allora continuiamo qui in diretta radiolina La Strambata, ancora ben ritrovati, Simona De Francisci al microfono, Giuseppe Valdes in regia insieme a voi sino alle 14, 340 87 15 015 se volete intervenire, raccontarci la vostra. Abbiamo parlato del caso Ebola, per fortuna risolto, allarme scampato, e adesso parliamo di prezzi, perché il carrello della spesa è sempre più leggero, l'aumento dei prezzi pesa, come sappiamo, sul budget delle famiglie. In questo momento parliamo dei residenti a Cagliari, lo facciamo, ma non solo, residenti a Cagliari, lo facciamo con Andrea Polo di facile.it. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Buongiorno, dell'invito. Dottor Polo. Allora, ci racconti quello che è il report. Voi fate dei report sempre molto puntuali e precisi, e in realtà agevolate il lavoro dei giornalisti che non devono andare, come dire, a estrarre il dato, ma ci mandate voi comunicati che sono sempre estremamente interessanti. In questo caso il dato qual è? Che i prezzi aumentano anche in seguito al conflitto recente in Medio Oriente, e il carrello della spesa è sempre più leggero.
1: Esatto, perché comunque sì. Esatto, è proprio così. Perché come dicevamo prima, si è rilevato un incremento di circa il 2% del costo generale della vita a Cagliari, sì. Questo negli ultimi mesi, con però poi delle voci che sono cresciute notevolmente di più, ad esempio il gas, per dirne una su tutte, perché è probabilmente quella che più di tutte rende evidente il link dell'incremento con il conflitto in Iran. Il gas è cresciuto di quasi il 7%. Tra l'altro ricordiamo che noi in Italia anche la luce, l'energia elettrica, nella stragrande maggioranza dei casi la produciamo tramite il gas, e quindi ancora una volta questo ha fatto crescere il paniere delle nostre spese, tra l'altro su cose che, come dicevamo in apertura, non sono rinunciabili. Non posso decidere di non avere la corrente in casa, per dirne una su tutte.
0: Sì, oppure pagare il mutuo, oppure pagare un affitto.
1: Bravissimo.
0: No? Naturalmente altre,
1: esatto,
0: voci che vedo nel vostro report. Tra l'altro, dottor Polo, ha aumentati considerevolmente rispetto a qualche anno fa. Diciamo, prima dell'altro conflitto, a proposito di energia, parliamo di Russia Ucraina, cioè in realtà non stavamo benissimo prima delle guerre, ma adesso stiamo peggio.
1: Sì, ad esempio, se guardiamo con un arco temporale di 5 anni, l'incremento a Cagliari è stato del 18%, il che rende ancora più evidente quella che è la difficoltà in cui si possono trovare le famiglie, perché sono aumentati i prezzi, gli stipendi sono rimasti al palo, e soprattutto in questa maniera ciò che si è ridotto, e si è ridotto in maniera importante, è il potere d'acquisto. Quindi bisogna trovare delle strategie per far sì che comunque le spese,
0: certo,
1: non mettano in ginocchio la nostra quotidianità.
0: Dottor Polo, qual è, se vogliamo salutarci con una buona notizia, la buona notizia qual è del vostro report?
1: Beh, allora, la buona notizia quantomeno è quella legata all'RC Auto. L'RC Auto invece negli ultimi anni è diminuito, quindi questo è un piccolo elemento positivo, ma importante invece mettere in evidenza il fatto che stiamo prendendo l'abitudine a guardarci intorno e a confrontare, perché confrontare le offerte che sono presenti sul mercato in tutti i campi, dagli alimentari ai mutui, davvero è quello che permette di vivere con più serenità il budget di tutte le nostre famiglie.
0: Grazie Andrea Polo, CEO di facile.it. Adesso i pinguini tattici nucleari, poi parliamo di slow food, cibo lento.

0: La strambata su Radiolina.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 x 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
3: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
4: La strambata.
5: Nuoro, allarme gioco d'azzardo. Nel nuorese la Caritas lancia l'allarme. Spesi in un anno 470 milioni di euro. Le testimonianze di chi sta lottando per uscire dal tunnel e cerca aiuto. Il servizio nel TG di Videolina. Adesso c'è Potential Somber.

0: Eccoci allora, ben ritrovati, sono le 13.23 in questo istante, noi siamo puntualissimi per iniziare a parlare di slow food. Che cosa significa? Letteralmente cibo lento, da opporre invece a quelli che conosciamo e sono tanti, i fast food, cioè il cibo che si prende e mangia al volo un po' dappertutto. Che cosa sono i presidi slow food e a che cosa servono? Sono dei presidi appunto che tutelano oltre una quindicina di produzioni agroalimentari, parliamo della Sardegna, vari alimenti che possono essere il formaggio, può essere lo zafferano, può essere la carne, rischiano di sparire, e quindi sono delle produzioni artigianali assolutamente raffinate che hanno necessità di una tutela maggiore. Allora, per parlare di uno dei presidi slow food siamo ad Ittiri e parliamo della famosa fresa di Ittiri, abbiamo al telefono Rosa Cano. Grazie per essere con noi, Rosa, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, della San Leonardo azienda agricola Cano. Intanto, azienda agricola Cano, si capisce già che è un'azienda di famiglia, è così, Rosa?
1: Sì, assolutamente così, è un'azienda di famiglia, produciamo il latte e poi questo

0: il siero, e questo fa sì che il formaggio abbia un sapore diverso, che sia pronto già da una ventina di giorni. È un formaggio che si faceva anticamente durante l'estate.
1: Quindi questo è il periodo giusto, Rosa?
0: Sì, questo è il periodo giusto. E diciamo un formaggio al femminile, perché veniva curato dalle donne. Da noi a Itri il formaggio lo faceva l'uomo, però della fresa se ne prendeva cura la donna, perché era un formaggio delicato, andava rivoltato mattina e sera, e quindi era, diciamo, una sua caratteristica. E col presidio, sì, diciamo che abbiamo comunque potuto far conoscere questa fresa al di là ovviamente di Itri e del circondario.
1: Ecco perché ci racconta Rosa qual è la filosofia dello slow food, cioè tutti quelli che sono i prodotti, l'elenco è appunto molto lungo, che rientrano nella tutela dello slow food, vengono poi fatti conoscere attraverso quali canali?
0: Vabbè, principalmente magari attraverso la manifestazione di Bra, e quindi viene fatta conoscere anche in questo modo, fanno comunque delle conferenze, delle cose, e quindi è ovvio che questo formaggio venga
1: promosso,
0: certo, e poi viene messo anche là nelle degustazioni, ma anche altri, durante altri eventi ci richiedono la fresa, che poi viene messa sia alla degustazione, e poi comunque ci sono ristoratori che vanno a cercare i presidi, perché sanno che dietro quei presidi c'è comunque qualcosa di diverso, c'è un legame stretto col territorio, c'è un modo di produrre giusto, e c'è un sapore che non trovi sicuramente nei formaggi omologati.
1: Ecco, ristoratori illuminati che vogliono raccontare al proprio cliente, sardo o meno, parliamo di ristoratori sardi o comunque ristoratori che lavorano in Sardegna, raccontare il territorio, raccontarlo attraverso il gusto e attraverso la genuinità dei prodotti. Grazie davvero Rosa Cano per questa testimonianza, quindi la fresa di Itri, presidio Slow Food. Adesso c'è la musica.

0: difference. La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
5: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Allora riprendiamo qui per parlare della grande festa di Ateneica. Sono stati giorni di musica, di sport che hanno impegnato, devo dire, tutta Ismirionis per tante ragioni, anche per i decibel un po' alti che hanno probabilmente anche creato qualche problema. Però è stata una festa della musica, la festa dello sport, una festa straordinaria che coinvolge soprattutto gli studenti universitari. Allora stasera c'è la serata radiolina con il nostro DJ set Luca Carcassi, che è il coordinatore della nostra radio, oltre che voce storica di Radiolina, è qui con me proprio per raccontare la serata ateneica. Grazie,
1: buongiorno,
0: Luca,
1: Simona,
0: per essere qua. Buongiorno.
1: Grazie a te per l'invito, ovviamente, e bentrovati i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, raccontaci che cosa faremo stasera. Noi, Gruppo Unione Sarda, Radiolina, presenti ad Ateneica.
1: Per riagganciarmi a quello che stavi dicendo tu, mi dispiace dire che faremo un po' di casino stasera. Ma nei limiti non andremo ad eccedere, e poi ci occuperemo personalmente di ripulire tutto.
0: Ok.
1: Cioè lasciamo il luogo come l'abbiamo trovato.
0: Allora diciamo che devono affacciarsi tutti oppure devono scendere per vedere dal vivo, ascoltare.
1: Se scendono è meglio, perché possono prendere parte, partecipare e divertirsi insieme a noi. È una bella festa che ormai proponiamo da diverso tempo ad Ateneica, quindi al CUS, anche forte della collaborazione proprio tra Radiolina, il nostro gruppo, e appunto il CUS Cagliari. Un appuntamento che ormai è diventato imperdibile, nonostante ci siano grandi nomi, dito nella piaga, Ero Caddeo, in cartellone ad Ateneica ci sono tanti nomi, ma la festa di Radiolina ormai è diventata proprio un
0: appuntamento fisso da non perdere.
1: Da non perdere assolutamente. Ci sarò io sul palco, ci sarà Manuel Cozzolino, la musica degli ultimi 50 anni. L'anno scorso abbiamo compiuto 50 anni, quindi abbiamo allargato il raggio d'azione che prima era confinato soltanto agli anni 90, adesso abbiamo un po' allargato, e quindi anche quest'anno riproporremo questa formula abbastanza
0: allora
1: divertente.
0: Possiamo prendere un primato, ce lo prendiamo, non ci piace lodarci, imbrodarci, però in questo caso un primato è anche bello sottolinearlo. Allora Ero Caddeo adesso è diventato un personaggio, ma quando era stato selezionato dalla giuria di Radiolina in una di queste serate ad Ateneica era un perfetto sconosciuto, ma qualcuno aveva individuato, no? Tutta la squadra di Radiolina in una serata come quella di oggi aveva individuato in questo ragazzino di Sinai, che era davvero allora molto molto piccolo, aveva individuato un talento che poi è stato scoperto anche da altri molto più bravi di noi.
1: È una delle tante cose che facciamo, ci occupiamo di musica tutti i giorni, quindi magari abbiamo l'orecchio un po' più allenato nello scoprire in contesti come un concorso appunto quello che potrebbe essere un talento, senza togliere nulla agli altri, che comunque sono tutti molto molto bravi. Chi partecipa e chi si espone in genere a quel qualcosa in più.
0: Allora è necessario naturalmente essere presente, come raccontava Luca poco fa, quindi bisogna essere presenti in massa, perché dobbiamo ascoltare, dobbiamo ballare, dobbiamo applaudire, saltare, gioire, e quindi non state sopra qua in casa magari ad arrabbiarvi, scendete e festeggiate quest'ultima serata con noi, e noi ci saremo anche come Videolina naturalmente, quindi per chi avesse perso la serata, per chi si fosse perso la serata, domani comunque può vedere tranquillamente il servizio di Videolina. Raccontaci gli orari, Luca, ricordaci.
1: Dalle 22:30 circa in poi inizieremo ad avvicinarci alla serata che ci porterà fino allo standard massimo concesso.
0: Benissimo, allo standard massimo concesso, quindi per voi all'ascolto il segnale, mi raccomando, non spazientitevi, perché gli orari saranno rispettati.
1: Sono sempre molto precisi e ci chiedono precisione, mi riferisco all'organizzazione del CUS e di Ateneica in particolare. Sono sempre molto precisi e ci chiedono il massimo rigore. Nell'ultimo disco deve terminare in quel minuto esatto lì, e noi lo facciamo.
0: E quindi noi ci saremo, anche noi saremo precisissimi e puntuali. Vuoi lanciare tu il prossimo brano?
1: Ma lo faccio molto volentieri, anche perché sta andando molto forte nelle varie classifiche, infatti è nel nostro airplay, è posizionato anche molto molto alto. Su Radiolina riascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, una canzone che mette un sacco di energia e ti viene voglia davvero di ballare, di muoverti anche sulla sedia. Torniamo seri e diamo il benvenuto a Giancarlo Icardi, ordinario di igiene all'Università di Genova. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno professore, è sempre molto bello aver la nostra ospite. Lei è un amico del nostro gruppo, un amico di Videolina e di Radiolina e ci aiuta sempre a lanciare messaggi che sono messaggi di prevenzione, messaggi di salute molto, molto importanti. Allora le chiedo subito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi abbiamo citato in apertura di trasmissione per parlare del caso Ebola, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa, ha fissato l'obiettivo di eliminare il tumore del collo dell'utero. Quanto siamo vicini a questo traguardo in Italia e quali ostacoli, professore, restano da superare?
1: E quello dell'Organizzazione della Sanità è sicuramente un obiettivo ambizioso, perché quando parliamo di eliminazione vuol dire arrivare praticamente a zero casi o comunque tendenti a zero. Partiamo da una situazione in cui ogni anno il tumore del collo dell'utero in Italia colpisce 2500, fra le 2500 e le 3000 donne. Però abbiamo anche, diciamo così, la prevenzione primaria, quindi l'arma, il vaccino, per poter arrivare insieme alla prevenzione secondaria, al pap test, all'HPV DNA, all'obiettivo di eliminazione. In realtà in Italia siamo ancora un po' distanti, proprio perché le coperture vaccinali non sono in linea con quanto auspicato per arrivare a questa eliminazione.
0: Professore, perché? Perché c'è questa resistenza? Anche perché qui non parliamo intanto solo di donne, dobbiamo coinvolgere i genitori, perché parliamo di ragazzine, parliamo di bambine, parliamo di una protezione che dovrebbe iniziare da un'età adolescenziale, parliamo di bambine e bambini, parliamo di ragazzine e ragazzini che devono essere protetti e tutelati. Allora io chiedo, il medico di medicina generale, ma in questo caso il pediatra, ha a sua volta delle resistenze nel suggerire, consigliare il vaccino per maschietti e femminucce?
1: Sì, domanda articolata che presuppone una risposta articolata ma breve secondo i tempi che abbiamo. Sicuramente direi che l'adesione alla vaccinazione, come ha ricordato lei, è una vaccinazione universale, quindi maschi e femmine, perché è chiaro che se la trasmissione è da maschio a femmina, da femmina a maschio, la vaccinazione deve essere per entrambi i generi, maschile e femminile. L'adesione, diciamo, sui dodicenni e sulle dodicenni in realtà non è quella auspicata. Abbiamo in Italia una copertura vaccinale che oggi non supera mediamente il 55-58%, nessuna regione in Italia raggiunge l'obiettivo minimo del 95%, e quindi le resistenze che noi dobbiamo, diciamo così, superare, dico noi operatori sanitari, quindi il medico igienista piuttosto che non il pediatra di famiglia, insomma i vari operatori sanitari che si comune di prevenzione, devono far capire che parliamo di una vaccinazione che è contro il cancro, perché inizialmente il messaggio parlava di una malattia a trasmissione sessuale, parlando giusto appunto di cancro del collo dell'utero, e oggi appunto la comunicazione si sta indirizzando in questo senso, proprio a far capire ai genitori l'importanza di vaccinare i loro figli e le loro figlie per prevenire un cancro che, dicevo prima, circa 3.000 casi ogni anno, e a 5 anni di distanza dalla diagnosi queste donne purtroppo una su tre è anche deceduta, quindi parliamo di un qualcosa davvero di importante.
0: Professore, come si riesce a coniugare la risposta, gliela chiedo breve, lo screening con la vaccinazione? Come è possibile integrare vaccinazione e screening?
1: E qua ci aiuta il nostro piano nazionale di prevenzione vaccinale, quello tuttora vigente e diciamo diventato ufficiale nel 2023, dove si parlava già che la prevenzione primaria, cioè la vaccinazione, non deve, diciamo così, dimenticarsi della prevenzione secondaria, cioè il pap test o l'HPV DNA, quello che lei ha definito giustamente screening. È chiaro, ci aiuta perché? Perché ci dice che possiamo utilizzare sicuramente la coorte dei e delle dodicenni, mantenendo la gratuità però almeno fino ai 26 anni, quindi vuol dire che chi non ha usufruito prima della vaccinazione può essere vaccinato anche più avanti nell'età, e allora questo, diciamo, ci può aiutare davvero, perché più persone vacciniamo più limitiamo la diffusione del papillomavirus e più riusciamo a raggiungere questo obiettivo di eliminazione del cancro che ci siamo dati come anno il 2030, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Grazie professor Riccardi, grazie per questa testimonianza, grazie per essere stato qui alla Strambata in diretta su Radiolina.
2: La Strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: La Strambata.
0: C'è ancora la musica, la nostra grande musica, Dracula Remix.

0: Avreste mai pensato a due pianeti che si baciano? Giove e Venere lo faranno l'8 giugno. Allora, per saperne di più, naturalmente lo chiediamo a Manuel Floris, responsabile scientifico dell'Unione Sarda, del Planetario dell'Unione Sarda. Grazie Manuel per essere con noi, buongiorno.
1: Ciao Simona e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, che significa che due pianeti si baciano? Com'è possibile?
1: È possibile perché i pianeti cambiano la loro posizione mentre si muovono attorno al Sole con noi. Quindi li vediamo brillanti nel cielo come stelle perché ne riflettono la luce del Sole e appaiono in movimento nel tempo rispetto alle stelle. Quindi nei prossimi giorni vedremo il lento avvicinamento in direzione ovest dopo il tramonto di due stelle brillanti. La più luminosa è Venere, l'altra stella è il pianeta Giove. L'8 giugno si troveranno molto vicini tra di loro e per quello si è parlato, diciamo in un modo un po' romantico, ma per raccontare questo evento, che Giove e Venere si incontreranno in un bacio. Sarà un incontro prospettico, perché poi comunque stanno a distanze ben diverse fra di loro. Venere a circa 200 milioni di chilometri da noi, mentre Giove molto più distante, 800 milioni di chilometri.
0: Ecco, è un mondo straordinario che tu, voi, insomma, raccontate tutti i giorni con i tanti eventi che ci sono qui. Anche questa mattina c'erano tantissimi ragazzini, ma sono tante le scolaresche che vengono ad affollare il nostro planetario. Che cosa avete fatto stamattina, Manuel? Perché c'erano tantissimi ragazzini un po' grandicelli, di solito vedo bambini più piccoli.
1: Sì, stamattina avevamo un gruppo di studenti svizzeri in visita qui a Cagliari che sono venuti a trovarci e poi avevamo degli adulti dei CPA di Cagliari, però adulti che si stanno preparando per la scuola e un po' di tutte le nazionalità, quindi abbiamo avuto una mattinata internazionale dalla Svizzera al Pakistan, al Mali, al Sud America, veramente abbiamo avuto persone di tante nazioni diverse e il cielo però è di tutti. Quindi la cosa più bella è che quando noi raccontiamo il cielo andiamo oltre tutti i confini, perché raccontiamo le costellazioni che alla fine conoscono tutti. Il grande carro con la stella polare, la si vede nell'emisfero nord e chi sta nell'emisfero nord conosce la stella polare, ma il grande carro si osserva anche dal Sud America ad esempio. Quindi ci sono figure nel cielo che riconoscono tutti, perché il cielo è di tutti e va oltre le nazioni e le nostre divisioni. Del resto anche l'universo viene studiato in grandi equip internazionali e la nostra capacità di comprendere l'universo è migliorata da quando lavoriamo insieme in grandi collaborazioni come può essere il CERN di Ginevra, l'European Southern Observatory nelle Ande Cilene e tante altre che ci sono, con lo scopo di scoprire sempre di più dell'universo e andare oltre quello che abbiamo scoperto nel passato.
0: Grazie Manuel Floris per la tua testimonianza. Grazie, perché il planetario dell'Unione Sarda regala davvero delle emozioni straordinarie. Quindi 8 giugno aspettiamo il bacio tra Giove e Venere. Grazie ancora a Manuel Floris, grazie a Giuseppe Valdesse che ci ha seguito alla console. Restate con noi, restate con Radiolina, perché abbiamo un palinsesto ricchissimo. Domani giornata speciale. Sapete, domani la nostra Costituzione, la nostra Repubblica per la verità, compie 80 anni. Allora abbiamo dedicato una giornata celebrativa raccontando della Costituzione, leggendo degli articoli della Costituzione e raccontando del lavoro straordinario di 21 donne che sono le madri costituenti. Grazie ancora, appuntamento domani 12:30 puntualissimi qui su Radiolina La Strambata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. Questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
3: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
4: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
3: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
4: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
3: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Casa Cus speciale Ateica. Vi dicono in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
6: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Tragedia nelle campagne di Quartu, in località New Grobu, dove un residente ha perso la vita mentre cercava di domare un incendio divampato in mattinata. L'uomo, secondo le prime informazioni diffuse dalla Protezione Civile regionale, avrebbe tentato di intervenire con mezzi di fortuna prima dell'arrivo delle squadre antincendio. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato al Santissima Trinità è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo, aveva sintomi riconducibili alla malattia. A Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroallumina, stipendi arretrati e risorse che scarseggiano. L'11 giugno convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. Paura a San Gavino per un incendio che rischia di minacciare le abitazioni. In località Sugampu, tra Villa Civro e San Luristato, le fiamme hanno interessato le campagne. A fuoco anche campi di grano, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, ma l'incendio ha poi ripreso vigore. L'emergenza continua. Febbre del Nilo, nei centri più a rischio dell'Oristanese è partita la distribuzione alla popolazione dei kit antizanzara. Si punta a coinvolgere i cittadini nelle azioni di prevenzione. Gioco d'azzardo, nel Morese la Caritas rilancia l'allarme, spesi in un anno 470 milioni di euro. In centro a Nuoro, in una tenda, le testimonianze di chi sta lottando per uscire dal tunnel. Presentato il progetto Porto Rotondo 2026, obiettivo dare vita al borgo turistico attraverso una governance attenta alle esigenze dei consorziati, ma anche all'arte e alla cultura che hanno negli anni caratterizzato il borgo fondato da Luigi e Nicolò Donà dalle Rose. Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera ad Ateneica per il concerto di Ero Caddeo, il giovane artista di Sinai ha richiamato centinaia di ragazzi alla cittadella sportiva di Saduchessa. Oggi ancora musica con Radiolina. Lo sport, il Cagliari pensa al futuro, in settimana dovranno essere sciolti i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo, venerdì sera a Parma nascerà il calendario della stagione 2026-2027. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Gigi Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche Colf e Badanti?
11: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
13: 80 anni di Repubblica. 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda. Uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
14: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 1 giugno 2026. La linea verde rosso-blu, a cura di Lorenzo Piras. La prima domenica senza calcio lascia gli sportivi. Non solo chi popola le curve, ma anche chi si definisce a basso tasso di tifo, in crisi d'astinenza. Bisognerà farci l'abitudine. Da qui ad agosto ci sarà da pregare la dea Eupalla. Splendida invenzione del qui indegnamente citato Gianni Brera, perché il tempo passi veloce. Il circo del calcio inizierà a montare di nuovo le tende verso Ferragosto, prima con la Coppa Italia, il 9 agosto con il turno preliminare a cui seguiranno il 16, i 32esimi, poi la Serie A, al via il 23 agosto. Certo, dall'11 giugno ci saranno i mondiali, ma non sarà lo stesso senza l'Italia. E il Cagliari? Ha appena disputato il suo 45esimo campionato nella massima serie, chiuso con il 14esimo posto, 43 punti e una prestigiosa vittoria sul Milan a San Siro, al termine di una stagione in cui è riuscito a battere Juventus, Roma e Atalanta alla Domus, il Torino al Grande Torino, la Fiorentina al Franchi e, appunto, i rossoneri. Un'inversione di tendenza rispetto al passato che, sotto il profilo del divertimento e dello spettacolo, ha regalato ai tifosi momenti indimenticabili. Tuttavia, le amnesie talvolta imperdonabili, come quelle riscontrate nelle partite perse malamente in casa contro il Lecce e all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, la stanchezza e i numerosi infortuni, occorsi anche nella fase finale della stagione, hanno costretto la squadra a rincorrere l'obiettivo fino all'ultimo minuto. Ma è giusto sbagliare, se alla base c'è un progetto solido. L'idea della società, tramutata infatti dal DS Guido Angelozzi e in risultati sul campo dall'allenatore Fabio Pisacane, è stata quella di puntare sui giovani, se possibile del vivaio. Ed ecco che anche le statistiche premiano la linea verde. 23,5 anni è l'età media della rosa del Cagliari. 27.144 sono stati invece i minuti concessi ai giocatori italiani in organico con 34 gol totali. Da segnalare che i calciatori italiani nella rosa rossoblù sono 16 su 29. Insomma, stiamo parlando di uno dei club che meglio interpreta l'orgoglio nazionale nella Serie A. Sono inoltre 7 i giocatori nati, cresciuti e maturati nel vivaio, che hanno esordito o giocano stabilmente in prima squadra. De Jola, Idrissi, Obert, Liteta, Trepi, Mendy, Cavuoti. Dalla primavera, i ragazzi convocati in prima squadra, per ora solo per accomodarsi in panchina, sono Cogoni, Sardo, Russo Sulev, Malfitano Sardo, Grandu Sardo, a cui si aggiungono Mendy e Trepi, che hanno esordito, giocato e segnato. E ora, Giulini ha promesso che la squadra non sarà smantellata. Ma la dimensione del Cagliari e della stessa città oggi non può che essere questa. Una salvezza benedetta. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgio Accugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Sedicesima sagra dei Stallarino.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
4: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals. Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì di bel tempo su tutta la Sardegna grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti un contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampi spazi assolati e con cieli sereni o al più di tanto in tanto si farà vedere qualche lieve velatura di passaggio. Contesto climatico estivo con temperature massime non oltre i 30-31 gradi. Attenzione però al vento, tenderà a rinforzarsi e si farà sentire sulle coste ma anche nelle aree interne. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve, questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
3: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
4: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
3: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
4: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
3: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti alla nuova edizione del GR di Radiolina. La cronaca in primo piano, tragedia nelle campagne di Quarto in località New Crobu, dove un residente ha perso la vita mentre cercava di domare un incendio divampato in mattinata. L'uomo, un ottantenne, secondo le prime informazioni diffuse dalla Protezione Civile Regionale, avrebbe tentato di intervenire con mezzi di fortuna prima dell'arrivo delle squadre antincendio. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato a Santissima Trinità è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo. Aveva sintomi riconducibili alla malattia. E a Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroalluminio, stipendi arretrati e risorse che scarseggiano. L'11 giugno ho convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. È paura a San Gavino per un incendio che rischia di minacciare le abitazioni in località su Campu tra Villa Cidro e San Lure. Le fiamme hanno interessato le campagne. A fuoco anche campi di grano, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, ma l'incendio poi ha ripreso vigore. L'emergenza continua. Febbre del Nilo. Nei centri più a rischio dell'Oristanese è partita la distribuzione alla popolazione del kit antizanzara. Si punta a coinvolgere i cittadini nelle azioni di prevenzione. Passiamo adesso ad altro argomento. Gioco d'azzardo. Nel Nuorese la Caritas rilancia l'allarme. Speso in un anno 470 milioni di euro. In centro a Nuoro, in una tenda, le testimonianze di chi sta lottando per uscire dal tunnel. Presentato il progetto Porto Rotondo 2026, obiettivo dare nuova vita al borgo turistico attraverso una governance attenta alle esigenze dei consorziati, ma anche all'arte e alla cultura che hanno negli anni caratterizzato il borgo fondato da Luigi e Nicolò Donà delle Rose. Pubblico delle grandi occasioni ieri sera ad Ateneica per il concerto di Ero Caddeo. Il giovane artista di Sinai ha richiamato centinaia di ragazzi alla cittadella sportiva di Saducchessa. Oggi ancora musica. E il Cagliari, passiamo allo sport, pensa al futuro. In settimana dovranno essere sciolti i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo. Venerdì sera a Parma nascerà il calendario della stagione 2026-2027. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
16: Tranquilla, ci pensiamo noi.
15: Davvero? Anche colf e badanti?
16: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
15: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti al TG di Videolinea. Come sempre in apertura vediamo i titoli del nostro sommario. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato alla Santissima Trinità di Cagliari è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo, aveva sintomi riconducibili alla malattia. A Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroallumina, stipendi arretrati, risorse che scarseggiano. L'11 giugno convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. Gioco d'azzardo. Nell'Orese la Caritas lancia l'allarme, spesi in un anno 470 milioni di euro. Le testimonianze di chi sta lottando per uscire dal tunnel e cerca aiuto. La febbre del Nilo. Nei centri più a rischio dell'Oristanese è partita la distribuzione alla popolazione dei kit anti-zanzara. Si punta così a coinvolgere i cittadini nelle azioni di prevenzione. Aulassai, il festival dell'outdoor diventa un modello, arrampicata, highline, trekking con atleti di livello nazionale, insomma, raccontare il territorio attraverso lo sport. Ancora buongiorno e grazie. Dunque, c'è stato allarme, lo avete appena sentito, è negativa la persona sottoposta ai controlli sul virus Ebola, persona arrivata a Cagliari dal Congo. L'esperto che tra poco sentirete ci avverte, sono fondamentali filtri accurati. Tutto con Andrea Secchi.
1: Nessun caso Ebola in Sardegna. Ha dato infatti esito negativo il test sul 46enne arrivato a Cagliari via Egitto dal Congo, eseguito allo Spallanzani di Roma. Ma resta il problema su come una persona arrivata dalle zone ritenute a rischio sia potuta sbarcare nell'isola senza aver preventivamente avvertito le istituzioni sanitarie.
2: Le regioni e le province autonome devono dare massima comunicazione sulle modalità di autosegnalazione. Tutti coloro che sono tornati dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda devono autosegnalare il loro soggiorno nelle aree a rischio ed eventuali contatti.
1: Serve dunque una collaborazione estesa.
2: Le compagnie aeree e le compagnie marittime insieme con le regioni devono indicare ai passeggeri provenienti dalle aree a rischio la necessità di autosegnalazione in presenza o in assenza di sintomi. Il periodo di osservazione è di 3 settimane. Durante queste 3 settimane le persone devono indicare l'eventuale comparsa di sintomi che possano essere attribuibili all'infezione da virus Ebola.
1: I sintomi dell'Ebola sono diversi, ma come è trasmissibile?
2: Contrariamente al Covid-19, l'infezione da virus Ebola si trasmette per contatto diretto con un soggetto ammalato o per via indiretta con contatto con i fluidi biologici del soggetto ammalato, che quindi, una volta diagnosticata la malattia, va posto in isolamento al fine di evitare la diffusione dell'infezione virale.
0: E davanti a questo allarme Cagliari ieri è rimasta per ore col fiato sospeso. Adesso vediamo la ricostruzione di cosa è accaduto in città con Stefano Birocchi.
3: Domenica pomeriggio il cuore di Cagliari si ferma, in via Manno scatta un improvviso protocollo di massimo biocontenimento, serrande abbassate, cordoni di sicurezza, tute di protezione biologica. Un cittadino congolese rientrato da Kinshasa ha accusato febbre molto alta e altri sintomi sospetti. In Congo dilaga una violenta epidemia di Ebola. L'uomo raggiunge facilmente l'Italia perché passa dal Cairo in Egitto. La moglie allerta il 118 e notte fonda. La comunicazione al primario del reparto malattie infettive del Santissima Trinità Goffredo Angioni arriva a stretto giro. Sono le 2 del mattino. La macchina dell'emergenza impiega oltre 12 ore per predisporre tutte le misure necessarie all'intervento. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, l'aria viene transennata. Il paziente è prelevato dagli operatori sanitari e trasferito nel reparto infettivi. Intanto la corsa contro il tempo si sposta nei cieli. Un elicottero militare attivato dalla protezione civile col coordinamento della prefettura decolla d'urgenza dal distaccamento aeroportuale di Pratica di Mare a Pomezia, sede del centro di biocontenimento dell'aeronautica militare. È diretto all'aeroporto di Elmas. In tarda serata il volo di rientro con a bordo i campioni ematici del paziente, sigillati e protetti. Intorno alle 23 l'atterraggio a Roma e il trasferimento nei laboratori dell'Istituto Spallanzani. L'attesa finisce all'alba. I test sul sangue hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo per Cagliari e fine di un incubo durato poche ore.
0: E adesso la preoccupazione per il futuro dell'Euroallumina, stipendi arretrati, notizie che non arrivano sulla ripresa dell'attività. Intanto l'11 giugno incontro a Roma al Ministero del Made in Italy. Tutto con Valentina Orcio.
4: Giugno si apre sotto il segno dell'incertezza per i lavoratori dell'Eurolumina di Porto Vesme. 186 lavoratori guardano con apprensione le prossime settimane. I fondi disponibili sarebbero oramai agli sgoccioli e torna allo spettro degli stipendi a rischio.
5: È inaccettabile che il governo non abbia ancora messo a disposizione le risorse per preservare il bene, in questo caso Eurolumina. Da un lato applica la legge e quindi congela le azioni della stessa società, ma dall'altra poi non ottempera quanto previsto dalla stessa legislazione.
4: A pesare come un macigno sull'avvertenza è ancora il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal.
6: Il ministro ci deve dare delle risposte decisive, innanzitutto sullo scongelamento dei fondi al fine di garantire stipendi e casse integrazioni ai dipendenti di Eurolumina, e poi deve dare una risposta sulle decisioni del CSF in merito allo scongelamento degli asset aziendali.
4: Tutte le speranze sono ora rivolte all'incontro convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'11 giugno.
7: Ci auguriamo che l'11 arrivi la convocazione per questa azienda, che non può avere più rinvii e ritardi. Ormai siamo arrivati a giugno, è dal 10 dicembre che non si hanno più notizie su questa avvertenza.
0: Paura a San Gavino per un incendio che rischia di minacciare le abitazioni. Località Sugampu, tra Villa Cidolo e San Uristato, le fiamme hanno interessato le campagne, a fuoco anche campi di grano. Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco, del distaccamento di San Luri e del comando di Cagliari, e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, in tarda mattinata l'emergenza è inizialmente rientrata, ma l'incendio poi ha ripreso vigore e sul posto sta intervenendo un altro elicottero. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
8: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. It.
0: Lo dicevamo nei nostri titoli, nel norese è emergenza gioco d'azzardo. Sentite i numeri della Caritas, sentite anche le testimonianze con Graziano Cano.
9: Sono entrato cercando di non spendere troppo, di vincere soprattutto. Invece mi sono trovato a perdere somme grosse. Arrivavo a spendere anche 4.000 al mese, che era più di quello che guadagnavo.
10: Purtroppo abbiamo perso tanto, abbiamo perso tutto, proprio perché il gioco d'azzardo è entrato nella nostra vita, distruggendo tutto quello che ci eravamo costruiti.
11: In provincia si spendono oltre 470 milioni all'anno, nel capoluogo Barbaricino 107 milioni, Siniscola sfiora i 40, Dorgali 22, Rosè 19, Oliena 18, somme da bilancio comunale. Gioco d'azzardo nel nuorese, numeri a dir poco allarmanti, e c'è chi spende più per il gioco che per il cibo.
10: È stato molto difficile risollevarsi, mia madre con dei bambini e anche io con mia figlia. Quella strada ti porta solo a perdere tutto, purtroppo.
9: Ho visto più gente rovinata, come mi sono rovinato io, ha speso capitali di famiglie, varie centinaia di migliaia di euro.
11: Davanti alla chiesa delle Grazie alla tenda del buon gioco, un piccolo spazio di riflessione dei cittadini che hanno potuto ascoltare le testimonianze di chi sta lottando per uscire dal tunnel.
12: Tu ne stai uscendo perché hai avuto la forza di chiedere aiuto?
9: Bisogna chiedere aiuto e farsi supportare da persone competenti.
13: E sia chiaro che questa è una partita che non si vince da soli, e quindi ci vuole un'alleanza forte tra le istituzioni, tutti i servizi sociali e sanitari, il mondo dell'impresa e i cittadini. Fenomeno talmente diffuso, talmente nascosto e talmente subdolo che bisogna affrontarlo su più fronti.
10: Sì, mi sto facendo aiutare e vorrei aiutare anche gli altri.
0: Nei centri dell'Oristanese è scattata la macchina della prevenzione contro la febbre del Nilo ed è iniziata così la distribuzione dei kit anti-zanzara. Ne parliamo con Marco Lai.
14: Prima Riola Sardo e Nuraghi, poi Santa Giusta e Marrubio, quindi Cabra Serborè, infine Terralba e Oristano. È partita così nell'Oristanese la campagna di sensibilizzazione della provincia contro la febbre del Nilo. Priorità dunque ai centri a rischio, qui siamo a Terralba.
15: Noi come comune diciamo che abbiamo sposato l'iniziativa organizzata dalla provincia di Oristano, proprio perché siamo un paese a rischio.
14: Nelle piazze sono stati distribuiti i kit antilarvali e il materiale informativo realizzato dalla ASL. Numerosi cittadini che si sono recati ai banchetti.
16: Si tratta di un siliconico in gocce che praticamente va applicato sull'acqua, l'acqua stagnante possiamo dire, come ad esempio un sottovaso, una cisterna in campagna e banalmente le pozzangherelle che si formano anche in casa. E applicando questo prodotto, anche solo poche gocce, si crea questo film siliconico, una pellicola che blocca la larva e la zanzara dal poter respirare, perché per respirare sale in superficie, e la zanzara dall'andare in acqua a mettere le uova.
14: Di pari passo procede il lavoro di disinfestazione su vasta scala da parte della provincia. È necessario però che ciascuno si autoprotegga all'interno delle proprie abitazioni.
15: Quando vengono fatte le disinfestazioni per conto della provincia o per conto del comune, all'interno delle abitazioni private non c'è la possibilità naturalmente di poter intervenire. Cerchiamo di coinvolgere ogni singolo cittadino per fare una lotta contro le zanzare.
0: E adesso andiamo a Sassari, il voto della città alla Madonnina delle Grazie. Ieri la nostra diretta, adesso il servizio di Maria Grazia Ledda.
17: Sassari rinnova il voto alla sua Madonnina, una città intera abbraccia con preghiere e petali rosa quel piccolo simulacro, una minuta e graziosa statuina dal volto dolcissimo che regge in braccio il divin bambino. È a lei che anche quest'anno la comunità cittadina e quelle accorse dai territori, guidate dall'arcivescovo Francesco Soddu, ha sciolto il voto per averla protetta nel lontano 1943 dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Sono come da tradizione, per puro spirito di servizio, i vigili del fuoco a trasportare il simulacro lungo il percorso della lunga processione partita dal Duomo di Sassari dopo la solenne messa celebrata dall'arcivescovo. Sui bordi delle strade centinaia di fedeli, ma non solo, a salutare e abbracciare quella madre così tanto amata dai sassaresi. Con lei anche la polizia locale che il giorno prima, come sempre accade dal 1993, ne ha curato la traslazione, ancora i carabinieri in alta uniforme, i gremi cittadini, il volontariato, gli scout, i gruppi di preghiera e le parrocchie cittadine. Diverse le tappe di preghiera, in via Brigata Sassari la spettacolare cascata di petali di rosa e foglie di menta, un rituale ormai trentennale. Il passaggio di preghiera al policlinico e la lunga pausa al Santissima Annunziata, agli ospedali, luoghi simbolo di fede e devozione. Poi l'arrivo a San Pietro, piazzale Gremito, il sindaco e l'arcivescovo recitano l'atto di consacrazione alla Vergine che ritorna nel luogo dove da secoli viene custodita.
0: Devo darvi una notizia di cronaca che ci è appena arrivata, la trovate anche su unionesarda.it. Purtroppo una tragedia a Quartu, un incendio nella zona di New Crobu, c'è una vittima, una persona è morta mentre tentava di spegnere le fiamme, è una persona residente invano in zona che avrebbe tentato appunto di intervenire con mezzi di fortuna prima dell'arrivo delle squadre antincendio. Vi riferiremo naturalmente meglio nel corso delle prossime edizioni. Adesso c'è la pubblicità.
18: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
21: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
22: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
23: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco?
1: Anche d'estate da Pontilab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
23: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. A inizio il mese di giugno con pressione atmosferica ancora alta sulla Sardegna, garanzia di bel tempo, stabilità e un contesto climatico caldo estivo senza eccessi particolari. Nella giornata di domani, un martedì 2 giugno, una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, al più transiteranno innocue velature ma di poco conto. Il clima sarà caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sull'aria settentrionale dell'isola ed anche sul versante tirrenico. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
24: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Porto Rotondo prepara il grande rilancio con un progetto che parla molto di arte e cultura. Sentiamo Silvio Ru.
25: Da un'idea ambiziosa di una cordata di imprenditori nasce Porto Rotondo 2026. L'obiettivo del progetto è dare nuova vita a Porto Rotondo attraverso una governance attenta alle esigenze dei consorziati, ma anche all'arte e alla cultura che negli anni hanno caratterizzato il borgo fondato da Luigi e Nicolò Donà Dalle Rose.
26: Io ho la fortuna di poter chiamare Porto Rotondo casa, data l'ispirazione di mio nonno Luigi Donà Dalle Rose. Porto avanti la sua visione, che alla mia stessa età ha fondato questo bellissimo posto. Ad oggi però, con una nuova aria, vista la nuova generazione, portiamo avanti una nuova visione, mettendo al centro la tutela e la valorizzazione dei consorziati stessi.
25: A luglio si voterà per il rinnovo del CDA del consorzio.
27: Questo borgo, come ben sapete, ha intorno a 550 ville, 2.400 appartamenti, sono circa 3.000 consorziati. Questi consorziati tutti stanno chiedendo un cambio soprattutto che dia una spinta diversa e trasmettere questa unione anche alle istituzioni, no? Che diano questa solidità, no? Solidità che fino ad oggi non c'è stata, no? Perché c'è stato un po' disequilibri all'interno, disequilibri anche con le istituzioni. Questo progetto vuole unire.
25: Tra le nuove idee, quelle di comitati che si occuperanno di portare avanti le istanze dei consorziati, dai servizi alla sicurezza, dall'arte alla cultura, fino all'hospitality e alla viabilità.
0: E adesso il palco di Ateneica a Cagliari, già l'avete riconosciuto, Ero Caddeo si è esibito davanti a migliaia di ragazzi. Vediamo subito il servizio di Luca Pinna.
28: Cielo adesso in mezzo a tutte queste persone.
29: Tre momenti più seguiti dell'edizione 2026 di Ateneica, il concerto di Ero Caddeo ha richiamato centinaia di giovani alla cittadella sportiva di Sa Duchessa. L'artista di Sinai, rivelazione dell'ultima stagione di X Factor, ha proposto i brani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, confermando il forte legame con la sua Sardegna e con il pubblico cagliaritano. Una serata partecipata e coinvolgente che ha rappresentato uno degli appuntamenti di punta del festival universitario.
30: Ateneica continua la sua crescita in un'edizione complicata dal punto di vista iniziale degli orari, arrivati praticamente a poco prima dell'inizio della cerimonia di apertura, ma siamo contenti che il pubblico cagliaritano stia raccogliendo ancora una volta il nostro invito, quello di fare festa, di farlo a modo nostro con Ateneica, con i ragazzi, con i giovani, con gli studenti e con le famiglie.
29: E la musica sarà protagonista anche oggi. Cresce l'attesa per il DJ set di Radiolina, da anni partner ufficiale di Ateneica e presenza consolidata all'interno della manifestazione, pronta ancora una volta ad accompagnare una delle serate più partecipate del festival.
30: Ogni giorno siamo qua con Casacus alle 18 per raccontare quello che accade qui a Sa Duchessa e poi mentre siamo pronti per la serata di oggi.
0: Domani con l'Unione Sarda 8 pagine sugli 80 anni della Repubblica. Ci presenta l'iniziativa Paolo Paolini.
3: Domani con l'Unione Sarda in omaggio un inserto di 8 pagine sugli 80 anni della Repubblica. I nostri giornalisti vi racconteranno cosa accadde in quei giorni, concittati e di festa, cosa accadde in Sardegna e tanti riflessi per l'isola, dove peraltro vinse la monarchia. Ci saranno le testimonianze delle donne che per la prima volta nel 1946 poterono votare e le immagini di epoche ormai dimenticate, ma immagini che sono fissate nella nostra memoria, anche nella memoria di chi quei periodi non li ha vissuti. Tutto questo domani sull'Unione Sarda.
4: Gli altri che abbiamo provato finora.
0: Bene, è tutto per ora, grazie. C'è la pubblicità, vediamo lo sport tra pochissimo.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
0: Alberto Masu ci aggiorna sul Cagliari che verrà. Vediamo il servizio.
6: Una settimana per riprendere fiato e mettere a posto le idee, ma già da oggi il Cagliari deve programmare la stagione che verrà. Confermato Pisacane in panchina dal presidente Giulini in diretta su Radiolina e Videolina, ora resta da decidere il futuro di Angelozzi, che ha messo la sua firma sulla salvezza non solo con le intuizioni di mercato, ma anche con il lavoro di esperienza dietro le quinte e che deve decidere se accettare o meno un ruolo più defilato e limitato. Il DS attende un confronto decisivo con il presidente Giulini e intanto valuta altre offerte, in particolare quella della Cremonese che a lui vorrebbe affidarsi per riprendersi subito la Serie A. Il mercato, come è naturale che sia, per ora è fermo, ma saranno in tanti i rossoblù della passata stagione a salutare. Oltre a Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito secco, torneranno le rispettive basi Clixoi, Floruscio, Mazzitelli, Sulemana, tutti fuori parametro per i rispettivi riscatti. Anche Dossena rientra al Como, ma le parti potrebbero intavolare una trattativa su nuove basi. Difficile il rinnovo di Belotti in scadenza, attenzione alle richieste per i gioielli. Insomma, anche questa sarà un'estate effervescente tra voci, suggestioni e operazioni reali. Di reale c'è che già venerdì sera il Cagliari conoscerà il suo cammino nella stagione che verrà. Alle 18:30 al Teatro Regio di Parma nascerà infatti il calendario della Serie A 2026-2027. Con l'arrivo del Monza definite tutte le 20 squadre partecipanti di un torneo che inizierà il 23 agosto e si chiuderà il 30 maggio del prossimo anno con tre soste per le nazionali, una per le festività natalizie e due turni infrasettimanali.
0: Adesso andiamo in Ogliastra per l'Ulassai Festival, l'outdoor che racconta il territorio. C'è Daniela Usai.
7: Sei edizioni, una vocazione sempre più chiara, Ulassai ha scelto la strada dell'outdoor per raccontarsi al mondo. Il festival che ha animato il paese per 3 giorni mette insieme arrampicata, inline, trekking e mountain bike con atleti di livello nazionale.
8: Inliner, arrampicata e non solo.

0: Non è solo sport, c'è spazio per i laboratori slow food, per lo yoga, per gli spettacoli serali sotto le stelle dell'Ogliastra.
1: È natura, è cultura, è sport, è paesaggio.
0: Un modello di promozione territoriale che cresce, si struttura e porta persone da fuori in uno dei borghi più singolari della Sardegna.
1: L'Ulassi Festival rappresenta oramai un evento identitario per Ulassi e per tutto il panorama ogliastrino e regionale e non solo. In questi anni abbiamo investito decisamente in questo evento perché riteniamo che sia un evento fondamentale per tutto il territorio.
2: E adesso tutti i valori dello sport in un convegno regionale che si è svolto a Oristano, con noi Mario Tasca.
3: Lo sport diventa argomento di confronto sul futuro dei giovani e delle comunità. Al villaggio Camping Spinnaker di Torre Grande, l'associazione culturale Lucio Abis ha promosso il convegno Lo sport nel cuore, un'occasione per discutere sul contrasto all'abbandono sportivo, sulla formazione di allenatori e dirigenti, ma anche sull'accessibilità degli impianti e il ruolo dello sport come strumento di inclusione e salute.
4: Lo sport, secondo me, oggi è rimasto veramente l'unico deterrente contro il disagio giovanile. Quindi noi abbiamo una missione molto importante, perché lo sport insegna le regole, insegna l'educazione e soprattutto lo sport è passione.
5: Ci sono tanti ragazzi che si appassionano, ma secondo me la cosa fondamentale è dare tanta importanza alle persone che lavorano nel mondo dello sport. Il 99% delle persone sono volontarie, gli allenatori, i dirigenti.
3: Tra gli ospiti, tanti atleti che hanno avuto successi nazionali e internazionali e dirigenti come Nicola Riva, che ha richiamato il valore formativo dello sport.
6: Lo sport rimane, mio padre mi diceva sempre, è importante quanto la scuola, assolutamente sì, se non più importante della scuola. Lo sport ti deve aiutare a crescere.
3: Una giornata che da Oristano rilancia una sfida regionale: costruire una rete tra istituzioni, scuola, società sportive e famiglie, perché lo sport diventi sempre di più un investimento sul futuro.
7: E auguro un pochettino ai giovani campioni oristanesi di proseguire con questi successi, con questa realtà.
2: Vi ricordo alle 15 l'appuntamento con il nostro TG Inchiesta, oggi a cura di Gianfranco Locci, appuntamento dedicato alla galleria di Mughina, che come sapete resterà chiusa almeno per altri 2 anni e mezzo. Prima di salutarvi vi ricordo la notizia di cronaca della quale vi abbiamo parlato pochi minuti fa e che trovate su unionesarda.it. Purtroppo la notizia di una tragedia che è avvenuta a Quarto: una persona è morta mentre tentava di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna nella zona di Nio Crobu. Tutto questo poco prima che arrivassero i mezzi antincendio. Vi riferiremo nelle prossime edizioni. Per ora grazie e vi auguro un buon pomeriggio.

0: Sono le 16:03.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
3: Prosegue l'offensiva di Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
4: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
3: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
4: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
3: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
10: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
9: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
10: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
9: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
11: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.
12: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
13: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
14: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
16: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
17: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
18: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
20: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
21: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
22: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
23: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
24: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
25: La prima collaborazione del cantante dei Modà Checco Silvestre con Ita Zenda risale al 2014, quando firma con Gino Marielli il brano Cuore e Vento. I due gruppi lo cantarono insieme anche allo stadio San Siro di Milano. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Cuore e Vento, brano che i Tazenda inserirono nel loro album Il Respiro Live nel 2015.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997 in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo. In via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias,

0: Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
3: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
7: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: Fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Sedicesima Sagra dei Stallarinus,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. A inizio il mese di giugno con pressione atmosferica ancora alta sulla Sardegna, garanzia di bel tempo, stabilità e un contesto climatico caldo estivo senza eccessi particolari. Nella giornata di domani, un martedì 2 giugno, una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, al più transiteranno innocue velature ma di poco conto. Il clima sarà caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sull'area settentrionale dell'isola ed anche sul versante tirrenico. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
6: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: Era diretto da Angelo Luca Bianchino il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: I Bandabeni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
5: Gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
6: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
5: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
6: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete. Con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
5: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Oji Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buon pomeriggio da Maurizio Landi, benvenuti in una nuova edizione del GR di Radiolina. Cronaca in primo piano, si chiamava Michele Podda, 81 anni, originario di Ollollai, paese di cui è stato sindaco, l'uomo che questa mattina è stato trovato senza vita in un terreno di New Crubu, a Quarto, attraversato da un incendio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Podda potrebbe essere stato investito dal fuoco, ma l'ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore nel tentativo di spegnere l'incendio. E paura a San Gavino per un incendio che ha rischiato di minacciare le abitazioni in località su campo tra Villa Cidro e San Luri. Le fiamme hanno interessato le campagne, a fuoco anche campi di grano. Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, ma l'incendio poi ha ripreso vigore. L'emergenza continua. E preoccupazione a Cagliari per un intenso odore di gas che dalla zona portuale è arrivato sino al centro cittadino. Per precauzione i dirigenti della scuola primaria Riva di Piazza Garibaldi hanno deciso di evacuare la scuola. Sulle cause sono in corso gli accertamenti dei tecnici della Medea e gli esperti dei vigili del fuoco. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato a Santissima Trinità è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo e aveva sintomi riconducibili alla malattia. A Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Eurolminia, stipendi arretrati e risorse che scarseggiano. L'11 giugno ho convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. Febbre del Nilo, nei centri più a rischio dell'Oristanese è partita la distribuzione alla popolazione del kit antizanzare. Si punta a coinvolgere i cittadini nelle azioni di prevenzione. Pubblico delle grandi occasioni, cambiamo argomento. Ieri sera ad Ateneica per il concerto di Ero Caddeo, il giovane artista di Sydney ha richiamato centinaia di ragazzi alla città della sportiva Issaducchessa. Oggi ancora musica. Per finire lo sport, il Cagliari pensa al futuro. In settimana dovranno essere sciolti i dubbi sulla conferma o meno di Angeluzzi nel ruolo di direttore sportivo. Venerdì sera a Parma nascerà il calendario della stagione 2026-2027. Bene, tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona serata.
13: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabili.
14: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
15: Passa da Globo Sport.
14: Per te, la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
15: Canotte uomo-donna a solo 7,90€.
14: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
15: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
14: Corri da Globo Sport.
15: Il tuo running al miglior prezzo.
16: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissa, in via Bonn, angolo via del Porto.
17: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Regio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
18: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
19: Radio
18: Lina.
19: Radio Smeralda.
10: Ed eccoci, buon pomeriggio, ben trovati su Radiolina da Giuseppe Valdés. Buon giugno, visto che insomma è arrivato anche il mese che ci porta l'estate in dono, che meraviglia. Oggi Radio Smeralda in diretta da Piazza L'Unione Sarda, e vi ricordo fin d'ora anche il numero per i vostri messaggi, il 340 87 15 015 tramite WhatsApp. Parleremo di un sacco di cose e tra poco cominceremo anche ad addentrarci verso Sanremo 2027. Manca un sacco di tempo, però già se ne parla parecchio. Prima Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Olivia Rodrigo, appena ascoltata su Radiolina alle 17 e 12 minuti, c'è Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Dicevamo, l'estate sta arrivando, però noi ci portiamo avanti, parliamo già di Sanremo 2027, perché Stefano De Martino è già al lavoro per il suo primo festival in carriera. Nelle scorse settimane è stato avvistato in diversi festival musicali e per molti è una sorta di segnale del fatto che stia già studiando per non farsi trovare impreparato. Anche perché non sarà soltanto il conduttore ma anche il direttore artistico e quindi dovrà scegliere i brani in gara, anche se si era parlato del fatto che verrà affiancato da una squadra di esperti del settore. Comunque sul palco con lui potrebbe esserci anche una sua cara amica, una certa Maria De Filippi. Ecco, secondo i ben informati la De Filippi potrebbe condurre almeno una serata con Stefano De Martino, che ricordiamo lanciò nel suo talent Amici tantissimi anni fa. Comunque molte voci anche su una possibile riduzione dei big in gara dai 30 di queste ultime stagioni ai 24-26, un po' per alleggerire la serata. Direi meno male, perché 30 sono tantissimi, poi è anche difficile ricordarli tutti perché sono davvero tantissimi 30. Io direi che anche 20 basterebbero, caro Stefano. Comunque, addio alla serata dei duetti e delle cover. Questa è un'altra notizia bomba riportata da Dagospia. In pratica, la serata del venerdì, quando venivano fatte le cover, potrebbe trasformarsi in una sorta di gara verso l'Eurovision. In pratica, Sanremo 2027 potrebbe avere due vincitori, uno quello del festival tradizionale e l'altro nella serata del venerdì per andare poi in gara all'Eurovision Song Contest, che appunto verrebbe scelto tramite questa serata del venerdì. Dietro questa rivoluzione ci sarebbero le case discografiche, che manderebbero i propri artisti più forti in gara in cambio di questa serata. Comunque l'Eurovision è una vetrina molto importante. Ho letto molte polemiche perché secondo alcuni questo potrebbe un po' snaturare il Festival di Sanremo. Non lo so, potrebbe essere, però a me sembra una mossa vincente, ecco, quella di scegliere comunque un cantante appositamente per l'Eurovision. Potrebbe anche essere lo stesso vincitore in due serate, quindi potrebbe anche confermarsi, cioè il vincitore di Sanremo vincere anche la serata per l'Eurovision. Staremo a vedere, per il momento sono tutti rumor, manca ancora un po' a febbraio quando ci sarà il festival, il primo con De Martino, però insomma queste le primissime voci che stanno circolando proprio in queste settimane. La musica qui su Radiolina adesso con Taylor Swift.

0: E noi ci stiamo già scaldando in vista della serata firmata Radiolina in quel di Atenei Calcuscaglieri, perché oggi è il grande giorno con The After Class, il DJ set con Manuel Cozzolino e poi Luca Carcassi che animerà la serata. Tutto questo appunto al Cuscagliari, qui appunto vicinissima a Saducchessa, vi aspettiamo numerosissimi.
1: Radio Smeralda.
2: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.

0: Runway, Lady Gaga, Doci, appena ascoltate qui su Radiolina, 17:25 minuti. Ora ci colleghiamo con Davide Lombardi, unionesarda.it. Davide, ben ritrovato.
1: Ciao Giuseppe, ciao, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, prego.
1: Abbiamo tante notizie oggi su unionesarda.it, però parlando del dramma avvenuto questa mattina nelle campagne di Quartu, gli uomini del corpo forestale intervenuti per un incendio hanno trovato il corpo senza vita di un uomo, Michele Podda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato anche sindaco. Ancora da chiarire le cause del decesso, l'uomo potrebbe essere stato investito dal fuoco mentre tentava di spegnerlo, ma è probabile anche che abbia accusato un malore, magari causato proprio dal fumo prima di essere investito dalle fiamme. Inoltre non è escluso che il rogo sia partito da un abbruciamento di stoppie attivato proprio dalla vittima. Al lavoro gli agenti del commissariato di Quartu, coordinati dal PM di turno. Quel che è certo è che stamattina Podda aveva raggiunto il suo terreno molto presto, come faceva sempre. Intorno alle 11:15 è stato lanciato l'allarme sul posto, vigili del fuoco, forestale, anche ambulanze, perché alcuni residenti di Santuliano intossicati sono stati soccorsi e durante il lavoro delle squadre a terra c'è stata la scoperta drammatica del corpo senza vita dell'81enne. Poi abbiamo scattato un allarme oggi a Cagliari che ha fatto persino evacuare una scuola questo pomeriggio, un fortissimo e pungente odore di gas percepito molto intensamente soprattutto nella zona di Piazza Garibaldi in centro, tanto che per precauzione è stato deciso di evacuare la scuola dell'infanzia Riva, unica ancora attiva alle 15:30 quando l'emergenza è scattata. I piccoli alunni sono stati portati d'urgenza all'aperto e sono rimasti sulla gradinata controllati dal personale in attesa che arrivassero i genitori. L'odore poi è arrivato fino alla zona di Santa Gilla, estendendosi dunque a tutta l'area occidentale della città. Mistero sulla fonte. Vigili del fuoco al lavoro nella zona del porto per cercare di risalire alle cause. E poi chiudiamo, Giuseppe, con una bella notizia, diciamo, che riguarda Sir Claudio Ranieri, molto amato a Cagliari, romano, ma con un pezzo di cuore in Sardegna. Il comune consegnerà

0: finale playoff a Bari. Ranieri inoltre fu anche protagonista di un'epica risalita dalla Serie C alla Serie A a inizio anni 90, un periodo che ha lanciato di fatto la sua carriera e che lo ha legato indissolubilmente alla Sardegna e a Cagliari, dove poi è stato richiamato 30 anni dopo da Giudini per risollevare una squadra che era in grossa difficoltà. Lui ha risposto presente, subentrando a stagione in corso, ottenendo un'insperata promozione e poi l'anno dopo anche raggiunto l'obiettivo salvezza in Serie A. Dunque mercoledì alle 11 la cerimonia per conferire la cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri.
1: Beh, riconoscimento meritatissimo, e chissà se un domani Ranieri non possa tornare nel Cagliari anche magari con un nuovo ruolo, insomma ora sto un po' fantasticando. Grazie Davide e buon lavoro.
0: Difficile, però per il resto sì, mai dire mai. Grazie a te Giuseppe e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ricordiamo tutte le notizie su unionesarda.it e poi anche sull'app l'Unione Digital.

0: Rockers e Coldplay, che oltretutto quest'anno cureranno il primo halftime dei mondiali, dove ai noi purtroppo non ci saremo neanche quest'anno, però sarà sicuramente un grande spettacolo anche musicale per l'appunto. Tra poco invece parliamo di Caro Vacanze, purtroppo anche su quel fronte non arrivano buone nuove.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli.

0: Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch & Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch & Go. Real Brands. Real Deals.
1: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
5: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, antipasto del nuovo album della signora Ciccone che uscirà, ricordiamo, il 3 luglio, Confession 2. Diciamo che non sta andando benissimo in generale in tutto il mondo, in Italia invece molto bene, tra le più trasmesse anche in radio, anche qua su Radiolina. Allora, parliamo di vacanze perché, secondo un'indagine di Altro Consumo che oggi oltretutto trovate su unionesarda.it, i prezzi sono sempre più alti per ombrelloni e lettini, si parla di più 6% rispetto al 2026, con picchi addirittura del 16% e del 24% rispetto a 5 anni fa. Allora, lo studio ha preso in esame soltanto alcuni stabilimenti balneari, non tantissimi, 10 località italiane, tra cui c'è anche la Sardegna con Alghero, che oltretutto risulta proprio tra le città più costose in assoluto, con i rincari più elevati. Comunque la più costosa invece in assoluto è Alassio in Liguria, una settimana con ombrelloni, due lettini, costa in media da quelle parti 340 euro. Seguono Gallipoli con 324, Alghero con 274 euro. Diciamo, c'era da aspettarselo, considerando anche la lista delle cose che sono aumentate in questi mesi a causa delle guerre, per cui insomma era anche normale aspettarsi dei rincari per quanto riguarda le vacanze. Quali alternative? Beh, le spiagge libere, anche se, come sottolinea sempre Altro Consumo, sono sempre meno di anno in anno. In Sardegna, secondo me, non possiamo lamentarci, perché insomma di spiagge libere e incontaminate ce ne sono veramente parecchie, e aggiungerei anche, per fortuna, sono anche bellissime oltretutto. Va bene, la musica adesso qui sulla prima radio dell'isola, ritorna anche Cristina Aguilera.

0: E tra poco qui su Radiolina daremo uno sguardo all'Unione Sarda in edicola domani.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
4: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
3: I giganti dell'arte 2026.
4: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Sedicesima sagra dei Stallarinos, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigili Trebi Meteo. A inizio il mese di giugno con pressione atmosferica ancora alta sulla Sardegna, garanzia di bel tempo, stabilità e un contesto climatico caldo estivo senza eccessi particolari. Nella giornata di domani, un martedì 2 giugno, una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, al più transiteranno innocue velature ma di poco conto. Il clima sarà caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla area settentrionale dell'isola ed anche sul versante tirrenico. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Il nuovo singolo di Lorenzo appena ascoltato qua su Radiolina. Invece adesso diamo uno sguardo all'Unione Sarda, domani in edicola con Lorenzo Paolini, il direttore editoriale. Ben ritrovato.
1: Grazie Giuse della ospitalità. Domani noi parliamo senz'altro di Ebola. Non era Ebola, per fortuna, grazie a Dio, per tutti, per la persona anzitutto, ma insomma un po' anche per tutti gli altri. Il problema però non è completamente finito, nel senso che noi oggi proviamo a raccontare i percorsi, perché in teoria Ebola prevede che ci siano dei percorsi delicati, cioè che tu arrivi nel tuo letto di ospedale, che deve essere libero, chiuso, isolato, in un modo che tale da non incrociare nessuno. Ci sono questi percorsi. Tutto il personale deve essere formato specificamente, è formato. I presidi ospedalieri ci devono essere tutti e devono essere quelli che devono essere, appunto, cioè tutte le cose ci sono funzionali. Insomma, proviamo a raccontare tutto questo. Tirrenia Link, i cantieri sarebbero dovuti fermarsi oggi. E tutti quelli che fanno la strada del mare, le strade della che poi finiscono nella 125, sanno quanto diciamo rompono le scatole, per dire in un modo carino. Però è stato deciso che proseguiranno fino al 30 giugno, per cui per la gioia degli automobilisti i cantieri restano. L'ex sindaco di Ololai a Quartu cercava di spegnere un incendio e purtroppo ha perso la vita, è un signore di una certa età. Parliamo poi dei 2 giugno 1946, cioè domani, gli 80 anni della Repubblica. C'è un inserto in omaggio con col giornale in cui ricostruiamo tutto questo, il voto delle donne, eccetera. Io citerei un'ultima cosa che probabilmente, non so se ne avete già parlato, il Baglioni che è ricoverato con polmonite interstiziale e per cui saltano tutti i concerti, compresi quelli che erano previsti in Sardegna, e ancora non c'è certezza del fatto che saranno riprogrammati l'anno prossimo, nel senso che Baglioni si ferma per molti mesi, è una cosa seria. Gli altri concerti sono stati già riprogrammati per il 2027, quelli sardi no.
0: Attendiamo allora, insomma,
1: di... Nusatando.
0: Grazie Lorenzo Paolini.
1: Grazie Giuseppe Valdese.

0: Alfa e Manu Ciao, Me Mi Piace è l'ultimo disco per quanto riguarda l'appuntamento di questo lunedì con Radio Smeralda. Adesso tra pochissimo ci sarà Casa Cus speciale Ateneica con Andrea Matta, e vi ricordo poi questa sera grande festa con il party di Radiolina proprio a Saduchessa al Cus Cagliari. Grazie a tutti e domani torna Radio Smeralda con Cristian Azzara.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:56 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
4: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
5: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
4: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
5: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
4: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Si chiamava Michele Poda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato sindaco l'uomo che questa mattina è stato trovato senza vita in un terreno di New Crubu, a Quarto, attraversato da un incendio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Poda potrebbe essere stato investito dal fuoco, ma l'ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore nel tentativo di spegnere il rogo prima di essere raggiunto dalle fiamme, magari nel tentativo di spegnerle. Paura a San Gavino per un incendio che ha rischiato di minacciare le abitazioni in località Zucampu tra Villa Cidro e San Luri. Le fiamme hanno interessato le campagne. A fuoco anche campi di grano. Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, ma l'incendio poi ha ripreso vigore. L'emergenza continua. Preoccupazione a Cagliari per un intenso odore di gas che dalla zona portuale è arrivato sino al centro cittadino. Per precauzione, i dirigenti della scuola primaria Riva di Piazza Garibaldi hanno deciso di evacuare la scuola. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato al Santissima Trinità è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo. Aveva sintomi riconducibili alla malattia. A Porto Vesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroallumina. Stipendi arretrati e risorse che scarseggiano. L'11 giugno ho convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. Lo sport, il Cagliari pensa al futuro. In settimana dovranno essere sciolti i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo. Venerdì sera a Parma nascerà il calendario della stagione 2026-27. Dramma Oikonomu, l'ex difensore del Cagliari, è morto a 33 anni, a 9 giorni dal grave incidente stradale che lo aveva coinvolto mentre viaggiava in moto nella sua città natale, Ioannina, in Grecia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
10: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
11: Inequivocati.
12: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di mieloma.
15: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
16: Radiolina. In collaborazione con ICNUSA.
17: Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta.
18: Eccoci qui, bentornati, lunedì 1 giugno, un saluto da parte di Andrea Matta, questa è Casa CUS Cagliari speciale Atereca, siamo qua a Saduchessa, insomma nel campo del CUS Cagliari, nei campi del CUS Cagliari, per raccontarvi la quinta giornata del Festival di Sport, Musica e Aggregazione. Vi ricordiamo subito quelli che insomma intanto sono i nostri contatti, quindi CUS Cagliari Official è la pagina Instagram di Atereca e ovviamente quella di Radiolina, insomma dove poi si possono vedere, ecco, le storie, i racconti anche di quella che sarà la serata di questa sera, perché insomma c'è il Radiolina Party, come vedete alle nostre spalle, oltre ai ragazzi di Atomica che presenteremo dopo, ma oltre loro oro, diciamo, c'è di After Class, che è il nome e il titolo della serata di questa sera, ma ne parleremo dopo con il nostro Luca Carcassi. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti sportivi, iniziati come sempre alle 14 con il calcio 5 maschile e femminile, il volley, il dodgeball, il calcio balilla, gli e-sport e il tennis. Alle 17 si è appena concluso il ballo special con i nostri ragazzi della Special Olympics Italia Team Sardegna, saranno loro anche loro ospiti di questa puntata. Poi la disfida d'Ateneo alle 17.30 sempre all'Icnusa Stage, i ragazzi di Atomica alle 19 e poi alle 20 Avvocato e Pinelli, alle 22 i Dadina Party e all'una come sempre l'after party qui a Casa Cus. Io intanto inizio a presentarvi ovviamente i nostri ospiti. Atomica, benvenuti. Chi parla per primo?
11: Io. Ciao, piacere, noi siamo gli Atomica, siamo Mari.
19: Sono Nello.
20: Paolo.
21: Alessio.
18: È già la seconda puntata che mi tocca fare il giro dei microfoni perché arrivano in più di 4 ed è sempre un delirio. Quindi voi suonerete alle 19 nel nostro Icnusa Stage, nel nostro palco qui, lo chiamiamo così, ma in realtà inizia a essere un palco importante anche perché è a fianco al grande palco. E quindi vi chiedo subito un po' che effetto vi fa essere qui a Tenica. Ce l'avete già stati, immagino, diciamo da avventori, parliamo così.
11: Allora, stare qua direttamente sotto il magistero dove io studio è molto bello perché passo dall'altro giorno che ho dato un esame, oggi invece sono qui a divertirmi e spero a far divertire il pubblico e siamo molto emozionati. Parlo un po' a nome di tutti, io sono molto felice, non mi sarei mai aspettata di poter suonare qui ad Ateneica, quindi ringraziamo Fermata 216 per averci invitato e anche Ateneica e anche Radiolina. Esatto, anche Radiolina per darci l'opportunità di poter chiacchierare un pochino di noi.
18: Anche perché appunto avete detto bene, questo, voi siete ospiti della collaborazione tra Fumato 216 e Ateneica che porta sul palco dei Icnusa Stage, anzi sull'Icnusa Stage, insomma gli artisti emergenti. Abbiamo avuto Arturo, abbiamo avuto il nostro primo ospite, insomma Varco, qualche giorno fa, e ora siete voi, diciamo, i terzi della compagnia. Intanto raccontateci un pochettino la vostra storia artistica. Voi in realtà siete nati poco tempo fa, se non sbaglio.
11: Siamo nati in totale tutti insieme, diciamo nell'estate del 2025, l'anno scorso. In realtà il progetto nasce dalla mia mente baccata.
18: Mi sembra un'ottima cosa, ok.
11: Nel 2024, a fine anno, quando avevo necessità di scrivere in italiano e di fare un po' di rock and roll, un po' di punk, e poi pian piano ci siamo trovati, prima con Paolo, poi con Nello, poi con Alessio, insomma ci siamo trovati subito in realtà.
18: La domanda è: com'è stato, diciamo, l'aggancio con voi? Nel senso, cosa hai proposto loro? Guarda, io sto pensando di fare un gruppo, venirvi, darmi una mano? Oppure vi conoscevate già da altri progetti?
11: Allora, partirei dalla mia destra. Io e lui siamo partner in crime, ma in realtà non era intenzione nostra suonare insieme. Abbiamo sempre detto no, non suoniamo insieme. Invece in realtà è venuto a darmi una mano perché mancava il bassista e quindi ha detto dai, vengo. E si è affezionata al progetto.
18: Quindi la domanda che faccio a te, non faccio a lei, è: riuscite a portarvi anche nella vita reale, cioè fuori dalle concerti, fuori dalle sale di registrazione, il delirio che succede dentro i concerti, dentro la sala di registrazione, oppure siete due persone tranquille e calme?
19: Allora, non sembriamo tranquille e calme.
18: No,
19: un po' da...
18: In generale no, però dico, cioè, riuscite a non portarvi il delirio, oppure il delirio fa parte di voi?
19: Diciamo che il delirio un po' fa parte di noi, siamo un po' caotici, però va bene così, dai. Riusciamo a trovare il nostro equilibrio.
18: Insomma, avete trovato, diciamo, questi articoli, uno all'ultimo a gennaio 2026. La domanda che faccio sempre, diciamo, agli artisti che sono emergenti è: che tipo di musica fate, che tipo di generi musicali fate? Voi siete un po' vari, se non sbaglio.
11: Sì, diciamo che la nostra matrice parte da un rock and roll che poi verte verso uno psychobilly, quindi diciamo un rock and roll più punk, però non siamo puristi né nello psychobilly né nel rock and roll, siamo un pochino più una via di mezzo tra vintage e moderno. Abbiamo Alessio che è una fantastica chitarra surf, Paolo invece è super fan dei Blink, io in realtà vengo un po' da vari posti, adoro comunque il rock and roll, ma anche i generi un pochino più punk, quindi mi piaceva l'idea di mischiare tutto questo in tutto con il jazz. Tendenzialmente mi piace aggiungere vocalità jazz a degli scream, quindi il tutto si mescola molto bene in realtà.
18: diciamo l'appuntamento della tecnica poi è immagino dei primi durante questa stagione estiva, suppongo avete già un calendario insomma pieno di impegni, grossi impegni oltre a tecnica, quasi pieno di impegni, diciamo che tecnica per voi è la modalità per dire ok ci siamo anche noi, alzate la mano, ecco è l'opportunità importante ovviamente per questo festival anche farvi conoscere davanti a una platea insomma importante, anche perché l'ICNUSA Stage funziona perché intanto è vicino in una zona non qua, non, diciamo non nei paraggi ma dalla parte opposta vicino al palco, ma è vicino all'area insomma di Atenica con tutti quanti gli stand, quindi le persone che magari girano là per vedere gli stand di Feudalesimo Libertà o del merchandising o sono lì vicino al campo da tennis si fermano per ascoltare la musica degli artisti, quindi insomma diventa un'opportunità ecco importante per voi. I prossimi appuntamenti dimmene uno, dimmene due, un calendario.
11: Spoiler, dobbiamo suonare al Castello Frog una rassegna per artisti emergenti alla Splassa, se poi in realtà gli altri sono in fase di lavorazione, quindi
18: va bene, insomma è un buon punto di partenza. Dicevi prima hai dato un esame qualche giorno fa e ora sei qua, in che facoltà sei iscritta?
11: Io sono iscritta in beni culturali, faccio spettacolo, ho dato l'esame di storia dell'arte medievale.
18: Diciamo che con Feudalesimo Libertà ci vanno a nozze praticamente perché sono lì. Che cosa dice, adesso è una domanda un po' banale ma ve la faccio lo stesso, con i tuoi colleghi si parla di Atenica, lo dico anche a voi, che si dice di Atenica, c'è attesa, perché insomma noi ovviamente siamo qua dentro, vediamo quello che succede, abbiamo delle percezioni esterne, mettiamola così, però ovviamente chi arriva qua, chi magari ecco può raccontarci l'occhio di punto di vista diverso di Atenica.
11: Allora, noi in quanto musicisti oggi siamo arrivati super presto rispetto alle volte in cui siamo venuti da spettatori a goderci lo spettacolo, quindi oggi siamo un po' frenetici sotto al caldo, ma è la nostra cosa preferita, quindi... Sì. Poi, ripeto, io ne sento parlare tutto l'anno in facoltà, quindi in realtà c'è chi non ha voglia di uscire, c'è chi invece non vede l'ora, aspetta questo tutto l'anno. Io ero un paio d'anni che non venivo e sono molto contenta perché ogni volta dicevo dai voglio andare alla Tenica, voglio andare alla Tenica. Adesso quest'anno invece siamo venuti qui così in veste di parte dello staff, potremmo dire.
18: E diciamo anche appunto con un'opportunità importante quella di farvi conoscere anche per questa realtà. Che cosa ci volete sentire durante questa, insomma, lo stage del 19?
11: Oggi portiamo una bella scaletta di inediti e in realtà in anteprima stiamo portando l'album che stiamo registrando, quindi siamo molto contenti, ci sono alcuni brani che abbiamo scritto nell'ultimo periodo, i due singoli che abbiamo pubblicato gli scorsi mesi, quindi People Pleaser e Hiroshima Mon Amour, e anche due coverine, abbiamo deciso di fare un tributo a degli artisti che ci piacciono tanto.
18: Voi non avete ancora parlato, confermate quello che hanno detto i loro due?
20: Confermiamo.
21: Confermo e sottoscrivo.
18: Io giustamente devo far firmare anche loro, perché se no sono venuti qua.
11: Non sono un tiranno, io li faccio parlare volentieri.
18: Mi sembra un'ottima ipotesi, va bene. Grazie ragazzi, grazie Atomica, grasie mille, ci vediamo a 19 nella ICNUSA Stage, così Andrea City ce l'abbiamo. Vieni Andrea, ecco, mentre è passata Roberta Conti. Grazie ragazzi, grazie mille per essere stati con noi qua ad Atenica durante lo speciale Casa Plus. Ecco, qua ogni tanto arrivano nuovi ospiti in realtà. Eccoli qua, arriva il nostro Andrea City, vieni Andrea, benvenuto, bentornato, se diciamo... uno degli ospiti fisi di questo speciale, insomma, qui al CUS, mente, braccia, corpo, buona parte del corpo, diciamo, di Special Olympics Italia Team Sardegna, benvenuto, bentornato.
22: Ciao Andrea, grazie, ciao a tutti.
18: Allora, poco fa, diciamo, nei paraggi della nostra postazione vi siete divertiti con il ballo special, è diciamo la prima iniziativa di quest'anno per voi durante Atenica, raccontaci un po'.
22: Ma noi in realtà abbiamo portato proprio la disciplina della danza sportiva, i nostri atleti che si allenano già da diversi anni in questo sport, si sono sfidati in questa gara di danza. Abbiamo preso dei giudici appunto tra gli studenti presenti ad Atenica che hanno dato i voti agli atleti che hanno gareggiato. Ricordiamo che tutti gli atleti Special Olympics contribuiscono poi al medagliere finale, quindi non è solo una presenza ma in realtà è anche un contributo alla parte sportiva.
18: E questo diciamo è una parte importante anche perché quando si parla di inclusione poi spesso diciamo, si parla di inclusione, ma non si capisce in realtà poi quale sarà la vera inclusione. In questo caso ci sono anche, diciamo, medaglie che arrivano per le sei facoltà, e questa mi sembra già un'ottima idea. Ti chiedo un pochettino, ecco, di raccontarci quella che è il rapporto tra le Special Olympics e Atenica. Lo raccontiamo tutti gli anni, lo raccontiamo molto spesso, l'abbiamo raccontato anche durante la cerimonia di apertura del 28 maggio, ma diciamo, gli Special sono una parte importante della vita sportiva di Atenica.
22: Ma assolutamente, credo che Atenica abbia scelto di coinvolgere gli atleti di Special Olympics perché ritiene che l'inclusione debba essere fatta anche in questi contesti e soprattutto con i giovani, visto che è la generazione che poi cambia e sarà il futuro della nostra, diciamo, del nostro mondo. Quindi avere gli atleti di Special Olympics qui ad Atenica è un invito a tutte le persone a valutare le persone per le proprie abilità, e quindi vedere i nostri atleti che ballano e che vengono giudicati nel bene e nel male, perché questo è quello che vogliamo. È proprio il simbolo, simboleggia la volontà di Atenica di volerci dentro, ma volerci valutarci in quanto atleti, che è la cosa migliore.
18: Anche perché, diciamo, un giudizio che, diciamo, è un aspetto importante anche a questo punto dell'inclusione, cioè insomma non far finta di niente, vedere un pochettino come sono comportati poi nel ballo e quindi, ecco, giudicarli anche in quello. Questa è la prima attività che viene fatta durante questa edizione di Atenica. Ci sono altre attività durante le giornate, quindi fino a 6?
22: Sì, avremo pallavolo, basket e calcio a 5 che si faranno appunto nei prossimi giorni, mercoledì e giovedì, e quindi anche lì medaglie. Coinvolgeremo anche le fasce giovani degli atleti di Special Olympics, quindi cercheremo di coinvolgere tutti i nostri atleti in questo evento che è unico nel suo genere e ci permette appunto di stare insieme ai giovani.
18: Ecco, una delle cose, poi ti lascio andare, è anche quello che è il rapporto tra Special e Università di Cagliari, perché insomma se ne parla molto spesso, ne abbiamo parlato anche durante appunto gli incontri, le presentazioni. Ed è una parte importante questa, insomma, l'inclusione è vista anche all'interno di un contesto come quello universitario, da docenti, da prorettori, da studenti, da tecnici, insomma, anche questo è importante.
22: Ma è importante perché anche all'interno dell'università ci sono persone con disabilità, quindi non è, le persone con disabilità sono circa il 5% della popolazione, quindi il 5% degli studenti universitari ha una disabilità. E quindi le attenzioni che vengono date a loro sono attenzioni che poi consentono a tutti di rendere accessibile l'università. Quindi l'importanza e il riconoscimento dell'Università di Cagliari ci dà la possibilità, no, di dare a tutti le stesse occasioni, anche sia nella vita accademica che anche nella vita sportiva.
18: Hai parlato di accessibilità, ricordiamo tra l'altro che anche Atenica è accessibile a tutti, nel senso che insomma è possibile per i portatori di handicap, insomma chi è in sedia a rotelle, vedere i concerti di Atenica dalla parte della terrazza Eclusa. Basta semplicemente chiedere ai nostri uomini della sicurezza o chiedere a qualcuno dello staff e si potrà vedere il concerto. Lo dico perché appunto ieri durante Erocaddeo è stato molto, molto bello vedere tutti insieme vedere quel concerto. Molto spesso, ecco, si parla di luoghi non accessibili, e Atenica è un luogo accessibile, e credo che questo sia anche uno dei motivi per il quale il Special Olympics, diciamo, è legato a Atenica per l'accessibilità, che è migliorata in realtà in questi anni, dobbiamo essere sinceri, però diciamo, ecco, fa parte del festival. Siamo molto contenti. Abbiamo detto dei prossimi progetti. In generale, come sono andati i giochi a Lignano che abbiamo presentato durante Casa Cus a Radiolina senza Atenica?
22: Ma a Lignano eravamo in 200 e tutti sono ritornati. Quindi
18: questa mi sembra già una buona notizia. Sì,
22: con numeri così grandi comunque è sempre complesso. È stata un'esperienza indimenticabile per tutti gli atleti. Abbiamo raccolto tantissime medaglie, ma penso che poi la medaglia più grande sia l'esperienza che è stata fatta, che ognuno di loro, atleti e volontari, si porterà a casa.
18: Grazie Andrea Sitti, Special Olympics Italia Team Sardegna. Noi ci ritroveremo magari nelle prossime giornate per continuare a raccontare quelle che sono le attività. Grazie mille Andrea. Io chiedo invece al nostro Luca Carcassi di lasciare la postazione, diciamo, del dietro le quinte e venire a fianco a me, perché presentiamo finalmente, ecco, il nostro party di Radiolina, il Radiolina di After Class, diciamo uno degli appuntamenti tra i più attesi del cartellone di Atenei Capinipo. E Luca, ciao, benvenuto, bentornato.
0: Buonasera Andrea, grazie a te e a tutti. E a
18: visto che ci siamo qua, ne approfittiamo per ringraziare ovviamente voi che insomma siete il nostro radio partner anche per quest'anno, ma ne approfittiamo per ringraziare anche il gruppo editoriale di Unione Sarda, quindi la sua di generale Elia Serreli, insomma Licia Navarino, Eric Antonucci, che ci segue ecco passo dopo passo e che ha visto anche in realtà la crescita di Ateneica, per cui insomma, è importante anche perché noi raccontiamo sempre, anzi grazie al gruppo editoriale noi possiamo raccontare quello che succede qui dentro. Vi invito a vedere il servizio di Videolina di oggi, quindi racconto del concetto di Ero Caddeo, un servizio che poi tornerà perché il nostro Luca Pinna sarà di nuovo qua oggi in mezzo alla gente, come si suol dire. C'è un articolo appunto che racconta anche il party di Radiolina. Che vedremo stasera, caro Luca?
0: Allora, intanto è abbastanza difficile perché ci avete messo dopo Ero Caddeo qualche giorno prima di Dito nella Piaga. Quindi le attese sono alle stelle sicuramente.
18: Ma in realtà le attese ci sono a prescindere dal fatto che voi foste primo, secondo, terzo, quarto giorno, perché anche parlando con i più giovani, i più pischelli, la serata di Radiolina è tra le più attese.
0: E questo però noi non ce ne rendiamo conto nel bene, nel senso che è bello quando è ancora così, noi sentiamo l'emozione della prima edizione, della prima volta che siamo saliti su quel palco, quindi è molto bello. Cosa ci sarà stasera? Tanta buona musica, riproponiamo in un certo senso il format dello scorso anno, quando abbiamo spaziato negli ultimi 50 anni di musica per via del compleanno della radio. Tra 18 giorni Radiolina compirà 51 anni, quindi faremo un excursus in questi 51 anni di musica, tenteremo di farvi divertire, regaleremo i nostri braccialetti ormai immancabili, leggeremo i messaggi che arriveranno tramite la pagina Instagram, quindi insomma ci sarà un bel po' di roba, Manuel Cozzolino si occuperà della musica e io mi occuperò di svegliare le persone.
18: Una cosa diciamo fondamentale, in realtà ecco, dicevo prima, la serata di Radiolina è una delle più attese. Ti chiedo anche un po' che effetto ti fa, no, salire su questo palco. Tu lo fai questo da tanti anni, insomma sei anche la voce del Cagliari di calcio allo stadio, quindi diciamo sono emozioni diverse, sensazioni diverse, esperienze diverse, ma credo che facendolo anche io per pochi diciamo minuti al giorno, una platea del genere, il pubblico di Ateneica, i ragazzi, le famiglie, le persone che vengono a vedere il festival hanno una carica in più.
0: Hai detto una cosa giustissima, sono comunque tutte esperienze ed emozioni diverse. Stare allo stadio e incitare i 16.000 della Unipol Domus ti dà una certa carica, una certa energia, stare su un palco a presentare determinati artisti te ne dà delle altre, stare su un altro palco come questo di Ateneica davanti a così tanti giovani che hanno voglia di divertirsi e di ballare ti dà un'altra emozione, un'altra energia che davvero non provi nelle altre volte, nonostante, come dicevi, lo faccio giusto da qualche giorno questo lavoro.
18: Quindi... Da quanti anni lo?
0: Siamo sui 25 circa, 25-30, dipende un po' se mischi l'esperienza dietro una console a quella dietro al microfono. Diciamo, tra le due, ecco, diciamo che stiamo quasi sulla trentina circa. Ho iniziato molto giovane, però sì, non vedo l'ora di salire, sono emozionatissimo, perché ogni anno purtroppo le gambe tremano quando stai per salire sul palco. Quando poi Andrea Matta dice "E ora Radiolina", è lì, dici "Cavolo, ci siamo".
18: Si comincia, esatto, si comincia.
0: Lì si accende l'interruttore e si va via.
18: Faccio un ultimo passaggio e poi insomma ti lascio andare anche alla serata. Ieri Ero Caddeo ha ricordato, l'abbiamo fatto in presentazione, ma lo facciamo anche con te, il Radiolina Contest qui a questa Ateneica Village 2021. Damiano era molto giovane ma vinse quel contest, quel contest è stato diciamo per lui una partenza e lo ricordava anche lui sia durante il concerto che dietro le quinte, ricordava quell'esperienza lì. Voi avete sempre anche un'attenzione sui giovani artisti, noi sospettiamo, abbiamo visto gli Atomica poco fa ma anche gli altri artisti che sono passati per il Cnusa Stage, credo che insomma voi come radio che fa anche musica oltre che informazione siate interessati a quelli che sono i giovani artisti sardi.
0: Sì, assolutamente, abbiamo sempre l'orecchio teso verso i nuovi artisti, le nuove produzioni, abbiamo una produzione nel palinsesto di Radiolina che è dedicata proprio alle band e agli artisti emergenti o che comunque vogliono farsi conoscere, sono venuti anche personaggi più importanti, a parte Ero Caddeo c'è stato tantissimo, sto parlando di Sala Prove, la domenica alle 20 con Ruido, che è uno dei due frontman dei Sarazza, che oltretutto adesso stanno uscendo anche con un nuovo lavoro, quindi anche loro sono sempre al lavoro e Ruido ha appunto questa bella sensibilità

0: Grazie, ti lascio andare dall'altra parte, così insomma possiamo chiudere questa diretta. Grazie a te. Quasi in tempo, io aspettavo i miei due, diciamo, fighi scudieri di questi ultimi minuti della puntata per scoprire insieme a loro quelle che sono le prove del Fantateneca. Intanto, mentre diciamo andiamo avanti, io vi ne approfitto per ricordarvi quelli che sono gli appuntamenti di questa giornata qui al CUS Cagliari, detto di tornei sportivi, quindi calcio 5 maschile e femminile, volley, dodgeball, calcio valilla, tennis e e-sport. Abbiamo già detto degli Atomica alle 19 nell'Icnusa Stage, poi Avvocati e Pinelli alle 20 e alle 22 appunto il Radio Ina Party come uno dei parti dei momenti più attesi di questa edizione. Se volete, ecco, andare a scoprire un po' di informazioni in più su questa, sulla serata di oggi, c'è l'articolo sulla pagina di spettacoli dedicato appunto alla serata di oggi, che racconta un po' quella che è il percorso che ha portato poi Radio Lina ovviamente a far parte anche del mondo di Ateneca, come ormai da tanto tempo, durante queste 12 edizioni del nostro festival. Come sempre vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official è la pagina Instagram di Ateneca, dove potete trovare anche le prove del Fanta Ateneca, che citiamo al volo, vediamo se riesco a trovarle con voi in diretta insieme, fate come faccio io, quindi pagina Ateneca Official, e andiamo a vedere un pochettino scorrendo tra le storie dopo tutte quelle delle serate di ieri. Ecco qua, nella categoria musica c'è molto trap, più 4 punti, per lo sport, esultanza con la dub, più 6, il tema è 2016 contro 2026, nel Yumi nel 2016 contro 2026 porterà più 9 punti, tra gli accessori c'è una collana al collo con più 4 punti, intervista Silvia Radiolina con più 7 per gli sponsor, e poi c'è la bandana più 5 nel vestiario. Queste sono le prove del Fantateneca, insomma. Grazie per essere stati con noi in questa mezz'ora dedicata alla Teneca dentro Radiolina, casa CUS Cagliari, speciale Teneca, torna domani.
1: Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.
2: In collaborazione con Icnusa.
3: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
4: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo

0: Così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: 80 anni di Repubblica. 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda. Uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
5: Sono le 18 e 30 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
8: In collaborazione con Istituto di Radiologia de Riu e Logistica Nieddu.
9: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
10: Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Il calcio regionale è praticamente fermo dappertutto tranne che sull'isola della Maddalena, con l'Ilva che continua il suo sogno per il ritorno in Serie D, battuto il Viareggio 4-1. Adesso ci sarà da giocare la doppia finale contro la Pietralunghese, formazione umbra che disputerà all'Ilva il ritorno appunto nel campionato di Serie D. Per oggi parliamo anche di chi invece il suo traguardo lo ha raggiunto. Parliamo del doblete, chiamiamolo così, del Bonorba, che ha vinto il campionato di promozione, o meglio ha vinto i playoff di promozione dopo aver vinto la Coppa Italia. Ne parleremo intanto in studio, e non solo, di Bonorba, con Davide Pud. Buonasera Davide.
11: Buonasera a tutti.
10: Prossimo anno allenatore del Mandas in seconda categoria.
11: Sì, è una cosa della quale parliamo da un po' di tempo e, come già ti dicevo, sono rimasto molto colpito dall'entusiasmo di questo paese e di queste persone che appunto mi hanno contattato. È una sfida che mi stimola tanto e ho bisogno di queste sfide, perché quest'anno ho vissuto dei momenti abbastanza difficili con due società da quale ho fatto parte. Niente, sono motivato e spero di poter far tornare il Mandas a livelli che ha conosciuto tempo fa.
10: Invece il Bonorba riesce a trovare una promozione in eccellenza storica e lo ha fatto con due protagonisti che avremo adesso in collegamento, chiediamo la conferma anche in regia Giuseppe Valdés. Ci sono intanto il tecnico Michele Pulina, che è stato con noi più o meno un mese fa dopo la vittoria in Coppa Italia. Buonasera mister.
12: Buonasera a tutti.
10: E poi un altro protagonista, Michele Chelo, attaccante del Bonorba, che è stato protagonista a suon di gol. Buonasera Michele.
13: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
10: Ma partiamo dal mister per una questione di anzianità naturalmente. E quando ci siamo visti più o meno un mese fa c'era la grande soddisfazione per la vittoria in Coppa, però chiaramente l'obiettivo era quello del salto di categoria. Ci siete riusciti, una battaglia incredibile con la Villa Cidrese, un obiettivo, un traguardo importante per la società e per Bonorba tutta.
12: Sì, esatto, ti ricordi, parlavamo dopo la Coppa Italia che fu una grande soddisfazione aver vinto quella competizione, che anche quella la società Bonorba Calcio non l'aveva mai vinta, però l'obiettivo principale restava il salto di categoria. Non è stato facile, perché comunque la Villa Cidrese, che gli rinnovo veramente i complimenti, perché è stata una grande squadra e ci ha creduto fino alla fine. Però abbiamo visto che nel calcio tutto è possibile.

0: anche qualche giorno fa in Serie B il Catanzaro ha ribaltato il risultato, quindi la finale credo che sia stata degna di nota, perché la Villa Cedese è venuta a buon orba a giocarsi tutte le carte e noi abbiamo dovuto difendere quel vantaggio che abbiamo guadagnato a Villa Cidro. Credo che poi alla fine, come ho detto anche nelle altre interviste, il salto sia meritato per il percorso che abbiamo fatto in campionato, il raggiungimento della Coppa e comunque anche per una doppia sfida con la Villa Cidrese, che, ripeto, si è dimostrata un avversario di livello e di categoria.
1: E tra i protagonisti Michele Chelo, 12 reti se non sbaglio in questa stagione, è un salto di categoria che ha avuto la spinta di tutto il paese.
2: Sì, è stata una partita secondo me storica, proprio se lo ricorderanno per sempre, perché le emozioni che abbiamo vissuto sono state talmente intense che è veramente indescrivibile, veramente indescrivibile. Siamo partiti appunto per ottenere questo obiettivo, questo risultato, però poi lungo la nostra strada abbiamo beccato una squadra che non ha mai perso, dove dobbiamo fare solamente i complimenti, assolutamente, perché non avendo perso neanche una partita è giusto che abbiano vinto il campionato. Sto parlando ovviamente dell'Alghero, però bisogna dare atto del fatto che il Bonorva non si è mai dato per vinto, ha sempre cercato di dare il massimo in campo per ottenere questo risultato. Poi, seguendo le indicazioni del mister, dello staff, anche sotto la spinta del Bonorva, abbiamo raggiunto un qualcosa di incredibile.
1: Davide, che cosa vuol dire per un centro come Bonorva raggiungere il campionato d'eccellenza? Che ricordiamo è probabilmente il campionato più importante qui in Sardegna a livello di
3: Ma
1: calcio regionale.
3: guarda, intanto parto col dire che a me il girone B di promozione mi ha sempre incuriosito. Vedere queste realtà, raggiungere questi traguardi è veramente un qualcosa di importante. Io ho avuto modo di vedere le immagini, ma anche la cornice di pubblico che c'era è stato incredibile. Sicuramente hanno avuto la spinta di tutto un paese, che appunto li ha fatti arrivare a raggiungere questo traguardo, oltre al fatto di avere un grande mister, ma anche una squadra di tutto il rispetto. Come ha detto il mister, senza nulla togliere alla Villa Cidrese, che ho avuto modo anche di veder giocare, con giocatori importanti, però quando vai lì a giocare si crea quell'ambiente abbastanza pesante da dover sopportare. Nonostante fossero in svantaggio, sono riusciti comunque a fare questo gol che gli ha permesso il salto, e penso che non ci sia gioia più grande per una realtà del genere, che mi incuriosirà tanto anche vedere in eccellenza.
1: Sì, ricordiamo che la Villa Cidrese era riuscita a ribaltare, o meglio, a pareggiare il 2-0 incassato in casa, 2-0 al 90esimo, e poi c'è stato il gol che ha portato il Bonorva ai supplementari, con il gol arrivato nei supplementari che ha portato la squadra nel campionato d'eccellenza. Mister, ti chiedo, hai mai avuto paura in quella gara con la Villa Cidrese di non farcela, di veder sfumare, tra l'altro proprio in casa, davanti ai vostri tifosi, il sogno?
0: Ma più che la paura di non farcela era riuscire a trovare le giuste parole per un gruppo che in quel momento un pochino era frastornato, perché la verità, alla fine del primo tempo e durante il primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni per andare in vantaggio e quindi diciamo indirizzare ancora di più la partita. È anche vero che poi nel secondo tempo la partenza forte della Villa Cidrese ha disorientato la squadra. È lì che io rinnovo i complimenti alla squadra, perché sono bastate poche parole per fargli capire che comunque i sacrifici di tutto l'anno passavano per questa partita. Dovevamo crederci nonostante lo svantaggio doppio a fine dei tempi regolamentari, che comunque il gruppo doveva comportarsi da gruppo, quale è stato? Perché veramente, come ha detto Michele, è un gruppo che non ha mai mollato e ha grandi meriti per il traguardo raggiunto.
1: Michele, quelle parole che effetto hanno avuto su di voi? Anche perché immagino che in campo sul 2-0 un po' di paura sia arrivata.
2: Durante la partita, sì, diciamo che dopo il 2-0 un po' il pensiero brutto ci è passato per la testa, perché poi la Villa Cidrese ha cominciato proprio ad alzare tantissimo il ritmo, abbiamo fatto una fatica immensa a limitarne un po' le giocate, soprattutto a centrocampo. Però poi, l'ho detto anche in una precedente intervista, queste partite non si vincono non, cioè, con tattica, tutto quello, puoi metterci tutto quello che ti pare durante gli allenamenti, però si vincono con il cuore e con la gamba. E secondo me, nei minuti finali, il Bonorva ha tirato fuori quel senso di appartenenza e quella voglia matta di vincere che abbiamo avuto dal primo giorno di allenamento, e alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di veramente meraviglioso, anche perché poi vedendo il paese in festa è stata veramente una soddisfazione unica.
1: Davide, quanto contano in gare come queste il cuore e la fame? Perché l'abbiamo detto più volte, il Bonorva in eccellenza non c'era arrivato.
3: Penso che conti tantissimo, come ha detto Michele, cuore, gambe, però penso che quella partita fosse più un discorso mentale, perché avendo vinto all'andata, al ritorno in casa tanto pubblico poteva fare un effetto contrario, un po' di rilassamento, magari c'è stato anche visto come stava evolvendo la gara, però è proprio lì che, come ha detto il mister, quelle due o tre parole che mentalmente ti ricaricano, ti fanno capire i sacrifici di tutto l'anno, tutte le battaglie che si sono fatte, nonostante avessero combattuto contro un Alghero alla quale ho fatto parte anni e anni fa, che è giusto che anche loro ritornino nei campionati che contano. E quindi penso che mentalmente il mister e anche i ragazzi siano stati veramente in grado di ribaltare la situazione che si era fatta pesante.
1: Prima della trasmissione mi parlavi di Michele Chelo. Tu l'hai visto da piccolino nelle giovanili del Cagliari,
3: Sì,
1: cresciuto bene.
3: quando ormai stavamo, diciamo, terminando il percorso, perché ormai quando arrivi a un certo punto al Cagliari o ci sei o sei vecchio e devi fare altre esperienze, però ne sentivo parlare bene, lo vedevo, come ti ho già detto, ho visto il percorso che ha fatto, l'ho seguito e ogni posto dove è andato ha dimostrato di essere un grande attaccante. Il Bonorva è veramente fortunata ad avere una persona del genere, anche a livello caratteriale, perché porta esperienza e poi con l'aiuto appunto del mister che l'ha messo nelle condizioni migliori per potersi esprimere insieme a Saba, che ritengo anche lui un grandissimo giocatore per queste categorie.
1: Michele Chelo, perché ricordiamo anche Pulina, Michele, quanto è stato importante nella tua carriera la crescita nel settore giovanile del Cagliari e riuscire a tenere la barra dritta nonostante non ci sia stato poi il grande salto in prima squadra?
2: Vabbè, il settore giovanile, vabbè, sicuramente è stata un'esperienza intensa. Ci sono andato veramente da giovane, avevo 14-15 anni. Mi ricordo che mia madre mi avevano chiamato anche prima, mi voleva mandare perché voleva che io finissi il triennio, no? Nelle superiori per poi cambiare professori, eccetera, e poi andare finalmente al Cagliari. Da lì poi diciamo che mi ha, tra virgolette, un po' svegliato, perché mi ha fatto crescere proprio dal punto di vista come persona e come uomo. Calcisticamente lo stesso, c'era tantissima competizione, come giusto che sia poi in quei settori giovanili. Poi ho avuto anche la fortuna di vivere esperienze indimenticabili, tra cui quella di scambiarmi la maglia con Andrea Pirlo. Ho avuto la fortuna lì, proprio allo Juventus Stadium, di allenarmi con Nainggolan, con Andrea Cossu, con Conti, Agostini, ho giocato proprio con giocatori stratosferici. Mi ricordo anche benissimo, un bellissimo ricordo di Davide Astori. Veramente è stata un'esperienza unica che sicuramente ti forma e che mi ha portato ad essere quello che sono oggi. Poi io ho dato tutto. Veramente ci tenevo talmente tanto a fare il salto di categoria che ero pronto a veramente a fare qualsiasi cosa, salti mortali. Poi è arrivata finalmente la chiamata per fare il ritiro con la Serie A e c'era Donadoni. Poi da lì ci sono state varie diatribe con società, mi ricordo, Donato in esonerato, avevano preso, mi sembra, Mister Ficcadenti. Da lì un po' di, diciamo così, un po' di cambiamenti che hanno poi portato. Non mi hanno portato fortuna, tant'è che poi sono andato ad aiutare la primavera. E proprio in quella partita in cui sono andato ad aiutare la primavera, finì 1-0, gol mio, ma mi ero purtroppo infortunato al ginocchio. E quindi questo è un po' ha compromesso questo percorso. Poi sono ritornato grazie a mister Gianfranco Ibba, che lo ringrazio ancora ogni volta che lo trovo nei campi di calcio. Lo ringrazio tantissimo perché mi ha riportato ai miei livelli. Sono ritornato di nuovo competitivo, come capitano anche della primavera. Ho avuto la fortuna di essere capitano anche della primavera del Cagliari Calcio. E da lì poi, diciamo, non ho ben chiara come sia andata la cosa, perché ogni volta me lo chiedono: ma come è successo? Cosa è successo? Semplicemente mi sono ritrovato a firmare per una Lega Pro, per poi finire il 3 giorni dopo essere chiamato e dirmi: mica guarda, ti devi cercare squadra. Quindi non so come sia andato effettivamente questa cosa. Psicologicamente è stata batosta, perché io pensavo di fare il gran salto, no? Almeno avere l'opportunità di giocare tra i professionisti. Però a un certo punto ho cominciato a guardarmi dentro e ho detto: mica, cosa vuoi fare? E mi sono detto rimettiti in gioco, e da lì ho incominciato la mia carriera nel calcio sardo, dove però le mie soddisfazioni me ne sono tolte.
1: Vedete quanto è difficile riuscire a gestire questo mancato passaggio dalla primavera alla prima squadra e doversi rimettere in gioco come ha fatto Michele.
3: È terribile, terribile, perché mi sa che la nostra è stata forse un'annata un po' sfortunata, perché il mio percorso è stato proprio uguale al suo. Io ho avuto il piacere di fare l'esordio in Coppa Italia nel 2008 con mister Ballardini. L'anno dopo c'è stato il prestito ad Alghero in Serie C, dove ho fatto le mie 15 presenze, e poi da lì anch'io mi sono rotto il ginocchio e mi sono ritrovato poi a fare, diciamo, il calcio dilettantistico. Quindi è un trauma che ti porti dietro. Io lo dico sempre anche alle persone che incontro: io ho smesso a 28 anni di giocare per dedicarmi a fare l'allenatore, però dentro mi porto, non voglio chiamarla depressione, però è così, è un trauma che ti porti dietro, perché dici: magari avrei potuto fare di più. Però la cosa che è noto è che a oggi il Cagliari lavora molto molto diversamente da quando c'eravamo noi, ma anche a livello strutturale, proprio di Asseminello, di seguire i ragazzi in una certa maniera. Prima anche i procuratori non erano ben visti, e quindi un po', però abbiamo fatto un bel percorso, ce lo portiamo dietro, e queste esperienze le portiamo appunto tra i dilettanti, che penso che possa solo far bene.
1: Mister Purina, si dice di solito che certe cose, quando non ti abbattono, ti fortificano. Ti sei ritrovato in squadra un giocatore come Michele Chelo, forte dal punto di vista tecnico, lo conferma i gol che ha fatto quest'anno e quelli che ha fatto negli anni scorsi, ma forte soprattutto dal punto di vista caratteriale. Quanto è importante avere giocatori così nel gruppo?
0: Ma credo che siano la base. Avere giocatori che all'età di Michele hanno ancora fame di vincere, fame di far gol, la fame di dare tutto in allenamento, credo che siano un esempio per tutti. Ma era una squadra composta da tante personalità forti e da tanti giocatori che non erano abituati a vincere, ma hanno capito che quelle sono le basi per arrivare a obiettivi importanti. E credo che Michele, insieme a qualche altro grande, abbia fatto scuola di questo. Sì, è fondamentale, bisogna andare a ricercare quel tipo di personalità e di caratteri se si vuole arrivare a obiettivi.
1: Prima della trasmissione, Dado, Davide ti chiedeva qualcosa sul passaggio dal campo alla panchina. Ti chiedo quanto è stato difficile, tra virgolette, uccidere il giocatore per diventare allenatore, e che cosa invece ti porti appresso dalla tua carriera da giocatore?
0: Allora, sicuramente, come dicevo prima, creare un gruppo, da avere credibilità, far credere e sposare con il gruppo le tue idee, che poi possono piacere meno a qualcheduno, però credere in un progetto di campo che ormai veramente, come diceva Michele, per vincere alcune partite la tattica è fino a se stessa. Veramente bisogna dare credibilità, mettere obiettivi e avere fame. Questo forse il pregio che mi porto dietro e che mi hanno insegnato. E poi la tattica sui libri la possono leggere e riportare tutti in campo, però poi creare un dialogo vero e sincero con il gruppo, credo che poi ti porti risultati importanti.
1: Michele, adesso il mister non ti sente, ti facciamo tappare l'orecchio, chiudiamo l'audio. Che allenatore è Pulina?
2: No, vabbè, innanzitutto, vabbè, un mister giovane, no? Che come tutti i giocatori giovani, anche gli allenatori, devono sicuramente fare esperienza. Però diciamo che come mister io quest'anno devo dire che è stato molto bravo a soprattutto a cioè è riuscito a creare un gruppo. Guardate che nella mia esperienza la cosa più difficile nel fare allenatore secondo me è proprio quella di creare un gruppo, perché se tu non crei un gruppo, perché poi molte persone secondo me se lo dimenticano, ma il calcio non è individuale, è uno sport di squadra. Squadra uguale gruppo, se tu non sei un gruppo, quindi una squadra, non vincerai mai. Invece il Bonorva, nonostante appunto un antagonista come l'Alghero che vinceva, e noi che ci facevamo il mazzo in settimana per battere gli avversari la domenica, non ci siamo mai abbattuti quando ci sono stati anche i periodi negativi, come è giusto che sia, tranne per l'Alghero che è stata un'eccezione. In quei momenti devo dire che lui ha trasmesso la voglia, no? Una voglia di andare a conseguire un risultato tutti assieme. Quindi devo dire che ha fatto anche lui, si merita sicuramente il merito di questo obiettivo, perché del raggiungimento di questo obiettivo, perché appunto è riuscito a trasmettere a tutti gli uomini che c'erano dentro quello spogliatoio a perseguire tutti assieme questo obiettivo. Quindi bisogna dare atto, appunto, fargli i complimenti soprattutto di questo aspetto qua.
1: E invece Davide Puddu che allenatore?
3: E questa è una bella domanda, sto ancora cercando di capirlo in base appunto alle esperienze che sto facendo. Sicuramente sono uno che pretende tanto e che forse ancora si porta dietro qualche difetto, che è quello che diceva appunto prima il mister di essere troppo amico con i giocatori, perché comunque un po' ti senti ancora giocatore e vivi lo spogliatoio in quella maniera, però ci deve essere sempre quel distacco e quel rispetto, quella linea, come dicevamo, che ti permette poi di essere credibile e lavorare bene. Spero di capirlo nel mio percorso. C'è tanta voglia, c'è tanta passione, devo imparare tanto, perché qualcuno pensa, magari uno dice ha giocato, ma aver giocato non significa essere in grado di allenare. Quindi il giusto percorso è quello di sempre di studiare, di aggiornarsi. Niente, vorrei prendere spunto dal mister Pizzacane, che quest'anno mi ha veramente impressionato anche per le parole dette così davanti a voi giornalisti. Ti fa proprio pensare che è una persona che ha passione e che ama il Cagliari. È quello che devi amare, la tua squadra, per essere credibile, per far sì che quello che hai in testa possa avvenire, diciamo.
1: Pulina sarà allenatore del Bonorva anche l'anno prossimo, avete avuto una settimana di tempo per pensarci.
0: Ti avanti ieri i festeggiamenti.
1: E tra festeggiamenti
0: sono durati parecchio, come è giusto che sia stato, quindi credo che in settimana con la società ci vedremo per fare il punto della situazione e vedere cosa si può fare in una categoria importante, dove sicuramente l'organizzazione, i dettagli, l'aspetto organizzativo sarà molto importante, perché anche se è una categoria di differenza, ci sono tante piccole cose che bisognerà farle con tranquillità, con lucidità, perché l'eccellenza richiede un'attenzione particolare in tanti piccoli aspetti.
1: Quanto incuriosisce e quanto preoccupa l'eccellenza?
0: No, incuriosisce tanto, preoccupa non più di tanto, ma non preoccupa, perché sono del parere e credo di essere un allenatore, Michele Mori lo conferma o meno, che con lo spirito di sacrificio, con il lavoro, con la fame, con la passione, puoi superare gli ostacoli. Sicuramente sarà una categoria più complicata, però i momenti difficili si superano con il lavoro, con l'unità di intenti, e niente, quindi più che paura incuriosisce la categoria, e quindi vedremo da farsi.
1: Michele, qui abbiamo due ex giocatori che hanno intrapreso poi la carriera da allenatore. Tu fra quanti anni appenderai le scarpe al chiodo? Hai intenzione di seguire questo percorso oppure farei fruttare la laurea in medicina?
2: Guarda, per adesso voglio godermi gli ultimi anni. Adesso ne ho 33, non so quanto
1: ce
2: ne ho,
1: ce n'è. Pensa a Pierluigi Porcu, che ha giocato fino a 42-43 anni, quindi
2: poi ci sono le eccezioni, certo. Però per adesso non ci ho mai pensato seriamente, ogni tanto mi è salito un po' il pensiero, però sinceramente ora ho tantissima voglia di giocare, di divertirmi, di vivermi tutto quello che posso giocando, perché poi sono del parere che il calcio è uno sport meraviglioso ed è uno sport che ti può regalare delle gioie immense, delle soddisfazioni, è proprio uno sport unico, è proprio una cosa che ti entra dentro, non se ne va via. E infatti ecco perché secondo me il mister Michele e mister Puto continuano a fare gli allenatori, perché non riescono ad allontanarsi dal calcio, per cui mai dire mai. Non lo so, non saprei dirti, forse mi piacerebbe, però per adesso sto bene così, sto bene come giocando in campo.
1: Magari anche l'anno prossimo a Bonorva?
2: Allora, questo non lo so, non si sa neanche il mister chi è, quindi, però non lo so. Io tengo sempre la porta aperta per il Bonorva, e se ci sarà da parlare, se ci sarà occasione, se il mister mi ritiene all'altezza del progetto, io sono sempre disponibile a parlare, assolutamente.
1: Siamo ormai in chiusura. Davide, domanda e risposta al volo. Quali sono le ambizioni per l'anno prossimo?
3: Le ambizioni sicuramente sono quelle di crescere, migliorare, capire realmente se questa è una strada sulla quale posso puntare, perché comunque la passione è tanta, però sono tanti allenatori bravi, e spero che questo dimanda sia un progetto proprio dove la mia carriera possa, diciamo, iniziare. Niente, poi dipenderà tutto da me, da quello che ci metterò dentro. Sicuramente non è lo stesso fare l'allenatore che fare il calciatore, quello bisogna che ti entra bene in testa, altrimenti rischi di, perché alle volte anche quando si è in panchina, non so se a mister Pulina succede di dire vorrei entrare e fare, però purtroppo
1: scatta l'espulsione in quel caso,
3: scatta un po' di ignoranza purtroppo, però ripeto,
2: tanto ne ha preso poche
0: esatto.
3: No, però siamo persone, poi penso passionali, quindi in panchina ti viene quella voglia di voler emergere. Niente, spero comunque di poter fare un bel percorso e di migliorare in tutto.
1: Perfetto, allora dalla regia ci dicono come fosse il Big Ben, stop, quindi finisce questa puntata dell'informatore sportivo. Naturalmente ringraziamo Davide Pudu, prossimo allenatore del Mamas.
3: Un saluto ai ragazzi.
2: Ciao mister.
0: Ciao mister.
1: Ringraziamo e salutiamo anche Michele Pulina, allenatore del Bonorva. Ciao Michele.
0: Buonasera a tutti e grazie come sempre dell'invito.
1: Salutiamo anche Michele Chelo, attaccante del Bonorva, e complimenti ancora naturalmente a tutti e due e a tutta la società per questa promozione.
2: Grazie mille per l'invito ancora.
1: Ringraziamo naturalmente Giuseppe Valdés in regia, ringraziamo voi che ci avete seguito. L'appuntamento è non per lunedì prossimo, ma per lunedì 15, perché noi andiamo ancora avanti fino a quando non ci abbattono, con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
4: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
7: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
6: Anche per i mobili della cucina?
7: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
6: Chissà quanto costa, però.
7: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
6: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
7: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Un ultraleggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
8: I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
9: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
8: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
9: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
8: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. Quattro volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wildcard del doppio, che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
9: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
5: Radiolina, Radio Notizie.
10: Buonasera, bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Si chiamava Michele Poda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato sindaco l'uomo che questa mattina è stato trovato senza vita in un terreno di Nyoukrubu, a Quarto, attraversato da un incendio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Poda potrebbe essere stato investito dal fuoco, ma l'ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore nel tentativo di spegnere il rogo prima di essere raggiunto dalle fiamme, magari nel tentativo di spegnerle. Paura a San Gavino per un incendio che ha rischiato di minacciare le abitazioni in località Zucampu tra Villa Cidro e San Luri. Le fiamme hanno interessato le campagne. A fuoco anche campi di grano. Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, ma l'incendio poi ha ripreso vigore. L'emergenza continua. Preoccupazione a Cagliari per un intenso odore di gas che dalla zona portuale è arrivato sino al centro cittadino. Per precauzione, i dirigenti della scuola primaria Riva di Piazza Garibaldi hanno deciso di evacuare la scuola. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato al Santissima Trinità è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo, aveva sintomi riconducibili alla malattia. A Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroallumina. Stipendi arretrati e risorse che scarseggiano. L'11 giugno ho convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. Lo Sport, il Cagliari pensa al futuro. In settimana dovranno essere sciolti i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo. Venerdì sera a Parma nascerà il calendario della stagione 2026-27. Dramma Oikonomu, l'ex difensore del Cagliari, è morto a 33 anni, a 9 giorni dal grave incidente stradale che lo aveva coinvolto mentre viaggiava in moto nella sua città natale, Ioannina, in Grecia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Linea.
11: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
12: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo. In via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
1: La buona volontà non si discute, così come l'impegno della Regione. Alla luce dei 103 milioni di euro stanziati per le opere pubbliche della città di Nuoro negli ultimi 24 mesi. Tuttavia, il sentore che sulla galleria di Mughina gli automobilisti attendessero rassicurazioni differenti e non tunnel chiuso per altri 2 anni e mezzo. L'assessore Piu puntualizza.
0: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro, quindi una tabella di marcia stringente. La gara deve essere pubblicata entro settembre 2026, quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, con un inizio lavori che abbiamo dato per giugno 2027.
1: La Regione promette nuovi investimenti per la Galleria di Mughina.
2: Sono in ritardo perché la gara d'appalto è ferma. Nonostante il nuovo codice dei contratti preveda che gli atti debbano essere pubblicati entro 3 mesi dall'approvazione del progetto, ne sono passati oltre 5. Il Comune ha approvato il PFTE a dicembre, ma è ancora tutto fermo. Ecco perché chiediamo un intervento. Evidentemente la Regione e la OISC, il soggetto attuatore dell'intervento, sono in ritardo. È una caratteristica di questa giunta. Nella passata legislatura in 6 mesi è stato fatto il ponte di Oloè. Qui, dopo 5 mesi, non sono stati in grado di pubblicare nemmeno i primi atti di gara.
1: Sono passati 5 mesi dall'approvazione del progetto, ma la gara d'appalto è ancora bloccata. Tuona l'ex assessore regionale dei lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza. Gli oltre 20 milioni di euro stanziati per la Galleria di Mughina non bastano a scacciare nubi e perplessità.
2: Due stanziamenti, il primo nel 2023, quando ero assessore dei lavori pubblici, il secondo con la giunta in carica. Copriranno integralmente i costi dell'intervento, ma se non si fa la gara e non si assegnano i lavori, l'opera non partirà mai. Loro hanno dato un cronoprogramma che effettivamente è troppo lungo, ma soprattutto è già in ritardo rispetto ai tempi per la gara, con una progettazione appunto già approvata dal Comune.
1: Il discusso tunnel è chiuso da anni, da quando furono trovati dei vuoti in diversi punti della calotta nel corso di alcuni lavori di messa in sicurezza. È lì che per molti automobilisti sono iniziati i disagi, soprattutto per raggiungere Oliene Orgosolo oppure la statale 389 per lo Iastra, passando dalla circonvallazione sud.
2: La galleria è chiusa dal 2022 e non è accettabile che si programmi di riaprirla nel 2028. È per questa ragione che noi chiediamo alla Regione di accelerare sulla pubblicazione della gara, perché sono in ritardo e questo ritardo non può essere tollerato.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
2: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
3: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori. Degustazioni con oltre 10 cantine sarde. Escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Sedicesima sagra dei Stallarenos.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
7: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
10: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. A inizio il mese di giugno con pressione atmosferica ancora alta sulla Sardegna, garanzia di bel tempo, stabilità e un contesto climatico caldo estivo senza eccessi particolari. Nella giornata di domani, un martedì 2 giugno, una festa della Repubblica con ancora condizioni di stabilità ed ampi spazi soleggiati, al più transiteranno innocue velature ma di poco conto. Il clima sarà caldo con temperature massime attorno ai 28-30 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole salvo locali rinforzi sull'area settentrionale dell'isola ed anche sul versante tirrenico. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: waste, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Un ultra leggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
4: I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di quattro migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
5: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
4: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
5: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
4: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. Quattro volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come ingresso wildcard del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Si chiamava Michele Poda, 81 anni, originario di Ollolai, paese di cui è stato sindaco l'uomo che questa mattina è stato trovato senza vita in un terreno di New Crubu a Quarto, attraversato da un incendio. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. Poda potrebbe essere stato investito dal fuoco, ma l'ipotesi più probabile è che abbia accusato un malore nel tentativo di spegnere il rogo prima di essere raggiunto dalle fiamme, magari nel tentativo di spegnerle. Paura a San Gavino per un incendio che ha rischiato di minacciare le abitazioni in località Zucampu tra Villa Cidro e San Luri. Le fiamme hanno interessato le campagne. A fuoco anche campi di grano. Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero del corpo forestale. Le fiamme sono state domate, ma l'incendio poi ha ripreso vigore. L'emergenza continua. Preoccupazione a Cagliari per un intenso odore di gas che dalla zona portuale è arrivato sino al centro cittadino. Per precauzione, i dirigenti della scuola primaria Riva di Piazza Garibaldi hanno deciso di evacuare la scuola. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato al Santissima Trinità è risultato negativo al virus. Era stato di recente in Congo, aveva sintomi riconducibili alla malattia. A Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroallumina, stipendi arretrati e risorse che scarseggiano. L'11 giugno ho convocato l'incontro al Ministero del Made in Italy. Lo sport, il Cagliari pensa al futuro, in settimana dovranno essere sciolti i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo. Venerdì sera a Parma nascerà il calendario della stagione 2026-27. Dramma Oikonomu, l'ex difensore del Cagliari, è morto a 33 anni, a 9 giorni dal grave incidente stradale che lo aveva coinvolto mentre viaggiava in moto nella sua città natale, Ioannina, in Grecia. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
7: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
9: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, The Zenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
5: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulizzi.

0: Gius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: 80 anni di Repubblica, 80 anni di scelte, cambiamenti e storia italiana. Martedì 2 giugno con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato ai valori e ai protagonisti che hanno segnato il nostro paese dal 1946 a oggi.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 2 giugno alle ore 19, concerto I Suoni della Libertà, tenuto dalla String Orchestra Porrino, maestro direttore Giorgia Cugia. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
5: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Maci.

Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Vigliolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Dramma nelle campagne di Quartu, 81enne, ex sindaco di Ololai, muore nell'incendio nel suo terreno, persone soccorse per il fumo. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato a Santissima Trinità è risultato negativo al virus, era appena rientrato dal Congo. Gli studenti del liceo classico di Nuoro sono scesi in piazza contro i lavori infiniti alla loro scuola. Un coro unanime, basta promesse. Cagliari pensa al futuro, i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo.

0: Mentre si è reso necessario soccorrere per precauzione alcune persone nei cortili delle case vicine a Sant'Uliano, in uno dei versanti della collina. Il dramma la mattina, oltre ai vigili del fuoco, sul posto gli agenti della squadra volante, della polizia, la scientifica, il corpo forestale, squadre della protezione civile. Una delle ipotesi è che dalle stoppie bruciate l'azione del vento abbia fatto sfuggire appunto il fuoco. Michele Podda probabilmente ha provato a spegnerlo, oppure è stato investito dal fumo, solo ipotesi per ora. Il pensionato era molto conosciuto anche a Quartu. Amava profondamente la sua campagna, ricordano i vicini, dai terreni confinanti che abitano nella zona in via delle Zinnie.
1: Ultima pagina: è negativa la persona sottoposta ai controlli sul virus Ebola arrivata a Cagliari dal Congo. Il servizio di Andrea Secchi.
2: Alla fine solo una grande paura. Non c'è alcun caso Ebola in Sardegna. A fugare gli ultimi dubbi, l'esito negativo del test sul 46enne arrivato a Cagliari via Egitto dal Congo ed eseguito allo Spallanzani di Roma. Restano le perplessità sulla fragilità del sistema, soprattutto su come una persona arrivata da zone ritenute a rischio sia potuta sbarcare nell'isola senza aver avvertito preventivamente le istituzioni sanitarie.
3: Le regioni e le province autonome devono dare massima comunicazione sulle modalità di autosegnalazione. Tutti coloro che sono tornati dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda devono autosegnalare il loro soggiorno.
2: Serve dunque una collaborazione a 360 gradi.
3: Le compagnie aeree e le compagnie marittime insieme con le regioni devono indicare ai passeggeri provenienti dalle aree a rischio la necessità di autosegnalazione in presenza o in assenza di sintomi. Il periodo di osservazione è di 3 settimane. Durante queste 3 settimane le persone devono indicare l'eventuale comparsa di sintomi.
2: I sintomi dell'Ebola sono diversi, ma com'è trasmissibile il virus?
3: Contrariamente al Covid-19, l'infezione da virus Ebola si trasmette per contatto diretto con un soggetto ammalato o per via indiretta con contatto con i fluidi biologici del soggetto ammalato, che quindi una volta diagnosticata la malattia va posto in isolamento al fine di evitare la diffusione dell'infezione virale.
1: E adesso facciamo un passo indietro e ricostruiamo la giornata di allerta vissuta a Cagliari con Stefano Birocchi.
4: Domenica pomeriggio il cuore di Cagliari si ferma, in via Manno scatta un improvviso protocollo di massimo biocontenimento, serrande abbassate, cordoni di sicurezza, tute di protezione biologica. Un cittadino congolese rientrato da Kinshasa ha accusato febbre molto alta e altri sintomi sospetti. In Congo dilaga una violenta epidemia di Ebola. L'uomo raggiunge facilmente l'Italia perché passa dal Cairo in Egitto. La moglie allerta il 118 e notte fonda. La comunicazione al primario del reparto malattie infettive del Santissima Trinità Goffredo Angioni arriva a stretto giro. Sono le 2 del mattino. La macchina dell'emergenza impiega oltre 12 ore per predisporre tutte le misure necessarie all'intervento. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, l'aria viene transennata. Il paziente è prelevato dagli operatori sanitari e trasferito nel reparto infettivi. Intanto la corsa contro il tempo si sposta nei cieli. Un elicottero militare attivato dalla protezione civile col coordinamento della prefettura decolla d'urgenza dal distaccamento aeroportuale di Pratica di Mare a Pomezia, sede del centro di biocontenimento dell'aeronautica militare. È diretto all'aeroporto di Elmas. In tarda serata il volo di rientro con a bordo i campioni ematici del paziente, sigillati e protetti. Intorno alle 23 l'atterraggio a Roma e il trasferimento nei laboratori dell'Istituto Spallanzani. L'attesa finisce all'alba. I test sul sangue hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo per Cagliari e fine di un incubo durato poche ore.
1: Una notizia di cronaca con un incidente che per fortuna senza gravi conseguenze che si è verificato alle 16.30 in Viale Costituzione a Nuoro. Un'auto condotta da un giovane si è ribaltata dopo aver urtato alcune auto in sosta. Per estrarre il conducente dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ferito non sono gravi. È stato comunque trasportato all'ospedale San Francesco per accertamenti. Sul posto la polizia locale e i carabinieri, la circolazione è rimasta bloccata per alcune ore. E ora parliamo di febbre del Nilo. Nei centri più a rischio dell'Oristanese è partita la distribuzione alla popolazione del kit anti-zanzara. Sentiamo Marco Lai.
5: Prima riora Sardo e Nuraghi, poi Santa Giusta e Marrubio, quindi Capra e Arborè, infine Terralba e Oristano. È partita così nell'Oristanese la campagna di sensibilizzazione della provincia contro la febbre del Nilo. Priorità dunque ai centri a rischio. Qui siamo a Terralba.
6: Noi come comune diciamo che abbiamo sposato l'iniziativa organizzata dalla provincia di Oristano proprio perché siamo un paese a rischio.
5: Nelle piazze sono stati distribuiti kit antilarvali.

0: il materiale informativo realizzato dalla ASL, numerosi cittadini che si sono recati ai banchetti.
1: Si tratta di un siliconico in gocce che praticamente va applicato sull'acqua, l'acqua stagnante possiamo dire, come ad esempio un sottovaso, una cisterna in campagna e banalmente le pezzangherelle che si formano anche in casa. E applicando questo prodotto anche solo poche gocce si crea questo film siliconico, una pellicola che blocca la larva e la zanzara dal poter respirare, perché per respirare sale in superficie, e la zanzara dall'andare in acqua a mettere le uova.
0: Di pari passo procede il lavoro di disinfestazione su vasta scala da parte della provincia. È necessario però che ciascuno si autoprotegga all'interno delle proprie abitazioni.
2: Quando vengono fatte le disinfestazioni per conto della provincia o per conto del comune, all'interno delle abitazioni private non c'è la possibilità naturalmente di poter intervenire, e cerchiamo di coinvolgere ogni singolo cittadino per fare una lotta contro le zanzare.
3: Facciamo una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Ripartiamo parlando del 2 giugno, è tutto pronto a Cagliari per gli eventi che domani celebreranno l'80° anniversario della Repubblica con una giornata aperta alla cittadinanza tra memoria, istituzioni e giovani per il coordinamento della prefettura. Si parte alle 8.30 con la deposizione della corona ai caduti al Parco delle Rimembranze, dalle 10 all'ammiragliato di Susicu, premiazione per le scuole, consegna delle onorificenze al merito della Repubblica e apertura degli stand di Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile. Alle 20 in piazza Garibaldi l'iniziativa I Volti della Repubblica. Voltiamo pagina, Porto Vesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroalumina, il vertice decisivo sarà l'11 giugno al Ministero del Made in Italy. Sentiamo Valentina Orciu.
5: Giugno si apre sotto il segno dell'incertezza per i lavoratori dell'Euroalumina di Porto Vesme. 186 lavoratori guardano con apprensione le prossime settimane. I fondi disponibili sarebbero oramai agli sgoccioli e torna allo spettro degli stipendi a rischio.
6: È inaccettabile che il governo non abbia ancora messo a disposizione le risorse per preservare il bene, in questo caso Euroalumina. Da un lato applica la legge e quindi congela le azioni della stessa società, ma dall'altra poi non ottempera quanto previsto dalla stessa legislazione.
5: A pesare come un macigno sull'avvertenza è ancora il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal.
7: Il ministro ci deve dare delle risposte decisive, innanzitutto sullo scongelamento dei fondi al fine di garantire stipendi e casse integrazioni ai dipendenti di Euroalumina, e poi deve dare una risposta sulle decisioni del CSF in merito allo scongelamento degli asset aziendali.
5: Tutte le speranze sono ora rivolte all'incontro convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'11 giugno.
8: Ci auguriamo che l'11 arrivi la convocazione per questa azienda, che non può avere più rinvii e ritardi. Ormai siamo arrivati a giugno e dal 10 dicembre che non si hanno più notizie su questa avvertenza.
3: Andiamo adesso a Nuoro, dove gli studenti del liceo classico sono scesi in piazza contro i lavori infiniti alla loro scuola. Gianfranco Locci.
9: Siamo 2 anni e mezzo fuori dalla scuola e quindi l'organizzazione della scuola è in una grande sofferenza. Dico solo che abbiamo 3 plessi fra loro così distanti che impediscono un'attività regolare senza perdere di tempo.
10: È stata la scuola anche di Indro Montanelli, la sede del liceo classico di Nuoro in via Dante. Da tempo però non evoca affatto note liete, portone sbarrato, degrado e lavori che appaiono infiniti. Così in mattinata studenti e docenti hanno dato vita a una singolare protesta e nel mirino finisce la provincia di Nuoro del presidente Ciccolini.
11: Una situazione insostenibile che pare rimanere tale. La scuola è in attesa di ricevere le chiavi per fare finalmente ingresso, ma oggi i cancelli sono sbarrati e non si hanno notizie in più.
10: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi lavori di riqualificazione dei tempi alquanto dilatati, ora la pazienza è terminata.
9: C'è un aspetto certamente affettivo, c'è un aspetto che ha a che fare con la storia personale di ciascuno dei ragazzi che si sono iscritti in questa scuola. La scuola non sono i muri, non è un edificio, ma è anche un luogo carico di memoria, di ricordi, ai quali certamente ci si affeziona.
10: Che rassicurazione assicurazioni dà la provincia di Nuoro.
12: I lavori sono finiti, sono conclusi, è questione di ore la consegna delle chiavi al dirigente scolastico.
3: L'Unione Sarda domani in edicola, è il momento delle anticipazioni con Francesca Figus.
13: Buonasera a tutti, allarme Ebola domani in primo piano sul nostro quotidiano, accertata la negatività del paziente ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Ora l'attenzione si sposta sulla rete dei controlli. E poi andiamo sulla litoranea per Villa Simius, sarà un'estate complicata perché Terna proroga di un mese i lavori per il Tyrrhenian Link e lavori ancora in corso anche a Cagliari. Pensate, ci vorranno 2 anni per che la metropolitana possa finalmente arrivare in piazza Matteotti. Negli spettacoli una brutta polmonite interstiziale costringe Claudio Baglioni a cancellare tutti i concerti, anche quelli previsti a Cagliari e ad Alghero. E chiudiamo con lo sport, l'hockey su Prato, terzo scudetto di fila per le ragazze dell'Amsicora. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. Una buona serata.
3: 19:14 minuti, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Adesso a Soleminis, dove la polizia locale si forma sulla nuova normativa. Sentiamo Sibilla Loi.
15: Spesso noi rinveniamo rifiuti speciali derivanti da attività imprenditoriali, macerie, pneumatici, rifiuti da lavorazioni anche industriali.
16: Il controllo dell'ambiente, rifiuti, sicurezza urbana e la nuova normativa di riferimento che prevede un inasprimento delle sanzioni sono stati al centro dell'incontro formativo organizzato a Soleminis dall'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Partiolle Basso Campidano e il comune di Soleminis.
15: E sicuramente c'è una cultura del rispetto dell'ambiente, però abbiamo delle fattispecie di illecito di abbandono relative a veicoli, relative a rifiuti speciali anche pericolosi, e per le quali talvolta si riesce a accertare i responsabili degli illeciti e a perseguirli penalmente.
17: Ambiente come bene primario dell'uomo. Siamo qua proprio per avere una formazione specifica. La polizia locale ha il compito primario di essere formato per essere in grado di formare i cittadini e dare tutte quelle informazioni giuste e necessarie per una gestione corretta del rifiuto.
3: Nel 2002 in un nuraghe a Borore vennero trovati i vinaccioli datati come i più antichi al mondo, e ora il paese entra nel circuito delle città del vino e punta sul settore. Sentiamo Graziano Caro.
18: Nel museo dedicato al panni rituale si celebra il vino, e a sostenere la grande tradizione del territorio su questo prodotto identitario non poteva esserci miglior prova di quello straordinario ritrovamento nel complesso archeologico di Duos Nuraghes dei vinaccioli datati come i più antichi al mondo.
19: Il ritrovamento dei vinaccioli fatti una ventina di anni fa è un elemento di autenticità del territorio. Oggi l'enoturista cerca autenticità, cerca storie, e questa è la voce che viene dal passato che ci racconta che cosa facevano i nostri avi.
18: Grazie a quel ritrovamento, 1800 anni prima di Cristo, e una schiera di produttori sempre più numerosa, Borore entra nel grande circuito nazionale delle città del vino e punta anche su un settore, quello dell'enoturismo, nell'isola in continua crescita.
20: Grazie alla legge regionale nel 2021, anche nella nostra isola finalmente questo strumento straordinario a favore delle aziende ha iniziato a funzionare. Ad oggi abbiamo circa 62 aziende che sono iscritte al circuito regionale e stanno tutti trovando dei riscontri positivi. I dati che ci vengono forniti ogni anno sono sempre più interessanti.
21: Noi abbiamo voluto sintetizzare con uno slogan che dà molto bene il senso: una storia arcaica, un presente di qualità, un futuro di eccellenza. Questo ci riproponiamo con l'adesione alla Città del Vino e con l'attività che i nostri viticoltori fanno a Borore, che riscoprono la tradizione.
3: Domani con l'Unione Sarda, 8 pagine sugli 80 anni della Repubblica, ci racconta tutto Paolo Paolini.
0: Domani con l'Unione Sarda, in omaggio, un inserto di 8 pagine sugli 80 anni della Repubblica. I nostri giornalisti vi racconteranno cosa accadde in quei giorni, concittati e di festa, cosa accadde in Sardegna e tanti riflessi per l'isola, dove peraltro vinse la monarchia. Ci saranno le testimonianze delle donne che per la prima volta nel 1946 poterono votare e le immagini di epoche ormai dimenticate, ma immagini che sono fissate nella nostra memoria, anche nella memoria di chi quei periodi non li ha vissuti. Tutto questo domani sull'Unione Sarda.
3: 19:20, un'ultima pausa e poi lo sport.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
22: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
3: Lo sport, il Cagliari pensa al futuro, nei prossimi giorni verrà formalizzato il divorzio con il direttore sportivo Angelozzi. Sentiamo Alberto Masu.
23: A una settimana di distanza dalla chiusura del campionato, il Cagliari programma la stagione che verrà. Confermato in panchina a Pisacane con un probabile biennale, si va invece verso il divorzio con il DS Angelozzi. Nelle prossime ore l'incontro con il presidente Giulini, che avrebbe comunque già deciso di voltare pagina, nonostante il buon lavoro fatto dall'esperto dirigente. Angelozzi saluterà e, salvo sorprese, potrebbe andare alla Cremonese, che gli chiede di costruire la squadra per il ritorno in Serie A, mentre il Cagliari andrà a caccia di un sostituto con l'ex Cesena Fusco e l'ex Toro Vagnati tra i papabili. Il mercato, come è naturale che sia, per ora è fermo, ma saranno in tanti i rossoblù della passata stagione a salutare. Oltre a Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito secco, torneranno le rispettive basi Clixoi, Floruscio, Mazzitelli, Sulemana, tutti fuori parametro per i rispettivi riscatti. Anche Dossena rientra al Como, ma le parti potrebbero intavolare una trattativa su nuove basi. Difficile il rinnovo di Belotti in scadenza. Attenzione alle richieste per i gioielli. Insomma, anche questa sarà un'estate effervescente tra voci, suggestioni e operazioni reali. Di reale c'è che già venerdì sera il Cagliari conoscerà il suo cammino nella stagione che verrà. Alle 18:30 al Teatro Regio di Parma nascerà infatti il calendario della Serie A 2026-2027. Con l'arrivo del Monza definite tutte le 20 squadre partecipanti di un torneo che inizierà il 23 agosto e si chiuderà il 30 maggio del prossimo anno, con 3 soste per le nazionali, una per le festività natalizie e 2 turni infrasettimanali.
3: Anche il Cagliari piange la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore greco, scomparso oggi dopo un incidente stradale. Oikonomou, 33 anni, è arrivato in Italia la prima volta proprio per vestire la maglia rossoblu nell'estate del 2013, a 21 anni. Per lui una sola presenza in un Cagliari-Roma 1-3 che costò la panchina a Diego Lopez. Poi il trasferimento al Bologna e ancora spalle Bari. A seguire il ritorno in Grecia, un'esperienza con il Copenaghen in Danimarca e 3 anni fa un ultimo passaggio italiano alla Sampdoria. Nel 2024 il ritiro dal calcio. La settimana scorsa l'incidente mentre guidava uno scooter. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Oggi il decesso. In archivio a Porto Cervo la Giorgio Armani Super Yacht Regata, ce ne parla Giampaolo Cucur.
24: Sono porte scorrevoli in Costa Smeralda, il cui omonimo yacht club si prepara a un'altra settimana di vela ad alti livelli lungo il campo di gara che tocca scenari mozzafiato da Porto Cervo e sino all'arcipelago della Maddalena. Il nord-est della Sardegna ha fatto da cornice alla Super Yacht Regatta, competizione che ha richiamato in gallura quasi 20 imbarcazioni. Una brezza costante ha permesso di completare tutte le prove in programma. Lo Swan 115 piedi Mott e il Southern Wind 96 Liberty Squared hanno scritto il loro nome sulla Silver Jubilee Cup, rispettivamente nelle classi blu e white, seconda piazza per Gellisò, poi a seguire Inouye e Cervo, un trip di 39 metri al suo debutto in questo evento, con Gavin Brady nel ruolo di tattico. E nella divisione Corinthian, affermazione per Nostromo davanti a Sorvind e Magic Blue. Un'edizione 2026 conclusa con le premiazioni in Piazza Azzurra, ma è già tempo di pensare alla Sardinia Cup, che ritorna dopo 14 anni di assenza e promette quindi delle grandi emozioni.
3: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco, ancora in diretta alle 19:30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: isso no stessa terra nostra.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst, capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

Un saluto a tutti e ben tornato a su tre giornali de Sardegna 1 Bieuso, intendeuso con le fonti novas de questa edizione. Cominciamo con su sommario. Tragedia in su sato de quarto, in sa zona del Nio Graubu, un uomini de 81 anni, su sindaco Becciu de Ololà, è morto circa di ristorare un vogu in sa azienda e noi via Traballetti. Non via la ebola, su paziente ricoverà in sospirali di Sbirrione in Castello, questi negativo è su virus, via Torraude su Congo, tenere i sintomi su dessa malaria. In Portovesme cresce il sariolo su benedori del Sero Allumina, mancara su dinaisi, stipendi svolti a rischio, su 11 di questo mese, Sattobio e su Ministero del Made in Italy in Roma. Gente mera disperata vita Ceriverti Urotu, giocando d'azzardo in sa provincia del Nugoro Scetti, si spende di 470 milioni di euro ogni anno. Sa battaglia contro la Sao West Nile in sa provincia di Aristane, si già partì a sa campagna Bodonai e cittadino su sacchipaggiamento per combattere le invasioni de Zinzulas. Dunque, se sa cronaca può avere questa edizione su TG Nostro, c'è stata una tragedia, questo mengiano, iniziato su De Quartu, in località di Santuliano, in sa zona di New Grobo. Un uomini di 81 anni, Michele Podda, che è stato finito sindaco di Ololà, è stato morto mentre si via cercando di sturare un vogo accanto a sa azienda agricola in via Traballendi. Luego si è andato a ribauso il soccorso, insomma, sono via già morto, forse si è attossicato da suo uomo. A Sturai su Vogu, avevano testato sui pompieri, sì, uomini sì, dei forestali, un elicottero partito da Bidesato, il poliziotto su De Quarto, punti vendi, indagini. Dunque, se esti negativo, è su virus Ebola, su paziente ricoverato a Risermeri in sospirali Ismirionis De Gasteddu, esti sa risultato, es esamini, si è antivato si esperto su de su Spallanzani de Roma, sommini, 46 anni, su Viera Ribau, in indisipe Sarasa de su Congo, passendivo su Egitto, tenera calentura, dolu ai promonesi. Ma è un'influenza ascetti. Sallarmi, ebola dunque è passato, ma il suo problema devo dire, le autorità sanitarie hanno scelto a nudere l'arrivo dei sommini. Giovanni Soggio, del suo Consiglio Superiore della Sanità, dispiega che in regione si depiti donare luego una comunicazione con chi arriva del suo Congo, del suo Uganda. Omnis, femmina, saga, arribanta denia, depiti scrivi un'autocertificazione e da depiti donai scumpangiasa denaisi aeroplanus che viaggianta in Trasafrica e Sitalia. I sintomi su dessa malaria porintaribai finzasa appusisi de tre giras. E dunque se manco male, suo paziente ricoverà in sospirali non tenere la sebola, sallarmi a riseremmeri, con sa via mano che stetti a serrara, può piegare i somini, può portare in sospirali, su chi nanta protocollo funziona bene, somini via passau des Egitto, arrivare in Roma e pustisi in Castello. Don essa allarmi è su 118 e stetti a San Mulleri, sa macchina dessa emergenza rifunziona bene all'estero, già è stresse mesi del Summeri, su paziente vira in suo reparto malattie infettive dei sospirali dei Ismirioni. Se è poi si è attivato un esame, andavo su Spallanzani, punti negativo. In questo mangiano che si è stato dunque se risultato è tutto in moi. Punti per lo tranquillo, ora che è tutto su pazienti. Sa pagina sindacale, Cagliaresi subentitore del Seuro Allumina dei Straballarori, si è stessa pregunta che si fa in sindacausu dipendenti, una pregunta che a CGL e Cisle Will punti vendi ai suo governo Boru. Se usa Riolaus, volete spacciare su di lei, può pagare il stipendio su ai 186 Straballarori, come ti narra Emanuele Madeddu, che è il suo segretario della FICTEM CGL della Sardegna Meridionale Occidentale. Su governo De Privoni, su di lei, De Permitti a essa Rusal, che è San Meri de sa azienda, dempre ai torra i benisi che avonti congelaus, sa rosa esti azienda russa. E su ministero de su Made in Italy, che ha de per donare risposte, sa dare finza sa Pierluigi Loi, che è su segretario regionale de sa Will Tech Sardegna, povrimmo
a respostu a questi stipendi e postis con cibogai sanzioni contro sa Rusal. De sa questione e de sa avvertenza si narra legai in durattobio che sarà fai su 11 di questo mese proprio in su ministero de su Made in Italy in Roma. Si spera narra Nino Dorso, segretario regionale de sa FEMCA CISL, estica su governo possa donai a risposta se traballare, de sarò nomina su ministero, sin da riscare su proprio, narra Nino Dorso, de su 10, de su mese eidas, non scia su prosnurda. Sa Caritas de Nugoro, narra che c'è un fenomeno che arruinendi, uno sciacco umane famiglia, sai, su chi nanta gioco d'azzardo. Anante sa cresi alle grazie, de Nugoro, sa Caritas, ha rivolto un'attenta, può fai conosci, hai tutto, su sa situazione, può riuscire domanda sa di aggiuro. E partecipanti gente che ha già ci ha riverdi un montone di rai, giocando finza sa 4.000 euro d'ogni a mese. Sdato su vante a Rio Lines, provincia de Nugoro, scetti, si spenditi, però 470 milioni di euro ogni anno in Nugoro, città di 107 milioni in Tiniscole, quasi 40 milioni in Durgali, 22 milioni in Orosei, 19 in Uliana, 18 milioni di euro. Certi gente che hai spendere tutti gli stipendi per giocare. Noi spendere ni manco questa cosa va a pai. A pubblico famiglia, che c'è un tiverdi rotto su patrimonio, che non vuole rinnescere, si pesa i brusso, nanta gioca a oresi, che ha dei gusti a patologia, di punti bessius. Ma può di bessi riserve di saggiuro dei specialisti. Giuseppe Pintori del suo progetto, Caritas, vince chi smette, a ricordare che tutto su news, tutto vari si scelte, si vuole vinci, associus, istituzionis, volontari. Cresia e imprenditore puro. Esti partiti in provincia di Aristanis, sa battaglia contro la sanguinante febbre del Nilo, sa West Nile, malaria portare dei zinzula, sa amministrazione provinciale donendia e donna comune, sa che baggiamento può cercare di limitare i scontaggi su questo fenomeno. Esprimo su comune, smonti a Riora, Nuraki, Santa Giusta, ma Rubio, ma ancora Arborea, Crabas, Aristanis e Terraba. Un kit, narra su DIC, che sa amministrazione depridona ai cittadini, un'iniziativa da import, come ti annau Maura Mura, assessora dell'ambiente del suo comune di Terraba, Voitannoso, numerosi interventi, quando ci vunti situazioni in domo privaras. In su kit ci vunti prodotto, su bocicche e bocciri, isosu, dei zinzulas. Esti un prodotto che si deve privonni e noi sa questi vrimma a sotto un vaso tanto bonai o in su giardino il logus in noi zinzulas anti già vostro zosu o d'uso depinti bonni questo prodotto funziona raccanto parli poi raggiungerà in mera le mie idee invasioni dei zinzulas. Grazie, sligirorsi de Unione Sarda, antagattai a gratis, con su giornale un inserto di speciale di 8 pagine, tot dedicato a Sottantano su dessa Repubblica Italiana, come te ricorda la sua giornalista de Unione Sarda Paolo Paolini, punti 8 pagine, con un articolo su, iscritto su de giornalista de Unione, che contatta de su che sul serio, su d'uso de su Mesellampar, su 1946, is effetto in Sardinia. In noi gli abbinto sa monarchia, le fotografie sa su conto, dei femmine sa gli anta votta, posso rima a bordo. Grazie, dunque sa, si inserto, de otto pagina sa, sa Repubblica Italiana, posso d'uso de su mese lampara sa. E poi si spettacolo su, sa musica de Ateneica, sa manifestazione de Gastedu, in sa bidigeda sportiva de sa Duchessa, un evento a pronta su Cuscagliari. A risera un altro montone di gente, a partecipare su un concerto di Ero Caddeo, artista de Signia, che ha vinto sull'ultima stagione di X Factor. Ero Caddeo, ha cantato le canzoni di Bruce Fammaras, Fendi Scalentai, dunque sa Picciocca e Picciocco. Sono un concerto che ha riconfermato sa Cappio, intra s'artista Signeuso e su pubblico de Castedu e de Rotto sa Sardegna. Preso un manno degli organizzanti Ateneica, una manifestazione che ha crescendo ogni anno, come intinnara Andrea Matta, che è sul responsabile della comunicazione del su Cuscagliari. Su pubblico ha ricomprendio su valori de Ateneica e tutto su punti pregiato, su picciocco, su studiantisi e famiglia Savur.
Sa musica è sa protagonista di ogni evento, come di su DJ set di Radiolina, sa radio che da anni e anni collabora come questa manifestazione del Succus Cagliari. Ho canuro sa presenza di Radiolina in sa Duchessa e sti Vorti e ogni addì. In Radiolina c'è sti vinza sa trasmissione Casa Cus, poi contare de su Gesù Serendi in Ateneica, da recordare ancora Andrea Matta. Su Sport, su Palloni de Serie A, i giocatori su Casteddu, punto in ferie, sa, in vacanza, ma sa società di pensendi e traballenti con su Benidori, c'è stata una gira per cercare di comprendi, i trasuzzeri posso farti tecnica, posso farti dirigenziali puro. In sa panchina del Sugasteddu c'è Aravarrai de sicuro Fabio Pisaccane, non si scire che si confermava invece sa Angelozzi sul direttore sportivo. Da now su presidente Giulini fu addendi satradì in Radiolina e in Videolina, non si scire ancora dunque sa Cagliaressi il movimento del suo castello in su mercato, che poi è stivrimo. A rispetto della stagione spacciata, de sicuro non c'è antessi, anche la stessa castello, palestra, Kilishoi, Folloruscio, Mazzitelli e Sulemana. Dosse lavoro è torrente su Como e sa società di Depri del Sidi finse sul suo contratto de Belotti. C'è Navarra de Gusta Gira in su Teatro Reggio de Parma, rannasce su calendario 26-27, su campionato ricominciai su 23 su mese agosto e la spaccia invece su 30 del su mese maggio del su 2027. Utile Cesano in Ulassa, si va su Ulassa i Festival, è una bella bella, questo festival è crescente con la partecipazione dei Picciocca, sa Picciocca, che arriva da tutto il mondo, poco sai della bellezza del suo territorio. E su Chinanta Outdoor, a Soverto, sa maniera nuova con Tai, sa bid a livello internazionale di guru. Tre disi dei sport, dei ambienti, come ti hanno Davide Camboli, che è dell'organizzazione del festival, dei su trekking, e su Inanta Highline, con sa gente begna in Ulassa, sa piccola entra in monti, si dessa bid, con sa partecipazione di atleti nazionali. Sì. Ma non c'è sport scelti, in su festival c'è spazio per questa cosa pappai, questa cosa buffai, laboratorio su the slow food, pilates, yoga, garza de ciclismo puro. Se lo sponente impari sa cultura, su sport e su paesaggio puro, continuare su visu sindico de Ulassa, Luigi Deida. Su festival est un evento identitario, se lo spende investimento su de importo, qualità est una manifestazione fondamentale, possa bida e puttotto sull'astra. E us accabbau poi gusta edizioni puro, si torru grazie a vostra attenzione, si intende eusu, si bieusu, e si edizioni chi bedri, un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: Era ambientato nella Casa Museo Sadomo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato sulle note di Sola So, eseguito da Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.
2: Ah, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni

0: Anni Nia dalla voce di Anna Maria Puggioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: La Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Cantu Francu Russu in Si ciamba ventu.
1: Sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che bello, secondo me. Guarda lui. Ehi! Mi trovo. Guarda, benissimo.

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu.
1: Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Il calcio regionale è praticamente fermo dappertutto tranne che sull'isola della Maddalena, con l'Ilva che continua il suo sogno per il ritorno in Serie D, battuto il Viareggio 4-1. Adesso ci sarà da giocare la doppia finale contro la Pietralunghese, formazione umbra che disputerà all'Ilva il ritorno appunto nel campionato di Serie D. Per oggi parliamo anche di chi invece il suo traguardo lo ha raggiunto. Parliamo del doblete, chiamiamolo così, del Bonorba, che ha vinto il campionato di promozione, o meglio ha vinto i playoff di promozione dopo aver vinto la Coppa Italia. Ne parleremo intanto in studio, e non solo, di Bonorba, con Davide Pud. Buonasera Davide.
2: Buonasera a tutti.
1: Prossimo anno allenatore del Mandas in seconda categoria.
2: Sì, è una cosa della quale parliamo da un po' di tempo e, come già ti dicevo, sono rimasto molto colpito dall'entusiasmo di questo paese e di queste persone che appunto mi hanno contattato. È una sfida che mi stimola tanto e ho bisogno di queste sfide, perché quest'anno ho vissuto dei momenti abbastanza difficili con due società la quale ho fatto parte. Niente, sono motivato e spero di poter far tornare il Mandas a livelli che ha conosciuto tempo fa.
1: Invece il Bonorba riesce a trovare una promozione in eccellenza storica e lo ha fatto con due protagonisti che avremo adesso in collegamento. Chiediamo la conferma anche in regia Giuseppe Valdés. Ci sono intanto il tecnico Michele Pulina, che è stato con noi più o meno un mese fa dopo la vittoria in Coppa Italia. Buonasera mister.
3: Buonasera a tutti.
1: E poi uno degli altri, un altro protagonista, Michele Chelo, attaccante del Bonorba, che è stato protagonista a suon di gol. Buonasera Michele.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Ma partiamo dal mister, per una questione di anzianità naturalmente. E quando ci siamo visti più o meno un mese fa c'era la grande soddisfazione per la vittoria in Coppa, però chiaramente l'obiettivo era quello del salto di categoria. Ci siete riusciti, una battaglia incredibile con la Villa Cidrese, un obiettivo, un traguardo importante per la società e per Bonorba tutta.
3: Sì, esatto, ti ricordi, parlammo dopo la Coppa Italia che fu una grande soddisfazione aver vinto quella competizione, che anche quella la società Bonorba Calcio non l'aveva mai vinta, però l'obiettivo principale restava il salto di categoria. Non è stato facile, perché comunque la Villa Cidrese, che gli rinnovo veramente i complimenti, perché è stata una grande squadra e ci ha creduto fino alla fine. Però abbiamo visto che nel calcio tutto è possibile. Anche qualche giorno fa in Serie B il Catanzaro ha ribaltato il risultato, quindi la finale credo che sia stata degna di nota, perché la Villa Cidrese è venuta a Bonorba a giocarsi tutte le carte e noi abbiamo dovuto difendere quel vantaggio che abbiamo guadagnato a Villa Cidro. Credo che poi alla fine, come ho detto anche nelle altre interviste, il salto sia meritato per il percorso che abbiamo fatto in campionato, raggiungimento della Coppa e comunque anche per una doppia sfida con la Villa Cidrese, che ripeto, si è dimostrata un avversario di livello e di categoria.
1: E tra i protagonisti, Michele Chelo, 12 reti se non sbaglio in questa stagione, è un salto di categoria che ha avuto la spinta di tutto il paese.
4: Sì, sì, è stata una partita secondo me storica, proprio se lo ricorderanno per sempre, perché le emozioni che abbiamo vissuto sono state talmente intense che è veramente indescrivibile, veramente indescrivibile. Siamo partiti appunto per ottenere questo obiettivo, questo risultato, però poi lungo la nostra strada abbiamo beccato una squadra che non ha mai perso, dove dobbiamo fare solamente i complimenti assolutamente, perché non avendo perso neanche una partita è giusto che abbiano vinto il campionato. Sto parlando ovviamente dell'Alghero, però bisogna dare atto del fatto che il Bonorba non si è mai dato per vinto, ha sempre cercato di dare il massimo in campo per ottenere questo risultato. Poi seguendo le indicazioni del mister, dello staff, anche sotto la spinta del Bonorba abbiamo raggiunto un qualcosa di incredibile.
1: Davide, che cosa vuol dire per un centro come Bonorva raggiungere il campionato d'eccellenza? Che ricordiamo è probabilmente il campionato più importante qui in Sardegna a livello di calcio regionale.
2: Guarda, intanto parto col dire che a me il girone B di promozione mi ha sempre incuriosito. Vedere queste realtà, raggiungere questi traguardi è veramente un qualcosa di importante. Io ho avuto modo di vedere le immagini, ma anche la cornice di pubblico che c'era. È stato incredibile. Sicuramente hanno avuto la spinta di tutto un paese che appunto li ha fatti arrivare a raggiungere questo traguardo, oltre al fatto di avere un grande mister, ma anche una squadra di tutto il rispetto. Come ha detto il mister, senza nulla togliere alla Villa Cidrese, che ho avuto modo anche di veder giocare, con giocatori importanti. Però quando vai lì a giocare si crea quell'ambiente abbastanza pesante da dover sopportare, nonostante fossero in svantaggio sono riusciti comunque a fare questo gol che gli ha permesso il salto, e penso che non ci sia gioia più grande per una realtà del genere, che mi incuriosirà tanto anche vedere in eccellenza.
1: Sì, ricordiamo che la Villa Cidrese era riuscita a ribaltare, o meglio a pareggiare il 2-0 incassato in casa, 2-0 al 90esimo, e poi c'è stato il gol che ha portato il Bonorva ai supplementari, con il gol arrivato nei supplementari che ha portato la squadra nel campionato d'eccellenza. Mister, ti chiedo, hai mai avuto paura in quella gara con la Villa Cidrese di non farcela, di vedere sfumare, tra l'altro proprio in casa, davanti ai vostri tifosi, il sogno?
3: Ma più che la paura di non farcela era riuscire a trovare le giuste parole per un gruppo che in quel momento un pochino era frastornato, perché la verità, alla fine del primo tempo e durante il primo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni per andare in vantaggio, e quindi diciamo indirizzare ancora di più la partita. È anche vero che poi il secondo tempo la partenza forte della Villa Cidrese ha disorientato la squadra. È lì che io rinnovo i complimenti alla squadra, perché sono bastate poche parole per fargli capire che comunque i sacrifici di tutto l'anno passavano per questa partita, dovevamo crederci nonostante lo svantaggio doppio a fine dei tempi regolamentari, che comunque il gruppo doveva comportarsi da gruppo, qual è stato, perché veramente, come ha detto Michele, è un gruppo che non ha mai mollato e ha grandi meriti per il traguardo raggiunto.
1: Michele, quelle parole che effetto hanno avuto su di voi? Anche perché immagino che in campo sul 2-0 un po' di paura sia arrivata.
4: Vabbè, durante la partita sì, diciamo che dopo il 2-0 un po' il pensiero brutto ci è passato per la testa, perché poi la Villa Cidrese ha incominciato proprio ad alzare tantissimo il ritmo, abbiamo fatto una fatica immensa a limitarne un po' le giocate, soprattutto a centrocampo, però poi l'ho detto anche in una precedente intervista, queste partite non si vincono con tattica, tutto quello, puoi metterci tutto quello che ti pare durante gli allenamenti, però si vincono con il cuore e con la gamba, e secondo me nei minuti finali il Bonorva ha tirato fuori quel senso di appartenenza e quella voglia matta di vincere che abbiamo avuto dal primo giorno di allenamento, e alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di veramente meraviglioso, anche perché poi vedendo il paese in festa è stata veramente una soddisfazione unica.
1: Davide, quanto contano in gare come queste il cuore e la fame? Perché l'abbiamo detto più volte, il Bonorva in eccellenza non c'era arrivato.
2: Penso che conti tantissimo, come ha detto Michele, cuore, gambe, però penso che quella partita fosse più un discorso mentale, perché avendo vinto all'andata, al ritorno in casa tanto pubblico poteva fare un effetto contrario, un po' di rilassamento magari c'è stato, anche visto il come stava evolvendo la gara, però è proprio lì che, come ha detto il mister, quelle due o tre parole che mentalmente ti ricaricano, ti fanno capire i sacrifici di tutto l'anno, tutte le battaglie che si sono fatte, nonostante avessero combattuto contro un Alghero che alla quale ho fatto parte anni e anni fa, che è giusto che anche loro ritornino nei campionati che contano. E quindi penso che mentalmente il mister e anche i ragazzi siano stati veramente in grado di ribaltare la situazione che si era fatta pesante.
1: prima della trasmissione mi parlavi di Michele Chelo. Tu l'hai visto da piccolino nelle giovanili del Cagliari, cresciuto bene.
2: Quando ormai stavamo, diciamo, terminando il percorso, perché ormai quando arrivi a un certo punto al Cagliari o ci sei o sei vecchio e devi fare altre esperienze, però ne sentivo parlare bene, lo vedevo, come ti ho già detto, ho visto il percorso che ha fatto, l'ho seguito e ogni posto dove è andato ha dimostrato di essere un grande attaccante. Il Bonorva è veramente fortunata ad avere una persona del genere, anche a livello caratteriale, perché porta esperienza, e poi con l'aiuto appunto del mister che l'ha messo nelle condizioni migliori per potersi esprimere, insieme a Saba, che ritengo anche lui un grandissimo giocatore per queste categorie.
1: Michele Chelo, perché ricordiamo anche Pulina, Michele, quanto è stato importante nella tua carriera la crescita nel settore giovanile del Cagliari e riuscire a tenere la barra dritta nonostante non ci sia stato poi il grande salto in prima squadra?
4: Il settore giovanile, vabbè, sicuramente è stata un'esperienza intensa. Ci sono andato veramente da giovane, avevo 14-15 anni. Mi ricordo che mia madre mi avevano chiamato anche prima, mi volevamo andare perché voleva che io finissi il triennio, no, nelle superiori, per poi cambiare professori eccetera e poi andare finalmente al Cagliari. Da lì poi diciamo che mi ha tra virgolette un po' svegliato, perché mi ha fatto crescere proprio dal punto di vista come persona e come uomo. Calcisticamente lo stesso, c'era tantissima competizione, come giusto che sia poi in quei settori giovanili. Poi ho avuto anche la fortuna di vivere esperienze indimenticabili, tra cui quella di scambiarmi la maglia con Andrea Pirlo. Ho avuto la fortuna lì e proprio allo Juventus Stadium di allenarmi con Engolan, con Andrea Cossu, con Conti, Agostini, giocato proprio con giocatori stratosferici. Mi ricordo anche benissimo, un bellissimo ricordo di Davide Astori, veramente è stata un'esperienza unica che sicuramente ti forma e che mi ha portato ad essere quello che sono oggi. Poi io ho dato tutto. Veramente ci tenevo talmente tanto a fare il salto di categoria che ero pronto a veramente a fare qualsiasi cosa, salti mortali. Poi è arrivata finalmente la chiamata per fare il ritiro con la Serie A e c'era Donadoni. Poi da lì ci sono state varie diatribe con società, mi ricordo, Donadoni esonerato, avevano preso mi sembra mister Ficcadenti. Da lì un po' di, diciamo così, un po' di cambiamenti che hanno poi portato, mi hanno portato fortuna, tant'è che poi sono andato ad aiutare la Primavera, e proprio in quella partita in cui sono andato ad aiutare la Primavera finì 1-0, gol mio, ma mi ero purtroppo infortunato al ginocchio, e quindi questo un po' ha compromesso questo percorso. Poi sono ritornato grazie a mister Gianfranco Ibba, che lo ringrazio ancora ogni volta che lo trovo nei campi di calcio. Lo ringrazio tantissimo perché mi ha riportato ai miei livelli. Sono ritornato di nuovo competitivo, come capitano anche della Primavera. Ho avuto la fortuna di essere capitano anche della Primavera del Cagliari Calcio. E da lì poi, diciamo, non ho ben chiara come sia andata la coda, perché ogni volta me lo chiedono: ma come è successo? Cos'è successo? Semplicemente mi sono ritrovato a firmare per una Lega Pro, per poi finire il 3 giorni dopo ad essere chiamato e dirmi: mica guarda, ti devi cercare squadra. Quindi non so come sia andato effettivamente questa cosa. Psicologicamente è stata batosta, perché io pensavo di fare il gran salto, no? Almeno avere l'opportunità di giocare tra i professionisti, però... a un certo punto ho cominciato a guardarmi dentro e ho detto: mica, cosa vuoi fare? E ho detto, mi sono detto: rimettiti in gioco. E da lì ho incominciato la mia carriera nel calcio sardo, dove però le mie soddisfazioni me ne sono tolte.
1: Vedete quanto è difficile riuscire a gestire questo mancato passaggio dalla Primavera alla prima squadra e doversi rimettere in gioco come ha fatto Michele.
2: È terribile, terribile, perché mi sa che la nostra è stata forse un'annata un po' sfortunata, perché il mio percorso è stato proprio uguale al suo. Io ho avuto il piacere di fare l'esordio in Coppa Italia nel 2008 con Mister Ballardini. L'anno dopo c'è stato il prestito ad Alghero in Serie C, dove ho fatto le mie 15 presenze, e poi da lì anch'io mi sono rotto il ginocchio. E mi sono ritrovato poi a fare, diciamo, il calcio dilettantistico, quindi è un trauma che ti porti dietro. Io lo dico sempre anche alle persone che incontro. Io ho smesso a 28 anni di giocare per dedicarmi a fare l'allenatore, però dentro mi porto, non voglio chiamarla depressione, però è così, è un trauma che ti porti dietro, perché dici, magari avrei potuto fare di più. Però la cosa che è noto è che a oggi il Cagliari lavora molto molto diversamente da quando c'eravamo noi, ma anche a livello strutturale, proprio di Asseminello, di seguire i ragazzi in una certa maniera. Prima anche i procuratori non erano ben visti, e quindi un po', però abbiamo fatto un bel percorso, ce lo portiamo dietro, e queste esperienze le portiamo appunto tra i dilettanti, che penso che possa solo far bene.
1: Mister Pulina, si dice di solito che certe cose quando non ti abbattono ti fortificano. Ti sei ritrovato in squadra un giocatore come Michele Chelo, forte dal punto di vista tecnico, lo conferma i gol che ha fatto quest'anno e quelli che ha fatto negli anni scorsi, ma forte soprattutto dal punto di vista caratteriale. Quanto è importante avere giocatori così nel gruppo?
3: Ma credo che siano la base. Avere giocatori che all'età di Michele hanno ancora fame di vincere, fame di far gol, la fame di dare tutto in allenamento, credo che siano un esempio per tutti. Ma era una squadra composta da tante personalità forti e da tanti giocatori che non erano abituati a vincere, ma hanno capito che quelle sono le basi, per arrivare a obiettivi importanti. E credo che Michele, insieme a qualche altro grande, abbia fatto scuola di questo. È fondamentale, bisogna andare a ricercare quel tipo di personalità, e di caratteri se si vuole arrivare a obiettivi.
1: Prima della trasmissione, Dado, Davide ti stava facendo ti chiedeva qualcosa sul passaggio dal campo alla panchina. Ti chiedo quanto è stato difficile, tra virgolette, uccidere il giocatore per diventare allenatore e che cosa invece ti porti appresso dalla tua carriera da giocatore?
3: Allora, sicuramente, come dicevo prima, creare un gruppo. Creare un gruppo da avere credibilità, far credere, e sposare con il gruppo le tue idee, che poi possono piacere, meno a qualcheduno, però credere in un progetto di campo che ormai veramente, come diceva Michele, per vincere alcune partite la tattica è fine a se stessa. Veramente bisogna dare credibilità, mettere obiettivi, e avere fame. Questo è forse il pregio che mi porto dietro e che mi hanno insegnato. E poi la tattica sui libri la possono leggere e riportare tutti in campo, però poi creare un dialogo, vero e sincero con il gruppo, credo che poi ti porti risultati importanti.
1: Michele, adesso il mister non ti sente, ti facciamo tappare le orecchie o chiudiamo l'audio. Che allenatore è Pulina?
4: No, vabbè, innanzitutto, vabbè, un mister giovane, no? Che come tutti i giocatori giovani, anche gli allenatori, devono sicuramente fare esperienza. Però, diciamo che come mister, io quest'anno, devo dire che è stato molto bravo soprattutto cioè, è riuscito a creare un gruppo. Guardate che nella mia esperienza la cosa più difficile nel fare allenatore, secondo me, è proprio quella di creare un gruppo, perché se tu non crei un gruppo, perché poi molte persone secondo me se lo dimenticano, ma il calcio non è individuale, è uno sport di squadra. Squadra uguale gruppo, se tu non sei un gruppo, e quindi una squadra, non vincerai mai. Invece il Bonorva, nonostante appunto un antagonista come l'Alghero che vinceva, vinceva, vinceva, e noi che ci facevamo il mazzo in settimana per battere gli avversari la domenica, non ci siamo mai abbattuti, quando ci sono stati anche i periodi negativi, come è giusto che sia, tranne per l'Alghero, che è stata un'eccezione. In quei momenti, devo dire che lui ha trasmesso la voglia, no? una voglia di andare a conseguire un risultato tutti assieme. Quindi devo dire che ha fatto anche lui, si merita sicuramente il merito di questo obiettivo, perché, del raggiungimento di questo obiettivo, perché appunto è riuscito a trasmettere a tutti gli uomini che c'erano dentro quello spogliatoio a perseguire tutti assieme questo obiettivo. Quindi bisogna dare atto, appunto, fargli i complimenti soprattutto di questo aspetto qua.
1: E invece Davide Puddu che è allenatore.
2: E questa è una bella domanda, sto ancora cercando di capirlo in base appunto alle esperienze che sto facendo. Sicuramente sono uno che pretende tanto e che forse ancora si porta dietro qualche difetto, che è quello che diceva appunto prima il mister di essere troppo amico con i giocatori, perché comunque un po' ti senti ancora giocatore. E vivi lo spogliatoio in quella maniera, però ci deve essere sempre quel distacco e quel rispetto, quella linea, come dicevamo, che ti permette poi di essere credibile e lavorare bene. Spero di capirlo nel mio percorso. C'è tanta voglia, c'è tanta passione, devo imparare tanto perché qualcuno pensa, magari uno dice ha giocato, ma aver giocato non significa essere in grado di allenare. Quindi il giusto percorso è quello di sempre di studiare, di aggiornarsi. Niente, vorrei prendere spunto dal mister Pisacane, che quest'anno mi ha veramente impressionato anche per le parole dette così davanti a voi giornalisti, ti fa proprio pensare che è una persona che ha passione e che ama il Cagliari, è quello che devi amare la tua squadra per essere credibile, per far sì che quello che hai in testa possa avvenire, diciamo.
1: Purina sarà allenatore del Bonorba anche l'anno prossimo, avete avuto una settimana di tempo per pensarci.
3: Ti avanti ieri i festeggiamenti. Ci
1: E tra il festeggiamento e
3: dovremmo.
1: l'altro.
3: Okay. Sono durati parecchio, come è giusto che sia stato, quindi credo che in settimana con la società ci vedremo per fare il punto della situazione e vedere cosa si può fare in una categoria importante, dove sicuramente l'organizzazione, i dettagli, l'aspetto organizzativo sarà molto importante, perché anche se è una categoria di differenza. Ci sono tante piccole cose che bisognerà farle con tranquillità, con lucidità, perché l'eccellenza richiede un'attenzione particolare in tanti
1: Eh sì.
3: piccoli
1: Quanto
3: aspetti.
1: incuriosisce e quanto preoccupa l'eccellenza?
3: No, incuriosisce tanto, preoccupa non più di tanto, ma non preoccupa perché sono del parere e credo di essere un allenatore, Michele magari lo conferma o meno, che con lo spirito di sacrificio, con il lavoro, con la fame, con la passione, puoi superare gli ostacoli. Sicuramente sarà una categoria più complicata, però i momenti difficili si superano con il lavoro, con l'unità di intenti, e niente. Quindi, più che paura, incuriosisce la categoria e quindi vedremo da farsi.
1: Michele, qui abbiamo due ex giocatori che hanno intrapreso poi la carriera da allenatore. Tu fra, non so, fra quanti anni appenderai le scarpe al chiodo, hai intenzione di seguire questo percorso oppure farei fruttare la laurea in medicina?
4: Guarda, per adesso voglio godermi diciamo, gli ultimi anni. Adesso ne ho 33, non so quanto ne avrò,
1: Ce
4: però fatti
1: n'è,
4: ancora.
1: pensa a
4: No, non
1: Pierluigi
4: lo
1: Porcu che ha
4: so.
1: giocato fino a 42-43 anni, quindi...
4: Poi ci sono le eccezioni, certo. Però per adesso non ci ho mai pensato seriamente. Ogni tanto mi è salito un po' il pensiero. Però sinceramente ora ho tantissima voglia di giocare, di divertirmi, di vivermi tutto quello che posso giocando, perché poi sono del parere che il calcio è uno sport meraviglioso ed è uno sport che ti può regalare delle gioie immense, delle soddisfazioni, è proprio uno sport unico. È proprio una cosa che ti entra dentro, non se ne va via. E infatti, ecco perché secondo me il mister Michele e mister Puto continuano a fare gli allenatori perché non riescono ad allontanarsi dal calcio. Per cui, mai dire mai, Non lo so, non saprei dirti, forse mi piacerebbe, però per adesso sto bene così, sto bene come giocando in campo.
1: Magari anche l'anno prossimo a Bonorva.
4: Allora, questo non lo so, non si sa neanche il mister chi è, quindi però non lo so, io tengo sempre la porta aperta per il Bonorva e se ci sarà da parlare, se ci sarà occasione, se il mister mi ritiene all'altezza del progetto, io sono sempre disponibile a parlare assolutamente.
1: Siamo ormai in chiusura. Davide, domanda e risposta al volo. Quali sono le ambizioni per l'anno prossimo?
2: Le ambizioni sicuramente sono quelle di crescere, migliorare, capire realmente se questa è una strada sulla quale posso puntare, perché comunque la passione è tanta, però sono tanti allenatori bravi e spero che questo di Manda sia un progetto proprio dove la mia carriera possa, diciamo, iniziare. Niente, poi dipenderà tutto da me. Da quello che ci metterò dentro, sicuramente non è lo stesso fare l'allenatore che fare il calciatore, quello bisogna che ti entra bene in testa, altrimenti rischi di. Perché alle volte, anche quando si è in panchina, non so se a Mister Pulina succede di dire vorrei entrare e fare, però purtroppo
1: Scatta l'espulsione in quel caso.
2: scatta un po' di ignoranza, purtroppo. Però ripeto.
4: Tanto ne ha preso poche. Esatto.
2: No, però siamo persone, poi penso passionali, quindi in panchina ti viene quella voglia di voler emergere. Niente, spero comunque di poter fare un bel percorso e di migliorare in tutto.
1: Perfetto, allora dalla regia ci dicono come fosse il Big Ben stop, quindi finisce questa puntata dell'informatore sportivo. Naturalmente ringraziamo Davide
2: Grazie
1: Putu,
2: a
1: prossimo
2: voi.
1: allenatore del
2: Un
1: Mandas.
2: saluto ai ragazzi.
4: Ciao mister.
3: Ciao mister.
1: Ringraziamo e salutiamo anche Michele Pulina, allenatore del Bonorva. Ciao Michele.
3: Buonasera a tutti e grazie come sempre dell'invito.
1: Salutiamo anche Michele Chelo, attaccante del Bonorva, e complimenti ancora naturalmente a tutti e due e a tutta la società per questa promozione.
4: Grazie mille
3: Grazie
4: per l'invito
3: mille a tutti.
1: ancora. Ringraziamo naturalmente Giuseppe Valdés in regia, ringraziamo voi che ci avete seguito. L'appuntamento è non per lunedì prossimo, ma per lunedì 15, perché noi andiamo ancora avanti fino a quando non ci abbattono con l'informatore sportivo su Radiolina e su Videolina. Buona serata.
0: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
5: Sara di Luina, sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: È mezzanotte e 28 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: bentornati, edizione della notte del telegiornale di Violina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Dramma nelle campagne di Quartu, 81enne ex sindaco di Ololai muore nell'incendio nel suo terreno, persone soccorse per il fumo. Nessun caso Ebola, ma servono filtri e controlli adeguati. Il paziente ricoverato a Santissima Trinità è risultato negativo al virus, era appena rientrato dal Congo. Gli studenti del liceo classico di Nuoro sono scesi in piazza contro i lavori infiniti alla loro scuola. Un coro unanime, basta promesse. Cagliari pensa al futuro, i dubbi sulla conferma o meno di Angelozzi nel ruolo di direttore sportivo. Venerdì a Parma, il calendario della stagione 26-27. In apertura del nostro telegiornale c'è la cronaca con il dramma che si è consumato nelle campagne di Quartu, dove un 81enne ex sindaco di Ololai è morto nell'incendio nel suo terreno. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: In mezzo ai suoi ulivi, circondato dalle fiamme, ustionato o forse stroncato da un malore davanti al fuoco che, sospinto dal vento, divorava la sua proprietà sulla collina di New Grobu. Michele Podda, 81 anni, parte di una vita spesa per la sua Ololai come sindaco, è morto a Quartu. All'orizzonte la spiaggia di Flumini, a poca distanza c'è la tomba dei giganti su New Grobu. Mentre la vegetazione bruciava durante l'operazione di spegnimento, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell'uomo ormai senza vita, mentre si è reso necessario soccorrere per precauzione al alcune persone nei cortili delle case vicine a Sant'Uliano, in uno dei versanti della collina. Il dramma la mattina, oltre ai vigili del fuoco, sul posto gli agenti della squadra volante, della polizia, la scientifica, il corpo forestale, squadre della protezione civile. Una delle ipotesi è che dalle stoppie bruciate l'azione del vento abbia fatto sfuggire appunto il fuoco. Michele Podda probabilmente ha provato a spegnerlo oppure è stato investito dal fumo, solo ipotesi per ora. Il pensionato era molto conosciuto anche a Quartu, amava profondamente la sua campagna, ricordano i vicini dai terreni confinanti che abitano nella zona in via delle Zinnie.
0: Voltiamo pagina, è negativa la persona sottoposta ai controlli sul virus Ebola arrivata a Cagliari dal Congo. Sentiamo servizi di Andrea Secchi.
2: Alla fine solo una grande paura. Non c'è alcun caso Ebola in Sardegna. A fugare gli ultimi dubbi, l'esito negativo del test sul 46enne arrivato a Cagliari via Egitto dal Congo ed eseguito allo Spallanzani di Roma. Restano le perplessità sulla fragilità del sistema, soprattutto su come una persona arrivata da zone ritenute a rischio sia potuta sbarcare nell'isola senza aver avvertito preventivamente le istituzioni sanitarie.
3: Le regioni e le province autonome devono dare massima comunicazione sulle modalità di autosegnalazione. Tutti coloro che sono tornati dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda devono autosegnalare il loro soggiorno.
2: Serve dunque una collaborazione a 360 gradi.
3: Le compagnie aeree e le compagnie marittime insieme con le regioni devono indicare ai passeggeri provenienti dalle aree a rischio la necessità di autosegnalazione in presenza o in assenza di sintomi. Il periodo di osservazione è di 3 settimane. Durante queste 3 settimane le persone devono indicare l'eventuale comparsa di sintomi.
2: I sintomi dell'Ebola sono diversi, ma come è trasmissibile il virus?
3: Contrariamente al Covid-19, l'infezione da virus Ebola si trasmette per contatto diretto con un soggetto ammalato o per via indiretta con contatto con i fluidi biologici del soggetto ammalato, che quindi una volta diagnosticata la malattia va posto in isolamento al fine di evitare la diffusione dell'infezione virale.
0: E adesso facciamo un passo indietro, ricostruiamo la giornata di allerta vissuta da Cagliari. Sentiamo Stefano Birocchi.
4: Domenica pomeriggio il cuore di Cagliari si ferma, in via Manno scatta un improvviso protocollo di massimo biocontenimento.

0: della prefettura decolla d'urgenza dal distaccamento aeroportuale di Pratica di Mare a Pomezia, sede del centro di biocontenimento dell'aeronautica militare, e diretto all'aeroporto di Elmas. In tarda serata il volo di rientro con a bordo i campioni ematici del paziente, sigillati e protetti. Intorno alle 23 l'atterraggio a Roma e il trasferimento nei laboratori dell'Istituto Spallanzani. L'attesa finisce all'alba. I test sul sangue hanno dato esito negativo, sospiro di sollievo per Cagliari e fine di un incubo durato poche ore.
1: Ancora cronaca, un incidente per fortuna senza gravi conseguenze si è verificato oggi alle 16.30 in Viale Costituzione a Nuoro. Un'auto condotta da un giovane si è ribaltata dopo aver urtato alcune auto in sosta. Per estrarre il conducente dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni del ferito non sono gravi. È stato comunque trasportato all'ospedale San Francesco per accertamenti. Sul posto la polizia locale e i carabinieri. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore. Parliamo adesso di febbre del Nilo. Nei centri più a rischio dell'Oristanese è partita la distribuzione alla popolazione dei kit anti-zanzara. Sentiamo Marco Lai.
2: Prima Riora Sardo e Nuraghi, poi Santa Giusta e Marrubio, quindi Cabra, Serborè, infine Terralba e Oristano. È partita così nell'Oristanese la campagna di sensibilizzazione della provincia contro la febbre del Nilo. Priorità dunque ai centri a rischio, qui siamo a Terralba.
3: Noi come comune diciamo che abbiamo sposato l'iniziativa organizzata dalla provincia di Oristano proprio perché siamo un paese a rischio.
2: Nelle piazze sono stati distribuiti i kit antilarvali e il materiale informativo realizzato dalla ASL. Numerosi cittadini che si sono recati ai banchetti.
4: Si tratta di un siliconico in dolce che praticamente va applicato sull'acqua, l'acqua stagnante possiamo dire, come ad esempio un sottovaso, una cisterna in campagna e banalmente le pozzangherelle che si formano anche in casa. E applicando questo prodotto, anche solo poche gocce, si crea questo film siliconico, una pellicola che blocca la larva e la zanzara dal poter respirare, perché per respirare sale in superficie, e la zanzara dall'andare in acqua a mettere le uova.
2: Di pari passo procede il lavoro di disinfestazione su vasta scala da parte della provincia. È necessario però che ciascuno si autoprotegga all'interno delle proprie abitazioni.
3: Quando vengono fatte le disinfestazioni per conto della provincia o per conto del comune, all'interno delle abitazioni private non c'è la possibilità naturalmente di poter intervenire. Cerchiamo di coinvolgere ogni singolo cittadino per fare una lotta contro le zanzare.
1: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
1: Parliamo del 2 giugno perché è tutto pronto a Cagliari per gli eventi che domani celebreranno l'80° anniversario della Repubblica, con una giornata aperta alla cittadinanza tra memoria, istituzioni e giovani per il coordinamento della prefettura. Si parte alle 8.30 con la deposizione della corona ai caduti al Parco delle Rimembranze. Dalle 10 all'ammiragliato di Susicu, premiazioni per le scuole, consegna delle onorificenze al merito della Repubblica e l'apertura degli stand di Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile. Alle 20 in Piazza Garibaldi, l'iniziativa I Volti della Repubblica. Cambiamo argomento, a Portovesme cresce la preoccupazione per il futuro di Euroallumina. È previsto un vertice il prossimo 11 giugno al Ministero del Made in Italy e potrebbe essere decisivo. Sentiamo Valentina Orciu.
6: Giugno si apre sotto il segno dell'incertezza per i lavoratori dell'Euroallumina di Portovesme. 186 lavoratori guardano con apprensione le prossime settimane. I fondi disponibili sarebbero oramai agli sgoccioli e torna allo spettro degli stipendi a rischio.
7: È inaccettabile che il governo non abbia ancora messo a disposizione le risorse per preservare il bene, in questo caso è una lumina. Da un lato applica la legge e quindi congela le azioni della stessa società, ma dall'altra poi non ottempera quanto previsto dalla stessa legislazione.
6: A pesare come un macigno sulla vertenza è ancora il congelamento degli asset del gruppo russo Rusal.
8: Il ministro ci deve dare delle risposte decisive, innanzitutto sullo scongelamento dei fondi al fine di garantire stipendi e casse integrazioni ai dipendenti di Euroallumina, e poi deve dare una risposta sulle decisioni del CSF in merito allo scongelamento degli asset aziendali.
6: Tutte le speranze sono ora rivolte all'incontro convocato dal Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'11 giugno.
9: Ci auguriamo che l'11 arrivi la convocazione per questa azienda, che non può avere più rinvii e ritardi.

0: Siamo arrivati a giugno e dal 10 dicembre che non si hanno più notizie su questa avvertenza.
1: Gli studenti del liceo classico di Nuoro sono scesi in piazza per protestare contro i lavori infiniti nella loro scuola. Ce ne parla Gianfranco Locci.
2: Siamo 2 anni e mezzo fuori dalla scuola e quindi l'organizzazione della scuola è in una grande sofferenza. Dico solo che abbiamo 3 plessi fra loro così distanti che impediscono un'attività regolare senza perdere di tempo.
3: È stata la scuola anche di Indro Montanelli, la sede del liceo classico di Nuoro in via Dante. Da tempo però non evoca affatto note liete. Portone sbarrato, degrado e lavori che appaiono infiniti. Così in mattinata studenti e docenti hanno dato vita a una singolare protesta. E nel mirino finisce la provincia di Nuoro del presidente Ciccolini.
4: Una situazione insostenibile che pare rimanere tale. La scuola è in attesa di ricevere le chiavi per fare finalmente ingresso, ma oggi i cancelli sono sbarrati e non si hanno notizie in più.
3: Lezioni in sedi provvisorie con tutti i disagi del caso, poi lavori di riqualificazione dei tempi alquanto dilatati, ora la pazienza è terminata.
2: C'è un aspetto certamente affettivo, c'è un aspetto che ha a che fare con la storia personale di ciascuno dei ragazzi che si sono iscritti in questa scuola. La scuola non sono i muri, non è un edificio, ma è anche un luogo carico di memoria, di ricordi ai quali certamente ci si affeziona.
3: Che rassicurazioni dà la provincia di Nuoro?
5: I lavori sono finiti, sono conclusi, è questione di ore la consegna delle chiavi al dirigente scolastico.
1: L'Unione Sarda domani in edicola, vediamo le anticipazioni con Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti, allarme Ebola domani in primo piano sul nostro quotidiano, accertata la negatività del paziente ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari. Ora l'attenzione si sposta sulla rete dei controlli. E poi andiamo sulla litoranea per Villa Simius, sarà un'estate complicata perché Terna proroga di 1 mese i lavori per il Tyrrhenian Link e lavori ancora in corso anche a Cagliari. Pensate, ci vorranno 2 anni per che la metropolitana possa finalmente arrivare in piazza Matteotti. Negli spettacoli una brutta polmonite interstiziale costringe Claudio Baglioni a cancellare tutti i concerti, anche quelli previsti a Cagliari e ad Alghero. E chiudiamo con lo sport, l'hockey su Prato, terzo scudetto di fila per le ragazze dell'Amsicora. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digi. Una buona serata.
1: Adesso c'è la pubblicità, tra poco la terza parte del telegiornale. E partiamo da un incontro a Soleminis con la polizia locale. Si è parlato del controllo ambientale, della nuova normativa con l'inasprimento delle sanzioni. Sentiamo Sibilla Loi.
7: Spesso noi rinveniamo rifiuti speciali derivanti da attività imprenditoriali, macerie, pneumatici, rifiuti da lavorazioni anche industriali.
8: Il controllo dell'ambiente, rifiuti, sicurezza urbana è la nuova normativa di riferimento che prevede un inasprimento delle sanzioni. Sono state al centro dell'incontro formativo organizzato a Soleminis dall'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Partiolle Basso Campidano e il comune di Soleminis. E
7: sicuramente c'è una cultura del rispetto dell'ambiente, però abbiamo delle fattispecie di illecito di abbandono relative a veicoli, relative a rifiuti speciali anche pericolosi e per le quali talvolta si riesce a accertare i responsabili degli illeciti e a perseguirli penalmente.
9: Ambiente come bene primario dell'uomo. Siamo qua proprio per avere una formazione specifica. La polizia locale ha il compito primario di essere formato per essere in grado di formare i cittadini e dare tutte quelle informazioni giuste e necessarie per una gestione corretta del rifiuto.
1: Nel 2002 in un nuraghe a Borore vennero trovati vinaccioli datati come i più antichi al mondo e ora il paese punta forte sul settore. Sentiamo Graziano Cano.
10: Nel museo dedicato al pane rituale si celebra il vino e a sostenere la grande tradizione del territorio su questo prodotto identitario non poteva esserci miglior prova di quello straordinario ritrovamento nel complesso archeologico di Duos Nuraghes dei vinaccioli datati come i più antichi al mondo.
11: Il ritrovamento dei vinaccioli fatti una 20 anni fa è un elemento di autenticità del territorio. Oggi l'enoturista cerca autenticità, cerca storie, e questa è la voce che viene dal passato che ci racconta che cosa facevano i nostri avi.
10: Grazie a quel ritrovamento, 1800 anni prima di Cristo e una schiera di produttori sempre più numerosa, Borore entra nel grande circuito nazionale delle città del vino e punta anche su un settore, quello dell'enoturismo, nell'isola in continua crescita.
12: Grazie alla legge regionale nel 2021, anche nella nostra isola finalmente questo strumento straordinario a favore delle aziende ha iniziato a funzionare. Ad oggi abbiamo circa 62 aziende che sono iscritte al circuito regionale e stanno tutti trovando dei riscontri positivi. I dati che ci vengono forniti ogni anno sono sempre più interessanti.
13: Noi abbiamo voluto sintetizzare con uno slogan che dà molto bene il senso: una storia arcaica, un presente di qualità, un futuro di eccellenza. Questo ci riproponiamo con l'adesione alla Città del Vino e con l'attività che i nostri viticoltori fanno a Borore, che riscoprono la tradizione.
1: Domani con l'Unione Sarda 8 pagine dedicate agli 80 anni della Repubblica, ce le presenta Paolo Paolini.
14: Domani con l'Unione Sarda, in omaggio, un inserto di 8 pagine sugli 80 anni della Repubblica. I nostri giornalisti vi racconteranno cosa accadde in quei giorni, concittati e di festa, cosa accadde in Sardegna e tanti riflessi per l'isola, dove peraltro vinse la monarchia. Ci saranno le testimonianze delle donne che per la prima volta nel 1946 poterono votare e le immagini di epoche ormai dimenticate, ma immagini che sono fissate nella nostra memoria, anche nella memoria di chi quei periodi non li ha vissuti. Tutto questo domani sull'Unione Sarda.
1: E adesso ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco.
15: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Sport, il Cagliari che vesta già la prossima stagione. Nei prossimi giorni verrà formalizzato il divorzio con il direttore sportivo Guido Angelozzi. Sentiamo Alberto Massu.
16: A una settimana di distanza dalla chiusura del campionato, il Cagliari programma la stagione che verrà. Confermato in panchina a Pisacane con un probabile biennale, si va invece verso il divorzio con il DS Angelozzi. Nelle prossime ore l'incontro con il presidente Giulini, che avrebbe comunque già deciso di voltare pagina, nonostante il buon lavoro fatto dall'esperto dirigente. Angelozzi saluterà e, salvo sorprese, potrebbe andare alla Cremonese, che gli chiede di costruire la squadra per il ritorno in Serie A, mentre il Cagliari andrà a caccia di un sostituto con l'ex Cesena Fusco e l'ex Toro Vagnati tra i papabili. Il mercato, come è naturale che sia, per ora è fermo, ma saranno in tanti i rossoblù della passata stagione a salutare. Oltre a Palestra, rientrato all'Atalanta dopo il prestito secco, torneranno le rispettive basi Clixoi, Floruscio, Mazzitelli, Sulemana, tutti fuori parametro per i rispettivi riscatti. Anche Dossena rientra al Como, ma le parti potrebbero intavolare una trattativa su nuove basi. Difficile il rinnovo di Belotti in scadenza. Attenzione alle richieste per i gioielli. Insomma, anche questa sarà un'estate effervescente tra voci, suggestioni e operazioni reali. Di reale c'è che già venerdì sera il Cagliari conoscerà il suo cammino nella stagione che verrà. Alle 18.30 al Teatro Regio di Parma nascerà infatti il calendario della Serie A 2026-2027. Con l'arrivo del Monza, definite tutte le 20 squadre partecipanti di un torneo che inizierà il 23 agosto e si chiuderà il 30 maggio del prossimo anno, con tre soste per le nazionali, una per le festività natalizie e due turni infrasettimanali.
1: Anche il Cagliari piange la morte di Marios Oikonomou, difensore greco scomparso oggi dopo un incidente stradale. Oikonomou, 33 anni, era arrivato in Italia la prima volta proprio per vestire la maglia rosso-blu nell'estate del 2013, a 21 anni. Per lui una sola presenza in un Cagliari-Roma 1-3 che costò la panchina a Diego Lopez. Poi il trasferimento al Bologna e ancora Spal e Bari. A seguire il ritorno in Grecia, un'esperienza con il Copenhagen in Danimarca e tre anni fa un ultimo passaggio italiano alla Sampdoria. Nel 2024 il ritiro dal calcio. La settimana scorsa l'incidente mentre guidava uno scooter. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Oggi il decesso. In archivio a Porto Cervo la Giorgio Armani Super Yacht Regata. Ci fa un resoconto Gianpaolo Cuccuro.
17: Sono Porte Scorrevoli in Costa Smeralda, il cui omonimo yacht club si prepara a un'altra settimana di vela ad alti livelli lungo il campo di gara che tocca scenari mozzafiato da Porto Cervo e sino all'arcipelago della Maddalena. Il nord-est della Sardegna ha fatto da cornice alla Super Yacht Regatta, competizione che ha richiamato in gallura quasi 20 imbarcazioni. Una brezza costante ha permesso di completare tutte le prove in programma. Lo Swan 115 piedi Mott e il Southern Wind 96 Liberty Squared hanno scritto il loro nome sulla Silver Jubilee Cup, rispettivamente nelle classi blu e white, seconda piazza per Gellisò, poi a seguire Inouye e Cervo, un trip di 39 metri al suo debutto in questo evento, con Gavin Brady nel ruolo di tattico. E nella divisione Corinthian, affermazione per Nostromo davanti a Sorvind e Magic Blue. Un'edizione 2026 conclusa con le premiazioni in Piazza Azzurra, ma è già tempo di pensare alla Sardinia Cup, che ritorna dopo 14 anni di assenza e promette quindi delle grandi emozioni.
1: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: era tutto previsto. Così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Elianna Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo olbiese in questa sua trascinante versione di Nanneddu.

0: Botas e Cannas in Nannetu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Un saluto a tutti e ben tornato a su tre giornali de Sardegna 1 Bieus, intendeus con le fonti novas de questa edizione. Cominciamo con su sommario. Tragedia in su sato de quarto, in sa zona del Nio Graubu, un uomini de 81 anni, su sindaco Becciu de Olola, è morto cercando di ristorare un vogu in sa azienda e noi via Traballetti. Noviera Ebola, su paziente ricoverà in sospirali di Smirrione in Castello, questi negativo è su virus, via Torraude su Congo, tenere i sintomi su dessa malaria. In Portovesme cresce risarriolo su benedori del Sero Allumina, mancara su dinaisi, stipendi svonti a rischio, su 11 di questo mese, Satobio, il suo ministero del Made in Italy in Roma. Genti mera di disperare questa cerivera di rotto, giochendo d'azzardo in sa provincia del Nugoro Scetti, si spende di 470 milioni di euro ogni anno. Sa battaglia contro la Sa West Nile in sa provincia di Aristane, si già partì a sa campagna Bodonai e cittadino su sacchipaggiamento per combatti s'invasioni de Zinzulas. Dunque, se sa cronaca può avere questa edizione su Tg Nostro, c'è stata una tragedia di questo mengiano, iniziato su De Quartu, in località di Santuliano, in sa zona del New Grobo. Un uomini di 81 anni, Michele Podda, che è stato finito sindaco di Ollolà, è stato morto mentre si via cercando di ristorare un vogo accanto a sua azienda agricola in via Traballendi. Blego si vanta ribauso il soccorso, insomma, sono in via già morto, forse si è attossicato del suo uomo. A storare su Vogu, le fonti stette sui pompieri, sì, uomini si dessa forestali, un elicottero partito da Bidesato, il poliziotto su De Quarto, fonti vendi e indagini. Dunque, se esti negativo, è su virus Ebola, su paziente ricoverato a Risermeri in sospirali Ismirionis de Gasteddu, esti sa risultato, es esamini, si cantivati si esperto su de su Spallanzani de Roma, sommini, 46 anni, su Viera Ribau, in disipe Sarasa de su Congo, passendi vos Egitto, teniria calentura, dolu ai prumonesi, ma è un'influenza a scetti. Sallarmi, Ebola dunque è passato, ma il suo problema de voite, le autorità sanitarie hanno scelto a nudere l'arrivo dei sommini. Giovanni Soggio, del suo Consiglio Superiore della Sanità, dispiega che in regione si depiti donare luego una comunicazione con chi arriva del suo Congo, del suo Uganda. Omnisi, femmina, saga, ribanta denia, depiti scrivi un'autocertificazione e da depiti donai scumpangiasa denaisi aeroplanos che viaggianta in Trasafrica e s'Italia. I sintomi su dessa malaria porenta ribai finzasa appusisi de tre giras. E dunque se manco mali, il suo paziente ricoverà in suo spirale non tenere la sebola, s'allarmi a riseremmeri, con sa via mano che stetti a serrara, può piegare il somme, può portare in suo spirale, su chi nanta protocollo funziona bene, sommini via passau dell'Egitto, arrivai in Roma e pustisi in Castello. Donai s'allarmi è su 118 e stetti a San Mulleri, sa macchina dell'emergenza, rifunzionava bene all'estero, già è stresse e mezzo del Summeri, il suo paziente vira in suo reparto malattie infettive del suo spirale dei Smirrioni. Si è posti stati fatti un esame, hanno su Spallanzani punti negativi. Il gusto mangiano che si è stato dunque se sa risultato e tutto si muove. Punti per lo tranquillo, rischietto tutto su pazienti. Sa pagina sindacale, Cagliaresi subentitore del Seuro Allumina dei Straballarori, si è stessa pregunta che si fa in sindacausu dipendenti, sono una pregunta che a CGL e Cisle Will punti vendi ai suo governo Boru. Se usa Riolaus, volete spacciare su di lei, può pagare il stipendio su ai 186 Straballarori, come ti narra Emanuele Madeddu, che è il suo segretario della FICTEM CGL della Sardegna Meridionale Occidentale. Su governo De Privoni su di lei, De Permitti a essa Rusal, che è San Meri de sa azienda, dempre ai Torra i Benisi, che avunti congelaus, sa Rosa esti azienda russa. E su ministero de su Made in Italy, che ha de per donare risposte, sa dare finza sa Pierluigi Loi, che è su segretario regionale de sa Will Tech Sardegna. Povrimmo a respostu a questi stipendi e postis con cibogai sanzioni contro sa Rusal. De sa questione e de sa avvertenza si narra legai in durattobio che sarà fai su 11 di questo mese proprio in su ministero de su Made in Italy in Roma. Si spera narra Nino Dorso, segretario regionale de sa FEMCA CISL, estica su governo possa donai a risposta se traballare, de sarò nomina su ministero, sin da riscare su proprio, narra Nino Dorso, de su 10, de su mese eidas, non scia su prosnuda. Sa Caritas de Nugoro, narra che c'è un fenomeno che ruinendi, uno sciacco umane famiglia, sai, su chinanta, gioco d'azzardo. Anante sa cresi alle grazie, de Nugoro, sa Caritas, ha rivolto un'attenda, può fare conosci, hai tutto, so sa situazione, può ricevere domande sa di aggiuro. E partecipanti gente che ha già ci ha riverdi un montone di rai, giocando finza sa 4.000 euro d'ogni mese. Sdato su vante a Rio Line, sa provincia de Nugoro, scetti, si spenditi, bros 470 milioni di euro ogni anno in Nugoro, città di 107 milioni in Tiniscole, quasi 40 milioni in Durgali, 22 milioni in Orosei, 19 in Uliana, 18 milioni di euro. Certi gente che hai spendere tutti gli stipendi per giocare. Noi spendere ni manco questa cosa va a pai. A pubblico famiglia, che c'è un tiverdio rotto su patrimonio, che non vuole rinnescere, si pesa i brusso, nata gioca l'ore, che ha dei gusti a patologia, di punti bessius. Ma può di bessi riserve di saggiuro dei specialisti. Giuseppe Pintori del suo progetto, Caritas, vince chi smette, a ricordare che tutto su news, tutto pare si scelte, si vuole vinci, associus, istituzioni, volontari, cresia e imprendilo lavoro. Esti partiti in sa provincia di Aristanisi, sa battaglia contro sa chinanta febbre del Nilo, sa West Nile, malaria portare dei zinzula, sa amministrazione provinciale donendia e d'ogni comune, sa che baggiamento può cercare del limite ai scontaggi e sul fenomeno. Esprimo su comune, svunti a Riora, Nuraki, Santa Giusta, ma Rubio, ma ancora Arborea, Crabasa, Aristanis e Terraba. Un kit, narra su Diaici, che sa amministrazione depri donai cittadini, un'iniziativa da import, come ti annau Maura Mura, assessora dell'ambiente del suo comune di Terraba, Voitannoso, non vorrei intervenni, quando ci vunti situazioni in domo privaras. In su kit ci vunti prodotto, su bocicchè de bocciri, isosu de zinzulas. Esti un prodotto che si deve in noi sacco questi vrimma a sotto un vaso tanto bonai o in su giardino il logo in noi zinzulas anti gevosto il zosu o d'uso deppi in questo prodotto funziona raccanto parli poi raggiungere in mera limite si invasioni dei zinzulas. Grazie, sleggirosi de Unione Sarda, antagattai a gratis, con su giornale un inserto di speciale di 8 pagine, tot dedicato a Sottantano su dessa Repubblica Italiana, come te ricorda su giornalista de Unione Sarda Paolo Paolini, punti 8 pagine, con un articolo su, iscritto su de giornalista de Unione, che contatta de sui e sul serio, su d'uso de su Mese Lampres, de su 1946, is effetto in Sardinia, in noi gli abito sa monarchia, is fotografie sa su conto, de is femmina sa ianta votato, posso rimanere a bordo. Grazie, dunque, sa, si inserto, de 8 pagine, sa Repubblica Italiana, questo d'uso de su Mese Lampres. E poi si spettacolo su, sa musica de Ateneica, sa manifestazione de Castello in sa bidigeda sportiva de sa Duchessa, un evento a pronta su Cuscagliari. A risera un altro montone di gente a partecipare su concerto de Ero Caddeo, artista de Sinnia, che ha vinto sull'ultima stagione de X Factor. Ero Caddeo ha cantato le canzoni di Bruce Fammaras, Fendi Scallentai, dunque sa Picciocca e Picciocco. Sono un concerto che ha riconfermato sa cappio intra s'artista Sinnieusu e su pubblico de Castedu e de Rotto sa Sardegna. Preso un manno de chi organizzendi Ateneica, una manifestazione che ha crescendo ogni anno, come intinnara Andrea Matta, che è il responsabile della comunicazione del suo cus Cagliari. Su pubblico ha ricomprendio su valori de Ateneica e totus punti pregiaus, picciocus, studiantis e famiglia savur. Sa musica è la protagonista di ogni evento, come su DJ Set di Radio Lina, sa radio che da annos e annos collabora con questa manifestazione del Succos Cagliari. Ho canuro sa presenza di Radio Lina in sa Duchessa e sti vorti e ogni addì in Radio Lina c'è sti vinza sa trasmissione Casa Cus, può contare de su Gesù Serendi in Ateneica, da ricordare ancora Andrea Matta. Su sport, su palloni da Serie A, i giocatori su Casteddu, punti in ferie, in vacanza, ma se società è pensenti e traballenti con subvenitori, c'è stata una gira per cercare di comprendi, i trasuzzeri possono farti tecnica, possono farti dirigenziali puro. In sa panchina del Sugasteddu c'è Aravarrai de sicuro Fabio Pisaccane, non si scire che si confermava invece sa Angelozzi sul direttore sportivo. Da now su presidente Giulini fu addendi satra di in Radiolina e in Videolina, non si scire ancora dunque sa Cagliaressi il movimento del suo castello in su mercato, che poi estivrimo. A rispetto della stagione spacciata, de sicuro non c'è antessi, anche la stessa castello, palestra, Kilishoi, Folloruscio, Mazzitelli e Sulemana. Dosse lavoro è torrente su Como e sa società di Depri del Sidi, finse sul suo contratto de Belotti. C'è Navarra de Gusta Gira in su Teatro Reggio de Parma, rannasce su calendario 26-27, su campionato ricominciai su 23 su mese agosto e la spacciai invece su 30 del su mese maggio del 2027. Tutti già sesano in Ulassa, si va su Ulassa i Festival, è una bella bella, questo festival è crescente con la partecipazione dei picciocchi, dei picciocchi, che arriva da tutto il mondo, poco sai, della bellezza del suo territorio. E su chinanta outdoor, a Soverto, sa maniera nuova, contai sa bid a livello internazionale di guru. Tre disi dei sport, dei ambienti, come ti hanno Davide Camboli, che è dell'organizzazione del Sud Festival, dei su trekking, e su inanta highline, con sa gente begna in Ulassa, sa piccola entra in monti, si de sa bid, con sa partecipazione di atleti nazionali. Sì. Ma non c'è di sport scelti, in su festival c'è di spazio, questa cosa fai, questa cosa buffai, laboratorio su slow food, pilates, yoga, garza de ciclismo puro. Se lo sponente impari, sa cultura, su sport e su paesaggio puro, quantinara su visu sindico de Ulassa, Luigi Deida. Su festival è un evento identitario, se lo spende investimento su de importo, qualità est, una manifestazione fondamentale, possa bida e puttotto sull'astra. E us accabbau poi gusta edizioni puro, si torru grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, e si edizioni chi bedri, un saluto a tutti.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
1: La buona volontà non si discute, così come l'impegno della Regione. Alla luce dei 103 milioni di euro stanziati per le opere pubbliche della città di Nuoro negli ultimi 24 mesi. Tuttavia, il sentore che sulla galleria di Mughina gli automobilisti attendessero rassicurazioni differenti e non tunnel chiuso per altri 2 anni e mezzo. L'assessore Piu puntualizza.
0: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro, quindi una tabella di marcia stringente. La gara deve essere pubblicata entro settembre 2026, quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, con un inizio lavori che abbiamo dato per giugno 2027.
1: La Regione promette nuovi investimenti per la Galleria di Mughina.
2: Sono in ritardo perché la gara d'appalto è ferma. Nonostante il nuovo codice dei contratti preveda che gli atti debbano essere pubblicati entro 3 mesi dall'approvazione del progetto, ne sono passati oltre 5. Il Comune ha approvato il PFTE a dicembre, ma è ancora tutto fermo. Ecco perché chiediamo un intervento. Evidentemente la Regione e la OISC, il soggetto attuatore dell'intervento, sono in ritardo. È una caratteristica di questa giunta. Nella passata legislatura in 6 mesi è stato fatto il ponte di Oloè. Qui, dopo 5 mesi, non sono stati in grado di pubblicare nemmeno i primi atti di gara.
1: Sono passati 5 mesi dall'approvazione del progetto, ma la gara d'appalto è ancora bloccata. Tuona l'ex assessore regionale dei lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza. Gli oltre 20 milioni di euro stanziati per la Galleria di Mughina non bastano a scacciare nubi e perplessità.
2: Due stanziamenti, il primo nel 2023, quando ero assessore dei lavori pubblici, il secondo con la giunta in carica. Copriranno integralmente i costi dell'intervento, ma se non si fa la gara e non si assegnano i lavori, l'opera non partirà mai. Loro hanno dato un cronoprogramma che effettivamente è troppo lungo, ma soprattutto è già in ritardo rispetto ai tempi per la gara, con una progettazione appunto già approvata dal Comune.
1: Il discusso tunnel è chiuso da anni, da quando furono trovati dei vuoti in diversi punti della calotta nel corso di alcuni lavori di messa in sicurezza. È lì che per molti automobilisti sono iniziati i disagi, soprattutto per raggiungere Oliene Orgosolo oppure la statale 389 per lo Iastra, passando dalla circonvallazione sud.
2: La galleria è chiusa dal 2022 e non è accettabile che si programmi di riaprirla nel 2028. È per questa ragione che noi chiediamo alla Regione di accelerare sulla pubblicazione della gara, perché sono in ritardo e questo ritardo non può essere tollerato.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Lunedì 1 giugno alle 8 e 8 minuti, un saluto a tutte e a tutti da Paola Pilia, bentrovati. Saremo insieme fino alle 9.30 con le notizie, le informazioni, la rassegna stampa, la musica, le cose, le interviste, tante cose qui a Caffè Corretto. Iniziamo insieme la mattinata in mezzo al ponte del 1 giugno, in questo mese che inizia di lunedì. Ma quanta soddisfazione mi dà, quanti come me, scrivetemelo al 340 87 15 015 all'allineamento dei pianeti, l'ordine e il mese che inizia di lunedì. Buongiorno a Fabio Leoni che ci accompagna in regia stamattina. Di tante cose dovremo parlare, ovviamente partiamo con la buona notizia dei risultati negativi sul sospetto caso di Ebola e l'apertura dei quotidiani regionali stamattina della nostra Unione Sarda. Anche la Nuova Sardegna apre su questo, l'allarme Ebola scattato ieri, invece già stamattina sono arrivati gli esami dallo Spallanzani di Roma, quindi il paziente resta sotto osservazione ma si può tirare un sospiro di sollievo. Sui giornali oggi c'è questo naturalmente, poi ne parliamo perché sui giornali nazionali riusciamo a contestualizzare meglio la notizia e anche l'allarme che si è creato ieri, perché ci raccontano quello che sta succedendo in questi giorni in Congo, dove da dove arrivava il caso sospetto di Cagliari e da dove l'epidemia è in corso da tempo e sta facendo davvero paura. Sui quotidiani regionali c'è anche ovviamente l'apertura della stagione balneare, molto presente, con il racconto delle spiagge piene e anche un po' il punto sulle nuove regole, perché ogni anno ce ne sono di nuove, ci sono divieti che si ripetono di stagione in stagione e noi vogliamo raccontarveli e parleremo anche del caro ombrellone, perché i prezzi salgono sempre di più anche quest'anno, lo racconta anche l'Unione Sarda Online. Negli stabilimenti balneari aumenti fino al 16%, l'indagine di altro consumo. Tra le città più costose in Italia c'è Alghero, ma a lanciare l'allarme sul caro ombrellone nei giorni scorsi è stata anche Federconsumatori. Ne parleremo infatti nel corso della mattinata con Eliana Cara di Federconsumatori Sardegna. Insomma, siamo così, siamo lì alla partenza della stagione balneare, vogliamo parlarvi anche di questo e poi parleremo di spettacolo, naturalmente di sport, perché è giornata di pagelloni per il Cagliari alla conclusione della stagione. Il punto sulla prossima stagione che riparte, insomma, tante cose dobbiamo parlare. 340 87 15 015 se volete scriverci, se volete mandarci un messaggio anche audio su WhatsApp per raccontarci da dove ci state ascoltando e se siete tra i fortunati che hanno fatto ponte. A scuola si dividono, le scuole si dividono, in alcune si va oggi, in alcune invece no. In alcune si torna direttamente mercoledì, di fatto per l'ultimo scampolo di questo anno scolastico, perché sta iniziando l'ultima settimana per l'anno scolastico in Sardegna, a parte per gli studenti che saranno di maturità e per i ragazzi, i bambini che vanno all'infanzia, tutti gli altri finiscono l'8, quindi è l'ultima settimana di vacanza, l'8 lo consideriamo giornata praticamente di festa, anche se ufficialmente il calendario scolastico regionale finisce l'8 di giugno, quindi

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Le 8 e 18, 340 87 15 015 per i vostri messaggi a Caffè Corretto con Paola Pilia al microfono. Ci scrivete che state andando in spiaggia. Francesco ci scrive: sto andando in spiaggia, bello, però dici anche dove. Tra l'altro è il periodo delle classifiche delle spiagge, non ci priveremo neanche di questo nel corso di questa settimana, ne parleremo. Mi piace anche sentire le vostre opinioni sulle vostre spiagge preferite. I quotidiani nazionali aprono sul Libano, la maggior parte. Il Corriere della Sera: Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni sul nucleare. Anche Repubblica apre su questo. Libano, Israele, sì dall'ONU, ma c'è spazio anche per le condizioni di salute di Donald Trump, sempre più come dire, commentate anche per le cose che posta, che veramente paiono senza freni. Post di Donald: test cognitivi ok, io meglio di Elvis. Ieri in 9 ore ha scritto 50 messaggi. Stiamo parlando del presidente degli Stati Uniti. Ci stiamo pure abituando a questa specie di delirio che comunque viene molto commentato e sempre di più anche dal punto di vista medico. Ovviamente c'è grande spazio per la festa della Repubblica. Domani è la festa della Repubblica e quindi ci sono i commenti su diversi temi, dalla ricorrenza, dall'importanza della ricorrenza ancora oggi, al ruolo delle donne, al ruolo di Mattarella, presidente molto amato. Si soffermano diversi quotidiani su questo e poi alla più stretta cronaca con quello che è successo a Roma. Avete visto con dei cavalli che sono scappati, i cavalli che dovevano partecipare alla parata, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. C'è un'inchiesta in corso, sono state controllate le chat dei militari coinvolti perché proprio si ritiene che abbiano usato sconsideratamente i vigili i fuochi d'artificio che hanno fatto imbizzarrire i cavalli causando il panico e anche qualche ferito. Il Corriere della Sera, vi segnalo anche la foto con Sinner in giro in scooter dopo la crisi, oggi italiano in campo per gli ottavi al Roland Garros. Intanto Yannick si è ripreso e va in giro con il suo scooter

0: rosso. C'è molto spazio per Ebola, per la malattia, sui quotidiani. Intanto tutti i quotidiani, anche nazionali, riportano il caso sospetto a Cagliari, anche in prima pagina alcuni, ma vi voglio segnalare su Repubblica un reportage dal Congo. Il titolo è Congo, nella terra di Ebola, i medici circondati dai cadaveri a mani nude contro il virus. C'è il racconto di questo giornalista che lavora lì, che è impressionante, perché nell'angusto e fatiscente reparto dedicato ai malati di Ebola, racconta lui, un bambino di 5 anni agonizza su un materasso spoglio con un fazzoletto infilato nel naso per tamponare il sanguinamento incessante. Questo è uno dei sintomi di Ebola. Il padre accanto a lui, gli occhi velati di inquietudine, pochi letti più in là giace il corpo della 21enne che è morta 7 ore prima, ma che ancora non è stata portata via. È impressionante l'emergenza raccontata da Repubblica stamattina, che va avanti da tanto tempo senza che di fatto siano state prese delle decisioni importanti, senza che ci sia un piano e senza che i medici, gli infermieri, i sanitari in generale che lavorano negli ospedali abbiano le protezioni adeguate, le mascherine, le protezioni per le mani, i guanti, le cose che servono per cercare almeno di fermare questa epidemia che sta facendo tante vittime e che fa molta paura. Pagina 17 di Repubblica di oggi, ve lo segnalo. Cagliari allarme per un caso sospetto. Repubblica racconta anche quello che è successo ieri in città. L'evoluzione è quella che invece vi stiamo narrando stamattina, cioè i test negativi arrivati dallo Spallanzani proprio stamattina presto su questo paziente che era tornato dalla sua famiglia in Congo, che è un paziente che è residente a Cagliari, che vive a Cagliari da tempo, che è tornato a Kinshasa per trovare la sua famiglia, è rientrato da lì con la febbre alta. Da questo l'allarme di ieri, con la chiusura anche di Via Mano. Ne parliamo tra poco, ricostruiamo quello che è successo con Francesco Pinna, giornalista dell'Unione Sarda. Intanto arriva Tiziano Ferro, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 8:25 minuti, Paola Piria al microfono di Caffè Corretto, e ci sono i vostri messaggi al 340 87 15 015. Buongiorno da Castiadas, io ci sono sempre. La foto che ci manda Marco però è col trattore, quindi poche spiagge, mi sa nel tuo caso, caro Marco. Aspettiamo i vostri messaggi, continuate a scriverci, mandateci anche messaggi vocali. Torniamo al tema dell'allarme Ebola, risolto con i test negativi, come vi stiamo raccontando da stamattina. Ci colleghiamo con Francesco Pinna, che per l'Università ha ben raccontato i momenti di panico e di agitazione di ieri. Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, sì, le buone notizie che sono arrivate dallo Spallanzani diciamo rassicurano e fanno respirare, fanno tirare un sospiro di sollievo, ma ieri il vedere Cagliari, il cuore di Cagliari con i nuclei antibatteriologici in azione, quindi con gli uomini con le tute bianche sino alla testa, le maschere antigas o i respiratori dei vigili del fuoco, diciamo ha fatto scatenare un po' l'ansia, per non dire il panico, nella zona del commercio, in via Manno e nelle strade vicine.
0: Anche questo perché un po' Francesco ci ha riportato un po' i tempi del Covid, no? Ci ha riportato a quelle immagini del primo periodo del Covid.
1: Esattamente, di fatto non c'erano. Siamo stati abituati noi a vedere questo tipo di attività, nel senso che se ci ricordiamo quando c'erano i trasporti dei pazienti, il 118 aveva fatto i corsi, erano tutti iperattrezzati, ma da qualche tempo a questa parte la guardia ormai è stata abbassata, certo. E non ci eravamo abituati. La cosa positiva è che comunque l'apparato è scattato prontamente, nel senso che dopo l'emergenza che si è saputa il sabato sera, quando il paziente ha avvisato che non stava bene, sia chiaro, non è scattata subito perché non è stato un volo diretto dal Congo, dove altrimenti i protocolli sarebbero iniziati subito, nel senso che se uno fa un volo da un'area dove c'è una epidemia in corso alla comunità europea, immediatamente vengono tracciati e mappati. In questo caso si era passati per il Cairo, questa cosa, quindi di fatto non è scattato immediatamente un controllo, perché il volo, il paziente risultava arrivare dal Cairo, che non è un'area esposta. Di
0: però
1: fatto,
0: lui
1: però, poi alla fine
0: ha avvisato e ha allertato.
1: Ha avvisato, allertato, ha raccontato i suoi sintomi, ha detto da dove arrivava, e lì, dopo una nottata di monitoraggio da parte del 118 e della Croce Rossa, è scattato il piano per il prelievo del paziente, l'internamento in un reparto super avanzato come quello degli infettivi del Santissima Trinità, e poi tutto quello che abbiamo visto e scritto.
0: Fino a stamattina, fino al sospiro di sollievo di stamattina, la macchina ha funzionato anche nell'isolamento in ospedale. Ovviamente l'Ebola è una malattia contagiosissima, per quello che ci sono questi protocolli strettissimi. Stavo dicendo, Francesco, sui quotidiani nazionali oggi c'è il racconto di quello che sta succedendo in Congo, che naturalmente è assolutamente impressionante, con anche la mancanza di dispositivi per affrontare questa epidemia che sta causando un sacco di morti. C'è spazio sui giornali nazionali anche per quello che succede a Cagliari, che naturalmente è pochissimo, è nulla in confronto a quello che sta succedendo a livello internazionale. Resta in osservazione però il paziente, vero Francesco?
1: Sì, resta in osservazione, perché comunque sia i sintomi potrebbero essere comunque compatibili con qualche altra malattia, diciamo di natura tropicale, e quindi bisogna starci un po' attenti.
0: Grazie Francesco Pina, sempre prezioso, grazie molto per essere stato con noi stamattina.
1: Arrivederci a tutti.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Sono le 8:29, state ascoltando Caffè Corretto, 340 87 15 015 per i vostri messaggi. Tra pochissimo parliamo di spiagge, di caro ombrellone, quanto costa, dove andate, i vostri messaggi li aspettiamo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Le 8:33 minuti, siamo insieme fino alle 9:30. Paola Pria al microfono, i vostri messaggi al 340 87 15 015 per commentare in questa parte soprattutto le spiagge, il caro spiagge, ma anche le vostre preferenze sulle spiagge della Sardegna. E poi la musica con Già alla ricerca dei tormentoni, questo dei The Colors, direi che potrebbe essere uno dei candidati, anche se quello giusto ancora secondo me non l'abbiamo trovato. Aspetto i vostri messaggi anche su questo, intanto ce li ascoltiamo con il loro ultimo singolo, The Colors, Rolling Stones.

0: Le 8 e 36 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto. Parliamo di spiagge in questa parte della trasmissione. Partiamo dalle ultime notizie, quelle pubblica l'Unione Sarda stamattina. Vacanze al mare sempre più care negli stabilimenti balneari, aumenti fino al 14%, fino al 16% secondo Altro Consumo. Alghero sarebbe tra le città più costose e con i rincari più elevati. Ragazzi, aumenta tutto, aumenta anche il costo degli stabilimenti balneari. Lo dicevo qualche giorno fa anche Federconsumatori, ne parliamo con Eliana Cara che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Bentrovata Eliana, grazie.
1: Sì, buongiorno a tutti e agli ascoltatori.
0: A quanto risultano voi gli aumenti? A quanto ammontano?
1: Allora, diciamo come in Sardegna, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori rileva sì degli aumenti, ma un po' più contenuti rispetto a quanto denuncia Altro Consumo. Se Altro Consumo diciamo indica Alghero come la città più cara, noi abbiamo dati un po' diversi e abbiamo un supporto rotondo, abbiamo dei costi sicuramente maggiori rispetto ad Alghero.
0: Sì, anche in valore assoluto come aumento?
1: Sì, come qualcosina in più. Sì.
0: Sicuramente in generale aumentano, ne abbiamo parlato l'altra volta a proposito dei regali per la festa di cos'era, della mamma o del papà, aumenta tutto, aumentano anche gli stabilimenti balneari.
1: Assolutamente sì, diciamo che abbiamo notato appunto prendendo sempre le stesse città, dal 2025 al 2026 ci sono stati degli aumenti, sì, faccio un esempio nell'abbonamento giornaliero c'è un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, un abbonamento stagionale, sull'abbonamento stagionale che è del 3%, il resto siamo sul 2%, naturalmente aumenta tutto, dobbiamo anche fare i conti col caro benzina e tutto quello che ne consegue, per cui è un balzello in più per le nostre tasche e anche per chi viene a trovarci e chi viene a trascorrere le vacanze.
0: Esatto, sia per i residenti che per i turisti. Diciamo che fare più giornate al mare diventa, se uno appunto se non prende l'abbonamento, diventa faticoso per le famiglie, no? Difficile per le famiglie.
1: Certo, naturalmente sono aumenti importanti e soprattutto quando l'osservatorio rilevava che l'abbonamento stagionale è quello dove vi è un incremento abbastanza importante. Se pensiamo adesso, posso citare dei dati, Porto Rotondo come abbonamento stagionale sono 3.500 euro, Alghero 2005, Santiodoro 2009, Cagliari si attesta sui 2.200 euro, sono comunque prezzi proibitivi. Se anche si guarda un abbonamento giornaliero, siamo sui 61 euro per Porto Rotondo fino a 39 di Cagliari. Chiaro è che magari anche solo facendo una sola settimana sono prezzi importanti, al netto di tutte quelle che sono poi le spese, se si è turista, se si è residenti, questo naturalmente cambia, però sicuramente le spiagge attrezzate sono molto comode ma hanno un costo importante.
0: Bisogna potersele permettere, diciamo, sono molto comode. Naturalmente, sì. Perché non devi trasportare niente, però sono costose. Altro Consumo, tra l'altro, ha chiesto a un campione di cittadini se preferisca spiagge libere o attrezzate. Gli intervistati si sono divisi praticamente a metà, ovviamente. Certo. Grazie, Eliana Cara, grazie per essere stata con noi stamattina. Sempre importante e preziosa. Grazie molte.
1: Grazie, un buongiorno a tutti.
0: Sono le 8 e 40 minuti, 340 87 15 015. Scriveteci come scegliete invece di andare in spiaggia, se siete tra quelli che vogliono le comodità e quindi vi organizzate all'inizio della stagione per avere il lettino e l'ombrellone, la sdraio e l'ombrellone lì a disposizione, pronta quando arrivate, oppure se preferite girare anche per spiagge e quindi muoversi, se siete quelli che nel cofano della macchina, nel bagagliaio della macchina, hanno sempre tutto pronto, dalle sediette alla borsa a frigo per non farvi mancare nulla. Bob Sinclair su Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto. È l'una e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8:47 minuti, Paola Pilia al microfono di Radiolina. Parliamo di spettacolo, parliamo del Festival Musica Leidos che è già cominciato a Cagliari, ma che all'inizio di maggio con un programma molto interessante che ha riguardato la musica come pratica sociale, che prosegue, anzi entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi. Ne parliamo con il direttore artistico Tobia Tovere, che è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Tobia, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi per questa opportunità.
1: Allora, possiamo svelare che Tobia Tovere è papà da pochi giorni e quindi lo troviamo freschissimo. Auguri, congratulazioni. Come sono questi
2: grazie
1: primi giorni?
2: Grazie di cuore. Belli impegnativi, ma davvero ricchi di felicità, ecco.
1: Meraviglioso, uno dei momenti più belli. E tra l'altro la tua bambina la porti al festival, perché una delle cose, dei pilastri, delle cose che fai comunque anche del festival, è che la musica è per tutti, quindi anche per i bambini più piccoli, che non è mai troppo presto per fare musica, è così Tobia?
2: Assolutamente sì, e infatti ci vedremo sicuramente sabato 6 ai Giardini Pubblici di Cagliari per il laboratorio Crescere con la Musica, che è guidato come sempre dalla maestra Stefania Coccoda, che tra l'altro ha partecipato con la sezione piccoli e con alcune scuole di Cagliari a un grandissimo evento che si è tenuto venerdì presso il Teatro Lirico di Cagliari, e quindi colgo l'occasione assolutamente per invitare quanti bambini più possibile vogliono partecipare a questa attività, che è una cosa bellissima e coinvolge proprio dagli 0 ai 12 anni, quindi ci vediamo lì sperando in una giornata di sole.
1: Bisogna iscriversi o si può partecipare
2: bisogna
1: liberamente?
2: Bisogna iscriversi, tutto è tramite il sito Musica Leidos, con un semplice modulo da compilare che permette appunto la partecipazione. Ci si può iscrivere, diciamo, fino all'ultimo, quindi ci sono ancora dei giorni a disposizione. Naturalmente c'è un limite alla partecipazione, però abbiamo ancora dei posti disponibili, soprattutto per le fasce un po' più di età maggiore.
1: Quindi andate a iscriversi anche per i più piccoli, è un ottimo modo per iniziare ad approcciarsi con la musica e con la musica fatta insieme, no? Tu citavi l'appuntamento di venerdì scorso al Teatro Lirico, che è stato un appuntamento molto coinvolgente, molto emozionante, perché ha portato sul palco del teatro forse più importante di tutta la Sardegna bambini anche molto piccoli che suonavano in un'orchestra di cartone, poi il coro Mani Bianche, che abbiamo imparato a conoscere, che è sempre molto inclusivo e coinvolgente. Prendete il vostro appuntamento e partecipate. E poi c'è un concerto molto bello, Tobia, anche questo fine settimana.
2: Assolutamente, il 7 di giugno alle 19 presso il Teatro delle Saline abbiamo un ospite di grossissimo livello, un quartetto vocale svedese che si occupa di genere barbershop, quindi è un po' una novità anche per il nostro festival. Questo genere è nato alla fine del XIX secolo. Sembra proprio si utilizzasse nel salone dei barbieri per ingannare un po' il tempo dell'attesa e improvvisare appunto alcune melodie. Questo gruppo che si chiama Ringmasters è un gruppo veramente importante, perché è stato il primo gruppo che ha vinto